0: pomeriggio, 15.06 nella casa tuo fratello Muva, al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Inizia una nuova settimana, ultimo giorno d'agosto da vivere assieme. Mi verrebbe da esclamare oppobacco, eccolo, pronto.
1: Peppacco, buongiorno Marco Omar.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori estivi e vacanzieri. Trombi nelle squillo,
0: no,
1: nelle trombe.
0: Ok, meglio.
1: Buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Tutti tornati, tornati sicuri?
0: Sì.
1: Sicuri? Vi siete pesati? Avete visto quei chiletti in più di ritorno dalle ferie? Ma non vi preoccupare, ci pensa il Mago. Ma cominciamo bene Mago, vai,
0: sì.
1: E buon inizio nuova stagione Mago.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Allora, visto che è il 31esimo giorno d'agosto, per molti un po' l'ultimo giorno d'estate, che non è sul calendario l'ultimo giorno d'estate, ma per molti un po' l'estate finisce con questa giornata, con questo lunedì, quindi da settembre, sai, il ne riparliamo a settembre è alle porte, per cui io vorrei sapere un buon proposito da domani, che parte il nostro pobacco parlava della dieta. Devo dire la verità, ho guardato i miei colleghi, non li ho visti parecchio ingrassati quest'estate qua. È stata l'insegna un po' del fit, un po' perché sono tanto sportivi, un po' perché magari non hanno fatto tutti questi bagordi in vacanza. Però la mia curiosità è sapere che cosa dovresti riprendere da settembre. 393 73 66 240.

curiosità è, per molti è un po' l'ultimo giorno d'estate, l'ultimo giorno d'estate in cui abbandoni tutti i sogni di vacanze, i ricordi per molti e per molte sono lontane, e il ne riparliamo a settembre avviene domani. Ma c'è lei che mi dice: ciao Muva, da domani non si inizia niente perché di Venere e di Marte non si arriva e non si parte. Quindi lei si è presa un giorno bonus, una domenica dopo la domenica fondamentalmente, per ripartire. Però la mia curiosità è: va bene, magari non inizierai domani, ma dopodomani, il da settembre se ne riparla, che cos'è nella tua vita? 393-7366-240 chiaramente. C'è chi dice: buon pomeriggio Muva, sei stato confermato per un'altra stagione? Adesso dobbiamo capire quando riparte l'altra stagione e se sarò confermato. Per il momento stai sentendo la mia voce qui all'interno di Muva nella casa dalle 15 alle 17. Buon pomeriggio signor Muva nella casa. La palestra, Muva, la palestra bisogna riprendere, è da maggio che non vado per motivi lavorativi e per poca voglia, lavorando all'esterno in agricoltura e in parte anche per le ferie. Vabbè, ma tu già ti tieni attivo lavorando all'esterno, cioè pensa a me che sono chiuso dentro di uno studio e sono anni che cerco di motivarmi per fare qualcosa, per muovermi, e non riesco a trovare niente che mi appassioni o comunque niente che mi faccia battere la pigrizia. Buongiorno, vorremmo augurare pubblicamente a Lucky, vorremmo fare gli auguri pubblicamente a Lucky da parte dei suoi figli. Poi fanno una richiesta musicale, ma ahimè ragazzi, noi non possiamo fare richieste musicali, però vi vorrei regalare un viaggio, vi vorrei regalare un viaggio in una terra fatta di alligatori, di piante che toccano i fiumi, una terra di cui Yellow Wolf è padrone. Andiamo un po' indietro nel tempo con Tillis.

0: radio e un lupo dietro di me che è venuto a trovarci, per cui abbiamo suonato la canzone di due lupi con Till Is Gone, Till Is Gone. Allora, goditi questa estate fino alla fine, Till Is Gone, finché non è andata. Stiamo già pensando a settembre, ma raramente si pensa al presente, quindi oggi resta concentrato o concentrata su questo lunedì d'estate. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Sentiamo.
2: Buongiorno, ciao. Bentornato.
0: Grazie.
2: A settembre. Bisogna... più soldi, più soldi.
0: E lui lo dice da un messaggio criptato per non farsi riconoscere. Dice: da settembre il mio raggiungimento deve essere più soldi. Adesso Another e 54 Ultra con Talk to You. Alza il

con Body Funk qui su Radio Peter Pan. Domani, da domani se ne riparla, da domani se ne riparla tutte le cose che è accantonato dicendo ma vabbè, ma settembre è lontano, da domani se ne riparla. E c'è chi dice buongiorno zio, io devo dire dopo la bellezza di un mese intero di stop ritorno in palestra e ci si rimette in forma e si perde questi 8 kg recuperati in un mese di riposo. Quindi il buon proposito o comunque quello che dovrai riprendere in mano a settembre per lo più per i peterpaniani e per le peterpaniane sarà la palestra. Facciamo così, oggi puntata

0: prepuziatoria per la domanda che mi è stata fatta prima, confermato anche per questa nuova stagione. Intanto io so che torno domani, poi del dopodomani non v'è certezza. Però vi ho chiesto quali sono le cose di cui dovevate parlarne a settembre e che adesso dovrete riprendere in mano. Ci sentiamo fra poco assieme a Muva nella casa.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

propongono il remix friulano di questa canzone che è Qui c'è Frico, yeah, qui c'è Frico, yeah, qui c'è Frico. Devo dire che non l'avevo mai pensata come remix friulano, però Qui c'è Frico potrebbe essere la hit della stagione 2027 di Muva nella casa. Se qualcuno volesse interpretarla, 393 7366 240. Al nostro numero, fra l'altro, stanno cercando di rispondere tutte le persone che dicono adesso è settembre, o meglio, da domani è settembre, e quindi bisogna riprendere un po' in mano determinate cose. Ci sono delle preoccupazioni che abbiamo lasciato frizzate da una parte che piano piano dobbiamo scongelare. C'è lei che dice: Muva ciao, tasto leggermente dolente perché parlo da mamma di due figlie alle superiori. Il nuovo proposito riguarda le figliole. Le auguro di arrivare a giugno senza debiti. Oggi è arrivato l'esito positivo per la seconda figlia ed è proprio per questo che metto questo buon proposito, specialmente perché il mese di agosto vorrei mandarla in Romania a farle fare le vacanze da una delle mie sorelle, nella parte ovest, un po' verso la Transilvania, dice lei. Molto bene. A proposito di scuola, la scuola si sa che di decennio in decennio cambia molto, cioè la scuola non è più quella che hanno vissuto quelli della mia età, classe 1989. È cambiato qualcosa? Se c'è qualcuno all'ascolto che è genitore adesso e che ovviamente si approccia alle materie, mi può spiegare cosa è cambiato, se è rimasto tutto uguale all'interno delle materie insegnate nella scuola?

0: attenzione, perché settembre è anche chiaramente il mese in cui si riprendono le scuole. Ma va, dirai tu? Sì, io sto leggendo tra lunedì 7 settembre e giovedì 17 settembre, chiaramente 2026, rinizia la nuova seasons delle scuole. E ho chiesto, ma visto che io il mio approccio con la scuola ce l'ho avuto tanti anni fa, com'è cambiata? Cioè, è rimasta sempre la stessa o è cambiata? Perché poi la scuola ovviamente è l'imprinting per una società, chiaramente. E c'è lui che ci racconta la sua esperienza.
1: Ciao, ti rispondo io. Ciao. Di un bambino che fa la comincia la terza elementare quest'anno.
0: Sì.
1: No, cercano di cambiare, ma fanno dei pastrocchi che solo per, tanto per dire che di voler cambiare, ma in realtà non cambia un cazzo, perché
0: cambia niente.
1: Le ore inutili ci sono, sì, perché fanno quelle due misere ore ridicole di educazione fisica, lì il motore, quello che è.
0: Ok.
1: La musica, che non serve a niente, che in terza elementare schioccheranno le dita, presumo, perché
0: Ok.
1: E basta, quelle altre due ore misere, inutili di inglese che imparano a dire good afternoon, good morning.
0: Good morning.
1: E basta, quindi servirebbe una vera rivoluzione scolare, ma veramente, ma seria. Prendiamo spunto dagli Stati Uniti, paesi scandinavi.
0: Ok.
1: Quindi in realtà non è mai cambiato niente.
0: Quindi lui non è felicissimo della cosa. Abbiamo il miglior studente di inglese della classe.
2: Good morning.
0: Eccolo.
2: What's your name?
0: What's your name? Diciamo che hai imparato molto bene. Tu sei d'accordo con lui?

0: qui su Radio Peter Pan, sei su Muova nella casa. Oggi abbiamo una missione: cercare di dare il nostro pensiero alla scuola contemporanea. Si va! Molto bene, molto bene. Allora, i vostri pensieri riguardo alla scuola contemporanea, sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io sarei propenso per fargli fare un'attività extrascolastica,
0: sì,
1: obbligatoria,
0: okay,
1: che però fa parte sempre del contenuto scolastico, cioè che deve essere sempre la scuola che governa.
0: Sì.
1: Un'attività sportiva, un'attività teatrale, ludica, quello che vuoi. Perché così, primo, te li togli dalla strada, che
0: sì,
1: piuttosto di stare in strada tutto il pomeriggio a rompere i coglioni, almeno fanno qualcosa.
0: Ok.
1: L'attività deve fare media scolastica.
0: Sì, giusto.
1: E dopo soprattutto li togli dalle palle sto benedetto telefono, che sanno solo ed esclusivamente adoperare il telefono sui social e non sanno fare nient'altro lì fuori di quello.
0: Beh, oddio.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Cioè, lui ovviamente sta generalizzando, però è un problema reale, è un problema reale, e lui propone appunto queste attività che si fanno appunto per raccogliere crediti, ma fin da giovanissimi. Adesso un DJ a cui tu devi dare molto credito è il nostro Marco Boffo. More music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: Lo vuoi dire tu? Lo vuoi dire tu?
1: Un salutoffo al nostro Marco Boffo.
0: Esattamente, un salutoffo, ma soprattutto un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo. Noi ci sentiamo fra pochissimo. Muova nella casa, let's go!
2: Davvero molto bene.

0: Lauren Wolf con No Stress. Fra l'altro, Lauren Wolf, ci sono lupi oggi, lupi che girano per la radio e anche proprio nell'etere. Attenzione, perché si stava parlando di scuola. Settembre, mese della scuola, mese in cui si riprendono un po' tutte le cose che si sono lasciate accantonate, soprattutto durante agosto. Perché sto cercando di parlare di scuola? Perché prima di tutto è un argomento che prima o poi affrontiamo tutti o abbiamo affrontato, e poi perché un po' ci si lamenta sempre, no, della gestione delle materie, eccetera eccetera. Ed ho trovato un post che diceva: questi sono gli argomenti che avresti dovuto studiare da quando hai imparato a leggere, ok? Cioè quelle cose che la scuola dovrebbe insegnarti ma non ti insegna. Allora partiamo, io vi leggo quello che c'è nel post, ok? Loro dicono come prima materia epigenetica. Epigenetica vuol dire che hai ereditato i geni dai tuoi genitori, ma sono le tue abitudini a determinare quali di essi, cioè quali dei geni dei tuoi genitori, si imprimeranno più su di te. L'ereditarietà non è una condanna, puoi cambiare ciò che sembra definitivo, ok? Quindi lo studiare tutte queste materie ti potrebbe fare avere più coscienza di te stesso o di te stessa. Metacognizione, poi dicono, impari ad osservare il tuo stesso pensiero. Senza questa capacità obbedisci ad impulsi che non sai nemmeno di avere. Quindi fondamentalmente le prime due materie che suggerisce questo post sono quelle che ti dovrebbero insegnare a pensare un po' con la tua testa, ma l'elenco è lungo e lo leggeremo mano a mano.
1: Attenzione, No

Michelle con Ocean House. Oggi si parla di scuola, si ipotizzano anche delle materie che potrebbero essere insegnate nella scuola del 2026. Allora, visto che sappiamo che poi ci si prende sempre all'ultimo, potrebbero essere inserite già nell'anno corrente. Abbiamo nominato, secondo questo post, epigenetica e metacognizione, che devo dire, comunque due materie così semplici, tranquille. Aggiungono anche, e sono molto d'accordo, educazione finanziaria fin da piccoli. Emotiva così il post, dice: a scuola non ti hanno mai insegnato a comprendere il denaro, se non lo comprendi lavorerai tutta la vita per chi invece sa come funziona. E consigliano anche il libro molto famoso, io devo dire non l'ho ancora letto, di Robert Kiyosaki, Padre ricco, padre povero. Però sicuramente prima o poi mi ci interfaccerò. C'è qualcuno fra di voi che l'ha letto? Fatemi sapere. Altra materia che consigliano di insegnare alla scuola è la geopolitica. Mentre la maggioranza parla di calcio, pochi decidono il mondo. Comprendere la geopolitica significa capire perché le cose nel mondo accadono ad un certo modo. Libro consigliato. Poi mi è piaciuto molto sto post perché ti consiglia ad ogni punto una cosa. Le 10 mappe che spiegano il mondo di Tim Marshall. Anche questo, devo dire, mi manca, ma intanto io metto tutti questi suggerimenti in saccoccia. Il suggerimento che ti voglio dare io è musicale. Adesso, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, c'è la canzone novità di oggi, The Shapeshifters, assieme a 79.5 On The Way Up.

oggi mi sembrava giusta per dare un pizzico di vitalità a questo lunedì, visto che si parla di scuola. Scuola potrebbe essere un argomento molto pesante, visto che si avvicina l'inizio per i ragazzi e le ragazze, chiaramente, ma soprattutto per i genitori, che alcuni tirano un sospiro di sollievo perché poi hanno del tempo da dedicare, ma altre volte può essere un problema. Libri, poi, cioè, ci sono i libri da comprare, sono spese, magari tuo figlio o tua figlia non va benissimo a scuola, quindi è stress, ma noi ci stiamo concentrando sulle materie che potrebbero essere inserite all'interno di un programma scolastico. Mi sono concentrato su questo post di Instagram che ha nominato varie materie, o comunque vari approcci più che materie. Infatti la prossima dice: processo decisionale. La tua vita di oggi è la somma delle decisioni prese con il pilota automatico. E fin qui siamo tutti d'accordo? Giusto? Decidere bene è un'abilità, si sviluppa con la pratica, non è un dono innato. Libro consigliato, scrivono Decisive di Chip Heath e Dan Heath. Molto bello, anche quello me lo segno, anche quello me lo segno. E poi, visto che abbiamo suonato i The Shapeshifters, cioè che dovrebbero essere in mutaforma, devi sapere che anche il tuo cervello un po' mutaforma. Infatti la materia consigliata è neuroplasticità. Il tuo cervello si ricostruisce attraverso ciò che ripeti ogni giorno. La domanda è semplice: per cosa lo stai allenando? Libro consigliato, Il cervello infinito di Norman Doidge. Beh, anche questo lo segno. Baby,

Tennis Fai, vi ha incuriosito molto l'ultimo libro che è stato consigliato a questo post sulla neuroplasticità. Oggi andiamo un po' più seri, vi va? Anche perché dobbiamo prepararci per la scuola, dobbiamo arrivare seri, non è che possiamo arrivare con le dita nel naso a scuola, no? Cioè dobbiamo arrivare un attimo col papillon messo a posto fondamentalmente. Libro sulla neuroplasticità che si chiama Il cervello infinito, The Brain That Changes Itself, cioè il cervello che cambia se stesso, è scritto, cioè è un famoso saggio del 2007, sono andato alla ricerca adesso chiaramente, scritto dallo psichiatra e ricercatore canadese Norman Doidge. Praticamente per decenni si è creduto che il cervello fosse una macchina fissa, immutabile, fino a, cioè da dopo l'infanzia, insomma, eri quello che eri. Invece questo psichiatra ha studiato la malleabilità nel tempo, la neuroplasticità, capace di modificarsi, adattarsi, riorganizzarsi, e quindi cambia il tuo cervello, cambia la tua vita, in poche parole. Poi, fra l'altro, una cosa che a me mi ha sempre scioccato è che il cervello è l'unico nostro organo che si è dato il nome da solo. Tu pensaci, no? Cioè, se tu chiami dito il dito, è stato il cervello a chiamarlo dito, però il cervello che si è chiamato da solo cervello, a me sta cosa fa impazzire, cioè io voglio capire il perché di questo nome, Brain, va bene. E appunto questo è il libro studia, è un saggio, quindi studia dei casi clinici e reali di un tot di personaggi, qui sono elencati quelli di Cheryl, Barbara e Michael, e attraverso questi casi poi lui elabora la sua tesi, e devo dire che già mi ha incuriosito.

0: Whisper. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa. Scott,
2: tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever Fun, Forever Summer.

oggi abbiamo fatto un po' più i seri. Oggi eravamo un po' più composti, ci siamo messi mignolino alzato a disquisire sulle materie di scuola. Allora, materie di scuola che un po' ci fanno pensare anche a noi stessi, perché poi la scuola, vuoi o non vuoi, è un imprinting alla società, anche all'obbedienza molte volte, eh? Allora c'è lui che scrive: ciao fratello Muva, a me piacerebbe che a scuola facessero dei corsi di autodifesa personale. Con tutti sti casi di bullismo, perlomeno qualcuno potrebbe difendersi. Ciao da Carlo. Carlo, sono meglio i corsi di difesa personali o di sensibilizzazione? Dovrebbero essere fatti tutti e due, magari in combo, perché poi insegna a lottare alla gente ma non a comprendersi, che poi molto spesso è la chiave per vivere in serenità. In serenità. Allora, ho trovato questo sito, cioè questo post, pardon, in cui ci sono delle proposte, no? Di temi, di materie che si potrebbero consigliare. Beh, facciamo un excursus molto veloce. Epigenetica, cioè praticamente scoprire quello che hai ereditato e anche per capire un po' come siamo fatti. Te lo ricordi il cartone animato? Bellissimo. Metacognizione, imparare ad osservare il tuo stesso pensiero. Educazione finanziaria, quindi imparare ad osservare da dove arrivano e dove finiscono i soldi. Geopolitica, anche lì comunque capire un po' il mondo. Processo decisionale, quindi pensare con la tua testa. Neuroplasticità, il fatto di insomma capire che nella vita si può sempre cambiare e migliorare. E poi suggeriscono la scienza della procrastinazione, cioè rimandare a una spiegazione chimica, non è semplicemente mancanza di volontà. Chi comprende i fattori scatenanti può disinnescarli prima che agiscano. Chiamare tutto questo pigrizia è soltanto ignoranza. E consigliano un libro, La guerra dell'arte di Steven Pressfield. Questo me lo dovrei tatuare addosso, perché io ho una lotta aperta da 1000 anni con la procrastinazione.

0: parlando di scuola, materie che potrebbero essere inserite all'interno del programma scolastico.
1: Bisogna che a scuola insegnano il mondo del lavoro, cosa bisogna fare dal 7.30 a un F24, come si richiede un prestito. Sono tutte cose che una volta usciti da scuola e si è entrati in un mondo del lavoro qualsiasi, nessuno sa, cioè lo sai solo per sentito dire.
0: Sì, il problema è un po' quello, e credo che sia, almeno un tot di anni fa, mi dicevano che c'era questa differenza, per esempio con la Germania. La Germania già dalle scuole medie ti inserisce all'interno di un mondo del lavoro. Noi, come c'è un po' lo stigma attorno ad alcuni universitari, non prendo gli universitari perché non hanno mai lavorato un giorno, alcuni dicono, e cioè questo scisma fra il mondo teorico e il mondo pratico che effettivamente potrebbe combaciare un po' di più, potrebbe combaciare un po' di più. Il nostro lupo suggerisce anche educazione civica, che è una cosa che sicuramente si sta perdendo molto. Educazione civica, come rapportarsi con gli altri. Vuoi un motivo in più per farlo? In un mondo che si sta sempre di più digitalizzando, e anzi probabilmente le interazioni future potrebbero essere nemmeno con esseri umani, riuscire a capire come trattare con gli esseri umani potrebbe essere una risorsa estremamente preziosa, anzi sempre

materia scolastica già dalle elementari. Allora, sì, la proposta era quella di incrementarla prima e secondo poi mischiarla in realtà ad un'educazione emozionale, un'educazione emozionale. Già c'è diatriba da anni sull'educazione sessuale, che comunque, raga, prima o poi ci dovremo passare un po' tutti per il sesso, però vabbè, è ancora trattato come un tabù. In ogni caso abbiamo cercato appunto di lanciare le nostre idee al 393 7366 240. Io ti voglio ricordare adesso, prima della perla del pirla che parla, l'appuntamento di questa sera, a.k.a. il lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest, Ciano del Montello, Treviso, dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi e il nostro Fede. Molto bene, siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata. Io spero, prima di tutto, di non aver messo l'ansia ai ragazzi e alle ragazze più giovani parlando di scuola, perché dici, va, ascolta, mancano dai 7 ai 15 giorni prima di rientrare, vuoi mollarci un attimo e farci vivere la fine dell'estate un po' alla Righeira? L'estate sta finendo, però te la balli, no, con la camicia a fiori nel frattempo. Io voglio adesso regalarti un viaggio che purtroppo non ti farà muovere da dove sei, ma ti farà viaggiare con la testa. L'ultimo input musicale che voglio darti è uno degli ultimi dischi di Zoo, producer che noi abbiamo già conosciuto abbondantemente all'interno sia di Peter Panamanetta che poi di Muva nella Casa, e lui ci regala un Mumbai Morning, perché questa canzone si chiama appunto Mumbai Mornings, cioè le mattine a Mumbai, ok? Sei pronto? Sei pronta per il viaggione? Noi chiudiamo con questa la puntata del lunedì. Andiamo, let's go! Feels like goes out, keeps sweet in the clouds. Mumbai in the house, moonlight got me up. Cali in the cup, touchdown off the sun. Mumbai with the love.

0: Di ritorno dalla Sicilia, mi fermo al primo bar qua nel Vese della Battaglia e acquisendo allo zio Mova.
1: Ma che bellezza, ma che bellezza. Poi secondo me ti sei beccato anche una traccia proprio chill, chill, molto bella. Zoo con Mumbai Mornings, io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky e la Dallan. Ciao!
2: Sono nella casa Pumbano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: John Summit.
1: Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night, Major League.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
3: Peter Pan.
4: Spot.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12
9: Facebook.
10: Forever Fun, Forever Summer.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: Medusa.

su Pleasure Night, Major League. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Envy.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
5: Plenimo, plenimo.

0: desiderate.
1: Oh, buongiorno, dai che sono le 6, tra poco si parte. Ci sono le sveglie indesiderate, la puntata del martedì, il primo giorno della settimana, perché lunedì è il giorno della settimana che fu. E tra poco, ciao, ci sono le sveglie.
2: Radio Pizza. Sveglie indesiderate, confide.
3: Radio Pizza. Il luce batte, è troppo forte.
0: Peter Pan clock. Le 6 da un minuto.
4: Peter Pan clock. Peter Pan.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
10: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Svegli indesiderati.
22: On Radio Peter Pan.

0: I Was Drunk dal 2010. Io stavo ubriaco, come si dice dalle mie parti, che è quello che dico ogni volta che bevo un gin tonic prima di lamentarmi e dire no, ma perché l'ho fatto?
1: Sveglia ragazzi! Ah! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Ma che ho fatto di male? Anche oggi alle 5. Ah, ma tutto l'anno mi devo svegliare così presto.
2: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
3: Un'ora in te. Però.
2: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
2: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Sei svegliato!
0: Raga, buongiorno, 6 da 9 minuti, martedì 1 settembre 2026, è il 1 settembre, è finita, adesso cominciamo a tirare fuori i giubbotti, le felpe, le maglie di lana, fanno 40 gradi. Buongiorno, ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Oggi è martedì, il primo giorno della settimana, perché è lunedì per quanto mi riguarda e ci riguarda, soprattutto per noi che ci abbiamo la sveglia molto presto, ancora appartiene a quella settimana lì, a quella che fu. Non ci riusciamo il lunedì a dire che quella settimana parte così. Disperati ma felici, ieri tanta festa con gli amici di Ciano del Montello, Ciano Beer Fest. Devo dire che era la festa della birra, l'ho capita male, mi sono bevuto 4 gin tonic e stamattina si sente, sono un po' giù di voce.
7: Buongiorno!
0: Giorno!
7: Buongiorno Fede,
0: giorno.
7: Buongiorno a tutti i ragazzi, a tutti i frequencer e a tutti noi peterpagnani.
0: Bella
7: buon
0: vita.
7: Buon primo settembre a tutti.
0: Buon primo settembre, infatti qui c'ho il calendario infame che dice settembre ti presenta sempre il conto. Infatti hai fatto il balordo ieri sera, hai fatto il balordo tutto agosto, tutta l'estate, e adesso è arrivato il momento di pagarne le conseguenze. Però c'è chi è tornato, ma c'è ancora gente che è in ferie, tipo il nostro buon Andrea che è partito ieri e dice: Fede, io sono ancora abituato ai ritmi di quando mi alzo presto, e quindi anche in vacanza è collegato sulle frequenze giuste.
8: Buongiorno, ciao Fede.
0: Buongiorno.
8: Sto ascoltando col cellulare.
0: Ho
8: l'orario del lavoro, non riesco a dormire. Sono fuori in terrazzo. Qua a San Candido sono 11 gradi. Sta bene con la maglietta. Ed ecco, dai. Dopo oggi si farà una bella passeggiata nel bosco e via. Ciao, buona giornata.
0: Non mi sembra male il programma del giorno, come il programma di Peter Pan.

0: Buongiorno Fede, è vero? Settembre ti presenta sempre il conto. A mia moglie Sara il conto è di compiere un anno in più.
1: Hai capito?
0: Auguri.
1: Auguri Sara, è il compleanno. Però aspetta, Sara non si sveglia al mattino presto, allora noi glieli facciamo. No, tanti auguri Sara. Bello, quanti anni compi, eh? Magari potresti farti chiamare, anzi farla chiamare dai Remix per un servizio in camera. Bello, non è male. Però non sono l'unico che ha dormito poco. Ieri sono andato a fare festa, anzi a lavorare e a fare festa con gli amici di Radio Peter Pan, Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest. E poi abbiamo uno dei nostri ascoltatori che si sveglia molto presto perché è andato a Pesaro, perché lui è un fotografo del basket italiano.
2: Buongiorno. Sto rientrando da Pesaro. Ho dormito 4 ore e mezza.
1: Si sente.
2: E sono di viaggio, sto tornando verso Mestre.
1: Buono, dai, l'Italia non ha vinto, però ci sono ancora grosse possibilità di qualificarci, perché obiettivamente un po' a letto, non sono pratico, però tra ottobre e novembre ci abbiamo ancora le nostre possibilità. Ma qualcuno ha detto gin tonic?
3: Il gin tonic, ragazzi, il gin tonic alle 6:11
1: no.
3: Ci starebbe bene.
1: No.
3: Gin tonic. Vai che andiamo,
1: che forse suona meglio. Non so se sai che cos'è un pensiero intrusivo, no? Il pensiero intrusivo sono quelle idee oppure quegli impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, fondamentalmente, che ti fanno dire forse dovrei farmi vedere da uno proprio bravo. Io così a caso, non so perché, ogni tanto mi arrivano degli impulsi. Il mio pensiero intrusivo del giorno è questo qui.

quando facevi le colazioni al mattino presto guardando i cartoni. Che bello! Che bello il ricordo di quando eri giovane, invece del gin tonic che conoscevi solo latte e biscotti e forse il cacao, quello lì, quello famoso, quello buono, che puntualmente tiravi giù insieme a tutto il bicchiere coi porconi della mamma.

0: pensieri intrusivi, giustamente dicono Fede, ma ti ricordi Heidi? E invece Pollon, Pollon combina guai, come no? Però io perché penso a ste cose? Perché in realtà nelle sere, prima di uscire, di andare a lavorare o magari la notte, prima di mettermi a dormire, magari apro YouTube, spulcio un po' dei video trash e questo sicuramente non l'avete mai visto barra sentito.
1: Allora ci troviamo Pietra Pertosa, qua sulla montagna con compare Giovanni qua. Oh Giovanni, come ti chiami tu?
2: Io Giovanni.
1: Giovanni. Senti un po', noi siamo rimasti un po' scioccati perché ragazze qua non le abbiamo viste, diciamo, tanta tanto.
0: No.
1: Ma le pecore sono tutte vergini o stanno da sverginare?
0: No, dai,
1: Giovanni.
2: Sono già tutte sverginate.
1: Ma come? Ma è la mula, è la questa mula. Qua è una mula, come, che cos'è? Maschio o femmina?
2: È femmina.
1: Sa fare così.
0: No.
1: E quindi Heidi! Avete visto Heidi per caso?
0: E forse è per quello che pensavo ad Heidi. Forse dovrei cercare di

è arrivato il momento di fare la prima rassegna nottambula della settimana, anzi della nuova stagione, proprio della seconda stagione di Sveglie Indesiderate. Di solito io cerco delle notizie molto, molto stravaganti, molto anche polemiche, però dico vabbè, la prima, almeno la prima volta facciamo una cosina carina, no? Almeno la prima volta. Oh, senti che figo sound. NASA parte il nuovo telescopio spaziale. La NASA ha lanciato

disperso. Il telescopio raggiungerà una posizione a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e osserverà miliardi di stelle e galassie. Bello, tra i suoi obiettivi ci sono la ricerca

perché si sono tutti strisciati, sgommati e quindi devono nasconderle. È semplicemente un esperimento. È uno degli esperimenti scientifici in realtà più curiosi dell'anno. Oltre 1000 volontari hanno sotterrato più di 2000 paia di mutande di cotone in diversi punti della Svizzera. Dopo circa 2 mesi gli indumenti sono stati recuperati e analizzati per capire quanto fossero stati degradati dagli organismi presenti nel terreno, e i risultati hanno mostrato una maggiore attività biologica nei giardini, mentre nei prati la degradazione è stata molto più contenuta. Bello, bello. Poi l'ultima notizia viene da Londra: la sauna che ti fa sudare con gli scarti della cucina. L'importante è che non facevano con gli scarti delle mutande sgommate che avevano sotterrato. A Londra ha aperto una nuova sauna che utilizza energia prodotta dagli scarti alimentari per generare il calore necessario alle sue sessioni. Il progetto è un curioso esempio di economia circolare. Materiali che normalmente finirebbero tra i rifiuti vengono trasformati in energia e utilizzati per riscaldare l'ambiente. Bella la rassegna di oggi, non va abituate perché a noi piacciono di più le notizie polemiche. Radio Peter Pan.

0: tranquillo, è solo per lavoro. Il messaggio di Marco al 393-736-6240. Marco, hai detto quasi tutto giusto, ma la sveglia non è anticipata, la sveglia è indesiderata.
1: Sveglie indesiderate.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al

0: euro al mese. TAN 725 TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro. 36 rate. Rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Le 13 qui su Radio Peter Pan ad aprire la seconda ed ultima mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, se magari hai appena acceso la radio o sei appena tornato dalle ferie, buongiorno, o magari è la prima volta che ti colleghi proprio in questo orario, allora benvenuto nella comunità di quelli che hanno la sveglia molto presto e che fanno un po' di bordello per cercare di tirare avanti per la giornata che si presenta molto lunga. Ferie finite, ormai rientrati dalle vacanze, anche perché oggi è primo settembre, quindi veramente l'estate non è mai esistita, cioè nessuno è andato in vacanza di noi, nessuno se le ricorda. Leggo, doppia stangata, benzina e scuole fanno salire il conto. Delle scuole un po' già se ne ha parlato abbastanza, sembra

tutto il materiale didattico sia in forte aumento, tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno, e ovviamente poi c'è il caro benzina. Però io non vorrei parlare di questo con voi, più che altro volevo utilizzarlo come gancio per capire se siete tornati, cioè se effettivamente oggi è primo settembre, se veramente le vostre ferie sono finite. Ovvio c'è tanta gente che magari ancora deve farsi la settimanella di vacanza, che poi forse la settimanella di vacanza a settembre è la più bella perché c'è meno gente, spendi molto meno, però purtroppo molte aziende riaprono e quindi sei quasi impossibilitato. Mi racconti com'è andata la tua vacanza, se sei vivo, quanti soldi hai speso? Non sono dell'agenzia delle entrate, te lo giuro, è un appello per capire se sei presente, se ci sei, al 393 73 66 240. Se ci sei, fatti sentire. Radio.

0: Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. No, io ci devo ancora andare in ferie. Ecco. Inizierò lunedì 21 settembre e terminerò domenica 4 ottobre. Io ci devo ancora andare. Avanti, ad agosto è il mese più bello per lavorare, perché tutti sono in vacanza e per le strade si gira molto bene e anche al lavoro c'è molta tranquillità. Buona giornata a tutti, Fabio da Bologna.
2: Ciao Fabio da Bologna, che poi non so se sei collegato anche il sabato, proprio nel sabato mattina, quello dell'Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10, proprio una new entry nostra, è proprio di Bologna Centro, l'Alice, quindi magari vi potrete conoscere. Comunque c'è grande controesodo, c'ho un insetto gigante in studio, scusate, io c'ho paura. Aspettate, scusate, cose, no? La Radio Verità ci piace, però cosa bella è che tanti di voi devono ancora andare in vacanza, tipo lui.
3: Buongiorno. Allora io sto andando al lavoro come quasi ogni mattina o pomeriggio o la notte, io le ferie me le prenderò a ottobre, 15 giorni di ferie dall'1 al 15. Ciao, buon lavoro.
2: Buon lavoro anche a te. Oppure lui che dice: ciao Fede, oggi sto andando per lavoro nella stessa località in cui 10 giorni fa ho trascorso 2 settimane di vacanze a Cervia. Mi fa un po' strano, ma mi abituerò, tanto mi fate sempre compagnia e quindi anche la prende e sicuro ci sentiamo. Scusate, però la cosa bella è che veramente la Radio Verità ci piace tantissimo, però mi entra un animale gigante, perché le signorine delle pulizie stamattina mi hanno fatto trovare la finestra spalancata, io già sono mezzo fifone di mio, poi mi trovo sta cimice gigante vicino al microfono. Vabbè, vacanze, ce n'è qualcun altro? Sentiamo se arriva, vai.
4: Dai che mancano 114 giorni a Natale.
2: Sì, vabbè, dai.
4: E vado in ferie, perché quest'anno ferie zero. Ciao ciao a tutti.
2: Vabbè, allora se hai fatto ferie zero, va bene che pensi già a Natale.
0: Radio Peter Pan.

0: di mattina per capire se ci abbiamo anche delle presenze nuove. C'è Samuele che dice: buongiorno, io sono un manutentore, quindi niente ferie per ora. I lavori sono più intensi quando i macchinari si fermano, quindi mi tocca aspettare fine settembre. È dura aspettare, ma ci risparmio anche un sacco di soldi. E c'è ragione, perché le vacanze a settembre, l'abbiamo detto, si sa ormai, cosa abbastanza risaputa, ovviamente costano meno, c'è meno gente, però c'hai lo scotto che devi aspettare. Io vado a fine ottobre, è lunga, però sono sicuro che spenderò molto meno rispetto a tanta gente che è partita ad agosto. C'è invece chi torna oggi a lavorare, ma non perché si è fatto le ferie o ha fatto la bella vita, ma perché ci ha avuto da poco una new entry, la piccola Diana, quindi tanti auguri.
1: Fede, buongiorno, dai che si ricomincia. La pupetta mi ha lasciato a casa e si ricomincia a lavorare. Buona giornata.
0: Lui secondo me è di Milano, boh, forse Bergamo, non lo so, secondo me è così. E poi c'è chi deve fare la polemica.
2: Signori, buongiorno a tutti. Io volevo augurare a tutte le persone che non sono partite semplicemente una cosa.
0: Cosa?
2: Di andare in un posto.
0: No.
2: Ma in un posto bellissimo.
0: No.
2: Semplicemente di andare a fare in culo.
0: No. Se la ride, lui se la ride. Questo classico audio da sfogatoio per fare polemica, però stasera torna lo sfogatoio. Quindi se ci siete 17:30 collegati, perché forse torna.

0: Siamo, fa ancora parte della settimana che fu. Arrivano loro, gli amici del Dermix Show, fino alle 10. Nel frattempo, come sempre, abbiate fede. Ciao!
1: Sveglie indesiderate, con fede.
2: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. La Peripalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Puntualissimi.
10: Le 7 on point.
8: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Milano Sud e bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Consueto problema per traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma con un chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare. Torniamo al nord sulla 4 code a tratti per traffico sostenuto fra Capriate e Cavenago verso Torino. Sulla 7 Serravalle Scrivia è in entrata e chiuso al traffico fino alle 6 del prossimo 15 novembre verso Milano per lavori. Sulla A8 i lavori in corso stanno provocando una coda di 3 km tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera per le operazioni doganali in corso. A Roma sulla A24 coda di 2 km tra Via Fiorentini e bivio con la tangenziale est, il traffico è congestionato. Ed era anche l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Willa.
1: Willa.
0: Stamattina stavo per uscire e andare al lavoro, poi sento il primo pezzo su Radio Peter Pan. Niente, vado a mettere la camicia.
2: Ciao, effettivamente ragazzi. Questa è la camicia.
1: Metti la camicia.
2: Senti che bello. Senti che bello.
1: Ciao ragazzi, scrive qualcun altro. Visto che ormai ci siamo, potete farci sapere se l'elfo di Natale di Radio Peter Pan sta bene ed è pronto a ricominciare a lavorare? È lì con voi.
3: Ciao.
1: Eccolo qua.
3: Che bello.
1: Oggi è il primo di settembre, quindi da oggi è di nuovo attiva la versione premium a 360.
3: Ciao.
1: Programma e dove sentirete parlare per due ore solo l'elfo oggi nella puntata.
3: Sì, che bello!
1: E poi attenzione, prima di mettere la nuova sigla di Radio Peter Pan del The Remix Show, scrive un ascoltatore: è la prima volta che ascolto Federico la mattina.
2: Aia.
1: Ma il nome del programma è riferito a qualcosa o è messo così a caso?
2: No, è riferito alle bellissime sveglie.
1: Ma quali? Ma io sono anni che non ascolto, non le ho mai sentite.
2: Anni addirittura.
4: Sono Sister Gloria.
1: Ma non dici

0: Questo è il secondo programma che va in onda su Radio Peter Pan. Prima c'è Svegli Indesiderate, che belle.
1: Che belle le sveglie che fa Federico.
0: Bellissime, come bellissimo anche il disco Sveglia di oggi. Senti come parte.
1: Aia.
0: Ti fai già un viaggio.
1: C'è la nave all'inizio, ve lo dico, ragazzi.
0: No, fai già il trippone all'inizio.

0: molto.
1: Nonostante siano le 7 del mattino, beh, intendo?
0: Proprio perché sono le 7 del mattino.
2: Mamma mia, che bel mood stamattina. Sono quasi contento di andare a lavorare.
0: Oh!
3: Sono quasi contento per fare sta sfilata.
1: Buongiorno ragazzi, anzi.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Come va? Tutto bene? Tutto a posto?
0: Più passa il tempo, più quest'audio diventa brutto.
1: È vero.
0: Cioè, più la voce della signora mi sembra peggiorare.
1: Comunque, visto che ho detto un come va, tutto bene, tutto a posto, volevo salutare anche l'ascoltatrice che ci ha chiesto un in bocca al lupo luppolo.
0: La sentiamo, eccola qua.
5: Buongiorno. Ciao bella ragazzi. Mi fate un in bocca al lupo luppolo? Che oggi rientro da lavoro dopo 3 settimane di infortunio da lavoro.
0: Aia.
5: Grazie.
1: Butta fortuna, butta fortuna,
0: butta fortuna.
1: Ah, culo,
6: buongiorno ragazze. Non c'è nessuno che batte le mani.
1: Eccolo.
6: Non c'è nessuno che batte le mani.
1: Per un momento ho pensato che lo facesse al contrario. Tipo,
0: bello. Non lo so, io non so purtroppo parlare al contrario. Ci vorrebbe qualcuno che lo sapesse far bene.
1: No, io non so.
0: Allora, sta sigla continua a creare un po' di.
1: Ancora?
0: Divide parecchio.
2: 567! Raga! Torniamo con la vecchia!
0: No!
7: Prende super bene questa sigla, ragazzi!
1: E allora, di qua di là, già!
8: Beh, buongiorno, ti svegli di martedì. Già problematico. Finita l'estate.
0: Aia.
8: Ti tocca andare a lavorare.
0: Aia.
8: È ricominciato il traffico.
0: Aia.
8: Poi
1: Ti
8: esci di casa, vedi un'alba meravigliosa.
1: Ah, bello!
8: Accendi la radio. Peter Pan con la nuova sigla, il figo sound. Ma cosa vuoi di più della vita? Un lucano?
1: Bella! E pensa, è solo l'inizio, poi più tardi.
0: Sai che roba!

0: anche questo è un disco che puoi cantare così: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Vedi,
0: puoi anche
1: sempre.
0: Puoi anche dire parole a caso.
1: C'è uno. Eventualmente. Io mi sono reso conto che quando canto a caso molto spesso metto la parola spritz inventando.
0: È il tuo corpo che ti, la tua mente che ti parla.
1: Che chiama?
0: Tra l'altro volevo dire, parlando di mente che ti parla, ma sai che sti giorni qua, da quando sono tornato al lavoro, faccio di quegli incubi.
1: Guarda, io ne ho fatto uno pesantissimo.
0: Una roba
1: stanotte
0: impressionante. Allora, quello di stanotte mio era che avevo gli esami di maturità.
1: Oh, mamma mia!
0: La prova di matematica.
1: Mamma mia!
0: E io mi ero preso, mi ero dimenticato tipo di studiare, non mi ricordo, so che tipo tutta la classe era preparata o si era fatta i bigliettini o aveva studiato, e io invece nessuna delle due, ed ero in paranoia.
1: Io invece ho sognato Katy Perry che mi diceva
0: ancora?
1: Vieni. No, ho fatto un altro incubo.
0: E invece poi l'altro sogno grosso che ho fatto era di 3 giorni fa, quando ho sognato che cadevano i meteoriti, sì, sulla Terra.
1: E questo veramente succederà tra pochissimo.
0: E speriamo anche da un certo punto di vista. Cadevano sti meteoriti e non era tanto il botto che facevano i meteoriti, erano i gas che rilasciavano nell'aria che uccidevano, che erano velenosi.
1: Allora, tu l'hai confessato ieri in diretta. Il messicano la sera non va bene, ragione, non va bene.
2: Ciao a tutti, buongiorno ragaz. Allora, a tutto il personale scolastico, soprattutto i collaboratori, auguro un buonissimo inizio anno, che per noi oggi è Capodanno.
1: Capito?
2: Ciao a tutti da Lori. Un abbraccio.
1: Sì. Allora tutti insieme, vai! 10, 9!
0: Ma che poi, secondo me, a meno che lei non sia in Campania o in Puglia, comincerà la scuola regolarmente, perché a quanto pare sia Campania che Puglia hanno fatto richiesta di spostare più avanti l'ingresso, l'inizio della scuola
1: per
0: il troppo caldo,
1: certo,
0: perché effettivamente in nessuna scuola esistono i climatizzatori,
1: no,
0: i termosifoni,
1: no.
0: Sì,
1: spostiamo in avanti anche l'inizio del programma della radio.
0: No. Comunque hanno proposto di spostarlo dal 15 settembre al 1 di ottobre.
1: Bello,
0: con calma, l'estate non finisce mai.
1: Salutiamo i genitori che saranno felicissimi.
0: A voglia. Radio

0: bloccato nessuno, anzi. Stiamo sbloccando persone.
1: Purtroppo, ragazzi, abbiamo un problema di computerizzazione e il nostro WhatsApp, totalmente in maniera randomica, decide di non farci scaricare alcuni audio. Quindi voi vedete che noi abbiamo visto e vedrete le due spunte blu. Però non fate come le fidanzate gelose.
0: Cioè,
1: che vedono la spunta blu e
0: non mi ha risposto.
1: Non mi risponde, non ascolta l'audio.
0: Poi, tra l'altro, non credo che sia in maniera randomica che lo fa WhatsApp, lo fa solo con i messaggi belli.
1: Ah, okay. Quindi quelli che non stiamo sentendo sono i più belli.
0: Quelli che non stiamo mettendo in onda sono i più belli. Purtroppo stamattina va così. Comunque,
1: infatti, questo qua che è arrivato, lo abbiamo letto, purtroppo. Guarda, Alf. Ciao, ragazzi, oggi si torna a lavorare dopo 6 settimane di ferie.
0: Potevamo risparmiarcelo.
1: Non è un messaggio bello questo.
0: Quindi, prima abbiamo detto che non blocchiamo le persone, anzi le sblocchiamo, è quasi la verità, perché poi ci sono dei nostri colleghi che selezionano dei contatti e dicono no, questi qua non lo dobbiamo leggere perché offende sempre. Noi cosa facciamo? Sblocchiamo tutti.
1: Certo.
0: Vogliamo leggere le offese.
1: A voglia. E le vogliamo assolutamente.
0: Offendete.
1: Quindi noi disarchiviamo chi viene ingiustamente incarcerato.
0: Vero.
1: E va a finire nelle chat archiviate.
2: Buongiorno ragazzi, martedì super problematico.
1: Senti,
2: ho avuto la bellissima idea andare in sagra ieri sera con i colleghi a mangiare. Vabbè. Stamattina capottato.
3: No, andavo a mangiare con i colleghi in sagra.
1: Certo che anche te, caro ascoltatore, di lunedì sera, ma che ti dice il cervello,
3: ma
1: no?
3: Del giorno, di sera, in sagra con i miei colleghi. Ho fatto errore.
1: Siete matti, sì.
3: Mangiare patatine con la maionese.
1: Pazzi in culo. Alle 7:26 cosa si fa?
4: Uela, stirando ballando.
1: Vedi?
0: Stirando ballando.
1: Radio Peter Pan.

0: abbiamo detto in diretta. Cosa? Guarda, purtroppo gli audio migliori sono quelli che non riusciamo a scaricare.
1: Perché c'è questo piccolo problema tecnico che abbiamo stamattina con WhatsApp.
0: Siamo andati in cantina a recuperare il telefono sul quale fisicamente arrivano i messaggi che vediamo da WhatsApp web.
1: Perché
0: siamo andati ad ascoltare l'audio di Alessio, che era quello che non riuscivamo a sentire.
1: Sì.
0: Allora, la nostra teoria non è vera.
1: Non
0: sono i migliori.
1: Non era un audio bello.
0: No, in maniera randomica che vengono scelte.
1: Vabbè, comunque voi provateci a mandare i vostri audio, non solo audio, anche messaggi testo. Ecco, col messaggio testo siete in una botte di ferro.
0: Sì.
1: Col messaggio audio può essere che non riusciamo a scaricare.
0: Però l'audio ci servirà tra poco, perché voi diventerete tra qualche minuto i vocalist di Radio Peter Pan. Se avete pagato ovviamente la versione premium del programma, tra poco ritornerà Matteo Monti con la scotechina.
1: Bellissimo.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: No, guarda, Gloria, non c'entri niente, te l'abbiamo già detto.

0: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
18: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Io non vorrei dire, ma muffami è ancora un mistero.
1: Ci vorrei capire perché è un mistero anche stamattina che alcuni audio non si scaricano e tra l'altro si scaricano i meno belli. Posso dire, ci sono audio che ci arrivano che riusciamo ad ascoltare andando a prendere il telefono in cantina che sono belli.
2: Ma non è che possiamo passare tutta la mattina ad andare giù in cantina a prendere il telefono, dai. Vabbè, ragazzi.
1: Aspetta un attimo, leggi l'ultimo messaggio che è arrivato a Edo, così almeno ci togliamo sto pensiero che sennò poi ci dimentichiamo.
2: Ciao, puoi fare gli auguri a mio figlio Edoardo che fa 9 anni, un saluto da Riccardo, auguri Edo.
1: Oh, auguri Edoardo.
3: Complimenti per il nome.
1: È un bel nome Edoardo, anche a me piace, però non potrei mai chiamare mio figlio Edoardo perché poi, cioè, ci sei già te, scusa. Non possono esserci due Edoardo nella mia vita.
2: Va bene, ragaz. Allora, mi raccomando, pagate il premium. Perché? Perché se non pagate il premium non ci arrivano gli audio, Giustamente qualcuno l'ha fatto notare. Non è che la differenza sta in chi ha pagato il premium e chi non l'ha fatto?
1: Ma guarda, può essere, però Edo, dobbiamo farcene una ragione. Stamattina va così, facciamo la puntata senza le voci degli ascoltatori. Perché sennò cosa hanno da dire gli ascoltatori?
2: Niente, guarda, niente, ho finiti tutti, eccolo qua, uno.
4: Mi avete sbloccato.
2: Questo è il livello degli ascoltatori di questa mattina.
1: Allora, Remix Show. La prossima canzone sta tornando virale per quello che è successo. Sì, per quello che è successo a Samurai J sul palco. L'hai visto?
2: Ah, è vero, sì.
1: Che a un certo punto sta cantando. Adesso, com'è che fa la canzone?
2: Flamenco paranoia.
1: Dimmi altre frasi. Comunque, a un certo punto in un live, problema tecnico, hanno picciato la sua voce, improvvisamente sembrava Topolino che cantava.
2: Infatti ha fatto molto ridere.
1: Paranoia.
2: Lui si è fermato, ha detto: regà, che cazzo sta succedendo?
1: E si vedono i tecnici che smanettano lì. Questa è la versione con la voce da Topolino o con la voce

0: fosse, non era Flamenco Paranoia, aia, quella in cui Samurai J cantando a un certo punto si è trovato con un problema tecnico per cui la sua voce non era più quella di Samurai J ma era di Topolino J.
1: Ci trasferiamo a Montesilvano, provincia di Pescara, 53.000 abitanti, dove qualche giorno fa è accaduto appunto questo incidente divertente.
0: Sulle note di Ossessione, che quella,
1: come
0: diciamo,
1: Ossessione,
0: quella è più bella, ce la ricordiamo.
1: Sai perché? Perché il titolo in realtà ti dà l'incipit del ritornello. Flamenco Paranoia è alla fine del ritornello.
0: È vero.
1: Flamenco Paranoia.
0: Infatti, se adesso ti dicessi ricantami in Flamenco Paranoia, non te la ricordi
1: e
0: più.
1: Non importa se
0: vabbè, esatto, perché l'abbiamo appena ascoltata. Comunque durante Ossessione succedeva questo.
1: Proprio bravo!
0: Non c'è la voce da Topolino!
1: Ma come un'ossessione! Stanotte!
0: Bellissimo!
2: Buongiorno, ragazzi! Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene!
2: Io volevo fare un saluto e dire a Edoardo che sono Elisabetta, quella che ha conosciuto venerdì sera a Gonars. Un bacione, ciao!
1: Guarda che
0: fatto con Elisabetta!
1: Elisabetta e la sua amica sono due grandi ascoltatrici del The Remix Show. Salutale anche te!
0: No, ma io le saluto, ma volevo sapere un attimo così cosa ci hai fatto con questa Elisabetta.
1: Allora sentiamo qual è il segno fortunato di oggi.
3: Corpo, Ariete, benissimo, giornata fantastica, tutto bello, tutto perfetto, problemi e pensieri zero.
1: Se...
3: buongiorno, buona giornata. Tutti gli altri segni, ma dai, ora che andiate in ferie.
0: Ha deciso così, è il nostro Paolo Fox.
1: Niente, purtroppo, ragazzi, questi sono gli unici che riusciamo a scaricare stamattina.
0: Gli altri
1: audio.
0: niente da fare. Però ci proveremo, anzi, provateci anche voi nei prossimi 5 minuti, perché è il vostro momento questo. Quindi vale la pena rischiare. Cosa c'è adesso?
1: Adesso c'è la scoteca solo per chi ha pagato la versione premium del programma.
0: Sì.
4: Premium version. La scotechina on Radio Peter Pan.
1: Allarma! Quindi se sentite la scotechina avete pagato. Pagamento.
5: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
6: No!
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
0: Comunque ho capito che la voce di Samurai J non era quella di Topolino, era quella di Sister Gloria. Me l'ha messo il filtro Sister Gloria.

0: Mo Matteo Monti.
1: Ehi, lo voglio nel comodino, è proprio lui, Mamo DJ al martedì mattino.
0: Vai Mamo!
2: Dai, è tutta! Spingere, spingere, spingere! E buona giornata, ciao!
3: Ma questa è la voce di Mamo DJ!
0: Proprio lui!
3: Ciao, sono Linus!
0: Ciao Linus!
4: Un saluto!
0: A chi?
4: A Gnomo, che oggi riprende a lavorare!
0: Buena.
4: Ciao Gnomi!
0: Ciao Gnomi!
5: Sono Sister Gloria e sono un'amica di Samurai J.
6: Ciao, sono Sister Gloria. Uguale, questo è il mio more music in the mix.
0: No, questa è la scotechina tutti i giorni su Radio Peter Pan, ma questo venerdì

0: cambia. Senti che cambia, senti che cambia. Che succede?
1: Ma se meglio i braghi rotto sul tuo o il tuo rotto sui braghi?
0: Bella domanda.

0: mancherebbe.
1: E tu vuoi andare in giro per il monte, per il mare, lo scotechino ti devi ascoltare.
2: Bello. E poi adesso
0: l'ultimo.
2: Qui c'è il test. Devo indovinare con cosa finisce la rima?
0: No, perché ha cantato, non ti ricordi? No, ha cantato quella canzone lì.
2: Quale?
0: Come?
2: Non ho sentito niente.
0: Quella che triggererà tutti i nostri ascoltatori.
2: Vai,
0: sei
2: prova,
0: pronto?
2: Prova, vai.
3: Alla mattina,
2: no,
3: scotechina.
2: Sei pazzo.
3: Oh, Peter, ciao, Peter, ciao, Peter, ciao, ciao, ciao. La mattina, la scotechina. E l'ascolti anche la radio lì.
2: Bravo, davvero. Complimenti.
4: Complimenti all'ingegnere.
2: Comunisti, questa. Non questa, ok? No, non questa che sta per arrivare, che è bella strong, anzi vi consigliamo di alzare il volume, anzi di tenerlo alto, perché sicuramente l'avete già alzato con la scotechina, grazie a Matteo Monti. Questo che state per sentire è il fuori giri, e quindi avanti con gli audio su WhatsApp e anche le stories su Instagram. Aia.

0: non c'è nessuno che batte
1: questo va a tempo almeno.
0: Non c'è nessuno che batte le mani. E non c'è nessuno che batte le mani. E non c'è nessuno che batte le mani.
2: Che fatica, eh.
1: Comunque non le abbiamo battute le mani finché facevamo questa cosa.
3: Nessuno urla più allarma!
2: Allarma!
4: Certo che ci
2: scherzi!
4: Sono,
2: eh? Eccoli qua, senti la carica di chi va in ferie!
5: Atomico!
2: Atomici!
6: Buongiorno, una caraffa di mojito e un cornetto, grazie!
1: Oh, che
6: si
1: mi...
6: slega!
1: Cos'è che ha detto?
4: Si slega.
1: Ah, si slega.
6: Dammi un fazzoletto. Mi vendi plausi.
4: Dammi un fazzoletto.
7: Musica Teroni, musica Teroni.
1: No, no, mio amico.
6: Si vola!
2: E poi adesso la cantiamo tutti insieme. Vai. Pronti? Via!
8: Meraviglioso, fuori giri, sei solo al mondo.
1: Non diceva così.
4: No, poi faceva così, ruttava l'ascoltatore.
1: Allora, è arrivato Massimo?
4: Non è ancora arrivato.
1: Massimo non c'è, le gemelle horror.
4: Non sono ancora arrivate.
1: Ok, il maestro Miyagi?
4: Purtroppo è arrivato.
1: Come purtroppo?
9: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
10: Ah? Buongiorno Remix.
11: Sì.
10: Buon martedì a tutti. Buon martedì. Nuvoloso. Ah, buongiorno Remix. Scusate, anche se gli highlights sportivi di solito vanno il lunedì, oggi facciamo alcune parentesi.
1: Dai.
10: Sì. Perché
1: Venezia,
10: guardando Venezia. Quello che è successo ieri, sono finite delle ere. Sì. Nole Djokovic. Esce in lacrime al primo turno degli US Open.
1: Aia.
10: Sarà vomitato. Arrivato il momento di dire addio a questo grande tennista.
4: Ha mangiato
10: poi
4: la stessa roba
10: Leo
4: di
10: Messi
4: di qualche mese
10: dice
4: fa.
10: Addio alla nazionale argentina dopo averli portati sul tetto
4: fisico.
10: Del mondo. Sì, ma soprattutto le ultime ore del mercato.
4: Eia.
10: Che ne dite?
4: Senti.
10: Potremmo vendere Rocky Festaiolo a RDS e portarci a casa Ciccio Valenti? Chi lo sa? Proviamoci.
4: Filippo, scusa.
10: No, nell'augurarvi un felice martedì, maestro Miyagi vi ricorda che quello che siete è il risultato di ciò che avete pensato. Quindi diventerete ciò che pensate.

0: Mamma mia, che prima ora, Edo. Possiamo, possiamo dirci bravi?
1: Diciamoci bravi.
0: Bravi,
1: quindi...
0: bravi noi, bravi voi. Perché prima ora, secondo me.
1: Sì, questo mi preoccupa.
0: Cioè...
1: Con una prima ora buona vuol dire che le altre due sono un po' a rischio. Buona giornata!
0: Buona giornata, ragazze o ragazzi!
2: Ma con l'abbonamento premium riusciamo anche a sentire il programma nuovo che va in onda stasera alle 5:30.
0: Ci sono due ragazzini nuovi che faranno un programma dalle 17:30.
1: Ah, davvero? Questa sera?
0: Sì, sì, sì.
1: Quello di Peter Pan, un programma nuovo.
0: L'idea è questa: mandare degli audio durante il programma in cui puoi sfogarti di tutto quello che ti dà fastidio nella vita.
1: Bello come programma,
0: Non so, il traffico.
1: Ma chi lo conduce?
0: Due ragazzi nuovi.
1: Nuovi.
0: Allora, puoi sfogarti sul traffico. Sui retronebbia, sui ciclisti, i trattori.
1: Bello, la vendemmia.
0: Le donne che non sanno guidare.
1: Le frecce.
0: Il calcio, la Juve che ruba.
1: E il tennis. You're listening to Radio Peter Pan.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darteri al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste breaking news di TGCOM 24.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: La cucina che sogni vale di più.
10: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
17: Forever Fun! Forever Summer!

0: ragazzi, quando arriva il primo di settembre è un attimo che partiamo per le ferie invernali, eh.
1: C'hai già la testa lì a un certo punto. Che fate a Capodanno?
0: Lavoriamo.
1: Ti è arrivato anche a te il messaggio incriminato?
0: Sì, anche a me.
1: Sono già arrivati.
0: È arrivato, siete disponibili per Capodanno perché dobbiamo decidere. Io ho risposto che ansia e se muoio prima, e mi è stato risposto ti faremo un bel funerale. Ho detto va bene, allora ci sono a Capodanno.
1: A Capodanno lo facciamo, tra l'altro.
0: Ah, guarda qua, bel messaggio che è arrivato di un ascoltatore. Settimana bianca, e poi ha aggiunto uno sticker di una persona che apre il portafoglio e trova solo un nichelino.
1: Perché quello è, insomma,
0: un cent.
1: Mamma mia. Vabbè. Spese.
0: Oh, ci hanno beccati, eh?
1: In che senso?
0: A Bologna.
2: Ciao
0: Lega,
2: tutto bene?
0: Tutto bene.
2: Una bella marchetta per il direttore, l'abbiamo fatta per questa sera.
0: Per lo
2: spettatore. Però io volevo chiedermi una cosa. Ho visto che sopra Bologna, non sopra, cioè su un palazzo di Bologna, sono apparsi due bellissimi cartelli con scritto Radio Birichina e Radio Peter Pan. Cosa state facendo? Una sede anche a Bologna, per caso, chiedo? Grazie se mi risponderete. Buongiorno dalla Romagna.
1: Se così fosse, vi fa piacere o non vi fa piacere?
0: A me sì.
1: In Romagna a farle dirette. Non si capisce niente.
0: Il gioco è indovina le

0: prima ora del The Remix Show arriva la seconda e indovinate un po', poi ci sarà anche la terza.
1: Incredibile, domani però attenzione, perché dopo la prima faremo la terza e poi la seconda. Cambiamo, facciamo una cosa strana. 8 e 10 del mattino, martedì 1 settembre, ho già sentito che Muva ieri ha fatto i buoni propositi di settembre, quindi non vi tedieremo con questa cosa qua stamattina, ma vi tedieremo con le amicizie.
0: Sì.
1: Tra poco un bellissimo domandone.
0: Ma prima il nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: di topic con carte blanche che arrivano un po' dalla Francia e un po' dall'Inghilterra. Mi piace molto questo pezzo.
1: Cioè, te pensi che stiamo a Rai 1?
0: Che te pensi?
2: Buongiorno, Regas. Alla grande se ci fa piacere, anzi, mi dovete invitare in trasmissione con voi.
1: Ah, lui sta parlando del nuovo edificio di Radio Peter Pan e Radio Birichina che è sorto a Bologna.
0: Sì, l'abbiamo scoperto, abbiamo visto delle foto.
3: Mi fa piacere, aumentano il premium e dopo si fanno il palazzo a Bologna, sti qua.
1: È vero, vabbè, speriamo, ragazzi.

0: io devo dire proprio.
1: Posso dire, ho sentito di quelle cose ad agosto in onda.
0: Parliamo di quello che abbiamo promesso prima, va che è meglio.
2: Va bene, ragazzi, allora ve la facciamo la domanda, cioè, c'avete un amico, un'amica con una differenza d'età maggiore ai 15 anni, superiore ai 15 anni? Sia in più che in meno. Prova a ragionare.
0: 15 anni in più, cioè vabbè, in generale 15 anni sono tanti.
2: Secondo alcuni dati, solo il 22% degli adulti ha un'amicizia con una differenza di almeno 15 anni e il 96% di chi ce l'ha riferisce di ricavarne dei benefici. Questo perché avere accanto a te qualcuno di molto più grande o molto più piccolo può creare qualcosa di diverso. Non c'è un confronto diretto, no? Non c'è quell'ansia, quella competizione che magari puoi provare con alcuni amici, ma c'è più prospettiva e c'è uno scambio che non segue necessariamente le stesse regole di amici invece coetanei.
0: Grazie per aver parlato di questa notizia. Adesso comincio a pensare se ho degli amici molto più grandi, perché 15 comunque è da considerare molto più grandi, dai. 15 anni più grandi o 15 anni più piccoli.
2: Arriviamo.
0: E pensateci anche voi e poi ditecelo al 393 736 6240.

0: musica, la voce,
1: la voce,
0: bella radio.
2: Adesso vediamo se è una bella radio, insomma dobbiamo convincere gli ascoltatori a rimanere qui con noi.
0: Esatto.
2: Perché, insomma, ci sono alcuni che ci hanno detto, per esempio, proprio a seguito della domanda che abbiamo fatto, ovvero avete degli amici molto più grandi o molto più piccoli di voi? Cioè almeno 15 anni di differenza? Ce li avete? E Sami ha scritto: io ce l'ho un amico che ha 15 anni in più di me, solo che ascolta un'altra radio. Quindi
3: mia,
2: dobbiamo Sami. Pensare anche agli amici.
3: Sami, ma è veramente tuo amico?
2: Ma infatti, ma quella, ma infatti quella radio è una radio da vecchi.
3: Ma dai,
2: diciamoci, è una radio che ascolta. Una
3: ma
2: radio
3: si deve vergognare il tuo amico. Vergognare.
2: Quella è una radio proprio da vecchi.
0: La mia migliore amica ha 17 anni in meno di me e ci troviamo da Dio assieme, dice Laura. Vediamo Laura.
2: Beh, giovanile lei, sì, la sua amica,
3: quindi
2: sarà molto giovane.
3: Vanno a fare la baldoria.
2: Certo, è una bella squadra.
0: Cosa avete imparato dagli amici più grandi o più piccoli?
2: Vabbè, di solito io allora, quando ero più piccolino, in spiaggia uscivo con la compagnia della spiaggia, che erano tutti ragazzi più grandi di me. Però in questo caso, non so, avevano tipo 5 o 6 anni più di me.
3: 15 è difficile,
2: 15
3: sì.
2: 15 non ce li ho, cioè nel senso li ho fatti negli anni, come dicevi te prima. Magari
0: diciamo che a noi magari è successo più con colleghi che poi sono diventati amici.
2: Esatto,
0: in un ambiente di lavoro dinamico come il nostro capita di avere a che fare con persone e molto più grandi di noi e adesso molto più piccole di noi.
2: Anche molto più piccole purtroppo. No,
0: tipo
2: sto pensando...
0: Alice. Non Alice dirlo. Di Radio Peter Pan,
2: non
0: no?
2: Non Alice Fassina.
0: È presente?
2: Non Alice Fassina.
0: Alice nuova, la bolognese.
2: Sì.
0: Lei credo abbia... Sì.
2: Eh sì.
0: Ce l'ha detto.
2: Eh sì. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, per non lei, parliamo di quelli
3: per
0: più grandi.
3: Lei noi siamo quelli più grandi adesso, hai capito? Gli anziani.
2: Noi siamo l'equivalenza, così. L'equivalente di, non so, Baxo e Fedro per me e te,
3: più
2: capito?
3: Sì.
2: Quella è la differenza.
3: Mamma mia.
2: Sì.
3: Che brutta fine che stiamo facendo, Andrea.
0: Io ho mia moglie più grande di 13 anni di me, va bene?
2: Beh. Sì. Vabbè, non sono 15, però rientri lo stesso.
0: Beh, ci sta, dai, con la moglie. Però poi dopo non è un rapporto d'amicizia. Cioè, è differente, no?
2: Sì, non è lo stesso discorso.
0: Non vale, sei eliminato da questo gioco, ok? Con quelli di 15 anni in meno di voi potete fare il balletto che si faceva su TikTok nel 2020, te lo ricordi?

0: TikTok con questa, io no, ad esempio.
1: Per fortuna, per fortuna neanch'io. T'avrei detto purtroppo sì, ma per fortuna è no. Comunque, ragazzi, questa è una canzone del 2020, un anno in cui effettivamente a livello morale siamo invecchiati di una quindicina d'anni, ma non conta nel gioco che stiamo facendo, ovvero se avete degli amici che sono 15 anni più grandi o 15 anni più piccoli di voi? Se sì, chi sono?
0: Eccolo qua, messaggio di Luca che dice: anche lo sport, ad esempio, ti porta ad avere amici più giovani o più vecchi. Io 1983 e gioco a pallavolo con gente del 2000. Lui arriva e fa: ciao ragazzi, volete fare la baldoria?
1: Sto cercando dello sballo, sballiamoci.
0: Sicuro che siano i tuoi amici, Luca, ti vedono come il nonno, vabbè, dai.
1: Stavo pensando ad abbigliamento o comunque cose che si indossano, che indossano i più giovani. C'è un accessorio che usano solamente i più giovani, ti viene
0: non lo
1: in mente?
0: So, non lo so, mi hanno detto che adesso stanno tornando le Stan Smith, quindi se vuoi comprarle io le comprerò a breve.
1: Sì, per fare
0: anche
1: proprio l'effetto, l'effetto Montgomery Burns.
0: Esatto.
1: Che fa il gioco.
0: Ciao amici, avete un po' di sballo? Sai che vanno fortissime invece tra i nostri ascoltatori i rapporti con lui piccolo, lei grande?
1: Ah sì?
0: Io e mia moglie, ci sposiamo a febbraio, abbiamo 17 anni di differenza.
1: Vedi, se...
0: io 27, lei 40.
1: E comunque noi uomini ci dimostriamo sempre quelli che non capiscono niente, perché bisogna prendere, cioè quando lei è molto, tanto lei alla fine vive di più di te.
0: Sì.
1: Quindi non è che poi
0: certo.
1: Sì, devi prenderla, ma tanto più grande di te, per avere l'eredità, questo intendo.
0: Aspetta che ne avevo un altro. Il mio ragazzo ha 14 anni in meno di me, vale lo stesso? Sara.
1: Non è amicizia questa, ragazzi.
0: Il marito?
1: Ancora.
0: Lui 13 anni in meno, mi ha svoltato la vita. Stare con lui e di conseguenza con la sua compagnia di giovani mi ha fatto bene come un lifting. Ah. Nessuno mi dà la mia età. Vedi quanti che sono arrivati.
1: Ma sai che è un trend su TikTok ultimamente, quello di persone che non so, hanno magari due figli e hanno più di 30 anni, che dicono: guardate come sono invecchiato bene, guardate come sono invecchiata bene. E alcuni che fanno questo trend non sono invecchiati bene.
0: Allora non fatelo però, il trend.
1: Non se ne accorgono.

0: Allora, questa è la nuova di Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, si chiama Happiness Is So Sad. Io stavo pensando di riproporre nei prossimi giorni un disco sveglio, un fuorigiri vecchio degli Swedish.
1: Bello!
0: Perché comunque secondo me ci stanno sempre.
1: Sì, sì, sì, sempre,
0: cioè,
1: bravi.
0: Anche se non è un disco nuovo super tamarro, voglio dire, cioè ci stanno.
1: Anzi, fammi salutare un ascoltatore che la scorsa settimana mi aveva mandato il messaggio dicendo che sarebbe andato a vedere gli Swedish proprio in Svezia. È andato, ieri ci ha mandato tutte le foto.
0: Beh, voglio vedere
1: il video, dopo li recuperiamo. Sai dov'è che molto spesso ci sono amicizie con differenze d'età notevoli?
0: Dove?
1: Con le passioni. In questo caso molti messaggi sono arrivati di persone che vanno in moto.
0: Ah, bello,
1: con persone più grandi o più piccole.
0: Beh, guarda, è il caso di dire che ho provato questa esperienza sulla mia pelle proprio giusto anche domenica, o comunque lo sto facendo un po' più spesso adesso, andare magari in pista con le moto, e di solito vai con gente anche più grande di te, perché da quelli più grandi di solito impari sempre.
1: Io guardo, cioè, adesso per fare la battuta simpatica, ogni tanto ti chiamerò Valentino, così lungo che conosco ovviamente.
0: Ma nel mio caso è separato, è Valentino.
1: Ciao ragaz, dice Elisa, senti qua, qua tutto torna. Mio figlio più grande, 26 anni, ha un super amico 40 anni più vecchio di lui, conosciuto per e con la stessa passione per le moto. Me l'ha presentato ed è diventato il mio compagno.
0: No.
1: 17 anni più grande di me.
0: Stavo pensando,
1: una bella squadra.
0: Stavo pensando, cosa può essere stata la forbice? Lui 40 e l'altro aveva 20 anni. Scusami, lui 60 e l'altro
1: sì,
0: 20 anni.
1: E lei 40, 5,
0: sì,
1: qualcosa
0: sì,
1: del genere.
0: Che bella storia, posso dire.
1: Bisogna mettere un'altra canzone adesso, perché la storia è stata talmente tanto bella che noi vogliamo farvi sentire una bella canzone.
0: Ok, allora recupera qualche messaggio.
1: Faccio
0: vai.
1: Sentire anche il messaggio di un ascoltatore che ci ha fatto molto ridere.
2: Io ultimamente sono amico di una persona che ha 20 anni in più di me.
0: Quindi anche questo
2: fa più schifo di me.
0: Come fa schifo,
2: ragazzi?
0: In che senso fa più schifo?
2: Schifo nel senso di far feste.
0: Ah, ok. Quello è un professionista del settore, allora.

0: mentre siete tornati entrambi. Comunque io, la mia migliore amica, a 14 anni in più di me, l'ho conosciuta al bar giocando a biliardino. Ed è come se fosse una sorella.
1: Per biliardino cosa intendi?
0: Il
1: calcio balilla. Sì. Ok, perché sai che ognuno lo chiama in modo diverso.
0: C'è anche la Gaia da Milano. Ciao Rodi Peter Pan, io ho un'amica che ha 23 anni più di me. È una mia ex collega, ma siamo rimaste molto amiche anche quando ho cambiato lavoro. Bello. Ed è come avere la sorella più grande che non ho mai avuto.
1: Bellissimo.
0: E poi ancora un altro bel messaggio che è arrivato: se fai parte dei gruppi della sagra e hai sui 30 e 40 anni, hai a che fare con più 15 e meno 15. Epoche a confronto, ma entusiasmo nel lavorare tutti assieme. Bello.
1: È vero, è sempre bello quello, tutti gli enti, le varie proloco, le organizzazioni sagre, sì, hanno sempre un grande entusiasmo. Va bene ragazzi, siamo a metà strada del Dream X Show, tra poco la seconda metà, altri argomenti, altre notizie e poi anche i servizi
0: e
1: in camera.
0: E arrivi anche il GGCOM tra poco.
1: Probabilmente.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichino.

0: te forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show.

0: È partita la sigla del GigiCom. Buongiorno al nostro giornalista.
1: Buongiorno, buongiorno da Ivano Sfoderabile.
0: Però complimenti, signor Ivano, che bel colore che ha stamattina della sua polo,
1: Sì, abbastanza, grazie. Allora, diciamo innanzitutto che Venezia ha sospeso il trattato di Schengen con Torcello.
0: Ah, ok, quindi niente, non si può più andare.
1: No, mandavano troppi turisti, non li vogliono più.
0: Beh, giusto, ho voglia così. Non lo sapevo.

0: Io sono della zona, non lo sapevo.
1: E ci occupiamo però della pagina politica adesso. Il centrosinistra sempre attento a quello che accade nei vari schieramenti di governo. Poche ore fa Elly Schlein ha fatto notare a Roberto Vannacci che nel suo programma elettorale mancherebbe lo ius prime noctis. Intanto i talebani lo hanno invitato a tenere una lezione all'università di Kabul.
0: No, ma perché? Adesso già andiamo a fare queste cose in giro per il mondo. È pericoloso.
1: È promozionale, no?
0: Signor Divano, stia attento.
1: Un noto istituto di indagine ha chiesto a 20.000 italiani di cosa si fidano di più rispetto al governo. Quasi tutti hanno risposto agli annunci su Pornhub che dicono che c'è una ragazza a 3 chilometri da casa mia che vuole fare sesso gratis.
0: E poi vedi la gente che scende per strada, va in giro.
2: Ma ti danno anche una. Cioè, puoi vincere anche l'iPhone in quei casi.
0: Comunque. Vero, eh?
1: C'è stata anche una brutta disavventura per Iris.
0: Di Radio Sorriso? Che
1: sì,
0: è successo?
1: Sì, sì. La nota speaker ha prestato 30.000 euro a una sua amica perché facesse una plastica facciale, adesso non sa più che sia.
0: Non riesce a trovare.
1: No, purtroppo non le ha restituito.
0: No, no, no, dovevano avvisare che c'era sto rischio comunque.
3: Ma porca miseria, questa si è andata via.
1: Chiudiamo come sempre col pensiero del giorno di Monica Morgan.
0: Oh, brava Monica, è tornata dalle ferie, sarà riposata e anche un po' più saggia, no?
2: Sì,
0: avrà pensato.
2: Sicuramente.
0: Avrà avuto tempo per riflettere.
1: A letto sono una bomba, specie dopo una cena a base di fagioli.
2: Questo tipo è la mia storia di ieri mattina.
0: Infatti, guai a te se mangi ancora
2: messicano
0: prima di venire in diretta. Grazie al signor Ivano Sfoderabile che tornerà con una polo diversa, chiaramente con un colore diverso, questo giovedì.
2: Arrivederci.

0: Allora, torniamo un attimo a fare i seri dopo aver riso.
1: Ma perché non erano serie le notizie del Gigi Com?
0: Alcuni lo penseranno sicuramente. Bisogna fare sempre il disclaimer prima.

0: 12 settembre, quindi si parte domani.
1: Bisogna vestirsi bene, si certo. sa, insomma, è una grande occasione in cui ultimamente, devo dirlo con grande rammarico, vanno anche cani e porci.
0: È vero,
1: e noi comunque.
0: E noi niente.
1: E noi saremmo i porci comunque, e lo faremmo molto volentieri, però ci vanno gli influencer, i content creator, noi
2: ci
1: non ci andiamo.
2: Ci vanno le altre radio, Andrea.
1: E poi ricordatevi ragazzi, che a questa mostra internazionale d'arte cinematografica appunto di Venezia, quelli che ci vanno, quei content creator, gli influencer, spesso dormono in alloggi improvvisati che vengono a costare 50 euro a notte. Tu dici, vabbè, 50 euro
0: è buono, per la mostra del cinema è buono. Io
1: una camera, per una camera d'albergo.
0: Per
1: no.
0: una camera d'albergo, no. Per una stanza in una casa.
1: No, no, per no. un appartamentino.
0: Per un appartamentino. No. Per una capanna in spiaggia.
1: Peggio,
0: no,
1: per una poltrona in soffitta.
0: Ma stai scherzando.
1: Ragazzi, prezzi degli alloggi che vanno, quelli diciamo da 50 euro a 2600 euro a notte in realtà.
0: E ragazzi, io che ci ho vissuto al Lido di Venezia, vi dico che è purtroppo così. Cioè, durante quelle due settimane circa di mostra del cinema, realmente chi può mette in affitto certo. la qualunque.
1: Quindi ricordatevi, quando adesso a breve insomma vedrete tutti questi queste stories, queste reel su Instagram, ricordatevi che, anzi non ricordatevi, facciamo questo gioco: chi ha pagato 50 euro per una poltrona e chi invece avrà speso 2600 euro per una stanza d'albergo?
0: Tra quelli che vedrete passeggiare sul red carpet, e sicuramente non ci saremo io e Andrea, no, questo ve lo possiamo assicurare, ci sarà qualcuno che avrà scelto di dormire in quella poltrona. Quale poltrona? Beh, avete capito, la sistemazione è veramente una soffitta con una poltrona molto brutta, molto
1: ma
0: vecchia.
1: Molto brutta.
0: Ma tra poco ve la mettiamo sul nostro profilo Instagram.
1: Come si chiama il profilo?
0: The Remix Show.

0: Ido, l'abbiamo preso quella poltrona lì? Il red carpet.
1: Ma guarda, se mai un giorno dovessero mandarci a fare qualcosa, dormiamo a casa dei miei, non c'è problema. Siamo anche molto vicini.
0: Ma secondo te ci mandano? Ma figurati, manco gratis.
1: Bravo, hai detto la cosa giusta.
0: Allora, ragazzi, parliamo di sempre spese folli, perché questo spazio era il momento spese pazzerelle.
1: Non ve l'abbiamo detto, ma c'era un titolo: spese pazze.
0: Allora, abbiamo trovato un articolo che parla di quanto costano le spese condominiali. Tu dici dove? A Milano, che è di fatto una delle zone più, non so come posso dire, le città più prestigiose d'Italia. Vuoi sapere quanto costano le spese condominiali a Milano?
1: Lo voglio sapere.
0: Allora, vanno da circa 2500 euro, che se fai i conti alla fine cosa sono? 200 euro al mese?
1: Beh, che comunque
0: sono tante, cioè
1: non
0: sono
1: proprio pochi, ecco.
0: Allora, credo che il costo medio, mettiamola così, sia all'intorno circa 100 euro al mese.
1: Secondo me siamo tra i 50 e i 100.
0: Sì, sì, sì.
1: Più o meno.
0: Che poi è molto, ne avevo parlato con l'amministratore di condominio, è una spesa un po' strana, perché paradossalmente in un condominio grande è probabile che tu paghi anche meno spese.
1: Meno, certo.
0: Perché la dividi tra tanti, sì. Insomma, quelle sono le spese. Vabbè, comunque, fino a 25.000 euro l'anno, e questo è quello che si spende a Milano, sì, lo so. Per un bilocale di 80 metri quadri la spesa può aggirarsi attorno ai 2.500-3.000 euro l'anno.
1: Voi siete pazzi.
0: Aspetta, per un trilocale di 100 metri quadrati può arrivare a 3.500-4.000 euro.
1: Ma che servizi sono inclusi?
0: Questo è quello classico, portineria.
1: Però.
0: Ok, ascensore. Anzi, adesso ti vado
1: per andare a fare il portiere.
0: Andiamo per step. Se c'è palestra, piscina o altri servizi esclusivi, si raddoppia il costo, quindi sei sugli 8.000 euro al mese.
1: Ma stai scherzando?
0: Le voci che incidono maggiormente sono ascensore, riscaldamento, acqua calda, pulizia e portineria. Ma, per esempio, tu me l'hai chiesto.
1: L'ho detto, chiesto
0: nel bosco
1: chiesto,
0: verticale, quanto pagano di spese
1: quanto
0: condominiali?
1: Quanto pagano nel bosco verticale?
0: Allora, visto che c'è manutenzione ordinaria, guardiania 24 ore su 24, cura delle piante, pulizia delle vetrate e altri interventi specializzati, siamo appunto attorno ai 25.000 euro l'anno. Vuoi andarci?
1: No, assolutamente no, grazie mille. E allora la giriamo a voi, così tanto per farci un po' gli affaracci vostri. 393-7366-240, quanto pagate di spese condominiali l'anno?
0: 2.000 euro al mese? Come il bosco verticale?
1: Yeah.

0: dopo che abbiamo messo sta canzone e torno con le sneakers.
1: Jet Spiller.
2: Vedi, prima abbiamo parlato proprio della mostra del cinema di Venezia, Spiller, sì, che evidenziamo tutto torna, era il 2000 con Groove Jet. 8:55, un saluto!
0: A chi?
2: A Leo, che dice: sto convivendo da un anno circa e a sentirvi parlare delle spese condominiali mi state facendo venire l'ansia.
0: Allora, il titolo di questo momento del programma è Condominio mio quanto mi costi. Allora, non preoccuparti, te, com'è che si chiamava l'ascoltatore?
2: Leo.
0: Leo, allora, calcola che la tacca è tra le 50 e le 100 euro al mese. Quello, da quello non scappi, a meno che tu non faccia come ha fatto un ascoltatore, un altro ascoltatore che ci ha mandato un audio in cui spiegava che l'amministratore di condominio lo fa la sua compagna. Cioè,
2: sono
0: di fatto,
2: quattro appartamenti nella,
0: esatto,
2: casa.
0: S'arrangiano.
2: Sì,
0: s'arrangiano
2: poca roba.
0: E quanto pagano? 120 euro all'anno.
2: Mamma mia.
0: In quel caso là vai extra lusso.
2: Mamma mia. C'è chi ha risposto: quanto pagate? Troppo.
0: No, ma anche l'audio. Sì, spiegava.
3: Buongiorno, ragazzi. Allora, io abito a Treviso, poco fuori Treviso, non centro, in periferia, e è un appartamento, un condominio a tre piani, l'appartamento è grande più o meno 80-86 metri quadri e pago sui 1.300-1.400 euro di spese condominiali all'anno.
2: Sì, ci sta.
0: Sono 100 euro abbondanti al mese.
2: Sì, sì. Poi c'è chi dice: buongiorno ragazzi, un mio amico uguale a Milano la situazione, per lui. Lignano, 25.000 euro l'anno, portineria H24, piscina e 110 metri quadri di appartamento. Ma chiaramente per fare l'amore in Lignano.
4: Amore in Lignano.
2: Questo ed altro. Capito?
0: Sono esplose le orecchie.
2: Capito quando ti costa l'amore in Lignano?
0: 25k l'anno, bello!

0: quanto mi costi, costi tanto se sei in una grande città.
1: Buongiorno ragazzi carissimi, ma visto che stiamo parlando di città più prestigiose d'Italia, di spese condominiali che si pagano appunto nelle città più prestigiose d'Italia, dovremmo inserire in questa rubrica anche Colle Umberto.
0: Ma come Colle? Perché, Colle Umberto? Insomma, extra lusso,
1: se
0: sì.
1: Parliamo di prestigio, Milano Colle Umberto, siamo lì.
0: Colle Umberto è al top d'Italia, cioè Milano.
2: Mai sentito.
0: Cioè, o meglio, cioè Colle Umberto, poi Milano, poi Roma. Prima volta che sento questa cosa. Umberto, ma che scherzi.
2: No, per carità, hanno fatto un 9210 bellissimo, allora,
0: Pensa che a Milano nel Bosco Verticale vale 25.000 euro. Colle Umberto 60.000
2: 25.000 lire.
0: Colle Umberto. Esatto. The Remix Show. Edo

0: differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 9 da 2 minuti.
6: Vela! Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cosa scegli, Mini o Maxi?
9: Maxi.
8: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
9: Tutto grande.
8: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
9: Maxi convenienza.
8: Ali migliora la vita. Breaking
10: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i 16esimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Dardelli al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste Breaking News di Digicom 24.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Amore, Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: RIP. Ciao ragazzi, questo è sempre il Dream X Show e torniamo a fare una cosa che facevamo un po' di tempo fa.
1: Devo dire che durante tutti questi mesi d'assenza della sigla, molte volte gli ascoltatori ce l'hanno chiesta.
0: Perché effettivamente allora fa squadra,
1: sì.
0: Anzi, fa team.
1: Ma quale team?
0: Il team ragazzi.

0: sono tornati, stagione nuova, una sigla vecchia, una nuova, insomma abbiamo cambiato qualcosa, qualcosa invece è rimasto. È rimasto anche il martedì dedicato alle serie TV, quindi tra pochissimo vi diamo un po' di news, ma intanto un po' di recensioni express.
1: Domandone, fai il domandone.
0: Qual è la serie TV che state guardando in questo momento? Serie, quindi nome della serie TV, quella episodi.
1: Nome,
0: non film.
1: Nome, ok.
0: Nome della serie.
1: Trono di spade.
0: Va
1: vai,
0: bene.
1: Okay.
0: Voto che dai da 1 a 10?
1: 8.
0: E poi recensione express.
1: È bello, però insomma.
0: Così, proprio così.
1: 3, 7, 3, 6, 6, 2, 4, 0.
2: Attenzione, 9,

0: somiglia tantissimo
1: alla sigla nostra, vero? Incredibile.
0: Ce l'ha copiata Anna. Parliamo di serie TV.
2: Attenzione, vi piacciono i Pokémon storicamente?
0: Sì,
2: su
0: vecchi.
2: Disney Plus c'è un accordo raggiunto tra la Pokémon Company e appunto la Disney, che permetterà alla Disney di distribuire una nuova serie TV che si chiamerà Pokémon Tales: The Misadventure of Siegfried and Pikachu, in uscita nel 2027.
3: Io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
2: Vabbè, la nuova serie dei Pokémon che arriva, okay, chiaramente un po' più computerizzata.
0: Non la voglio vedere perché
2: meno disegnata.
0: Sono fan delle cose vecchie.
2: Le cose vecchie, tipo quella roba lì, quei Pokémon che dici te, si possono vedere, credo su Netflix ci siano.
0: Sì,
2: ho iniziato a rivedere.
0: Guarda,
2: la metto su per dormire.
0: Ma perché sono serie che da bambini, da ragazzini guardavamo senza sapere quante puntate ci sarebbero state. Adesso che lo scopri, che sono tipo 60 puntate per 29 stagioni, ci ammazza.
2: Ragaz, qualcuno sente la mancanza di Manifest? Io personalmente no, ma probabilmente qualcuno sì.
0: Un'idea stupenda sviluppata malissimo.
2: Non ti preoccupare perché arriva il sequel, si chiama Arrivals, A New Manifest Mystery. La storia sarà più o meno uguale, cioè un aereo precipita, ma i passeggeri in questo caso non si trovano con un salto temporale, capito, di 5 anni, ma si ritrovano senza alcun ricordo di chi siano, da dove vengano o perché si trovino lì.
0: Vabbè,
2: questa è la nostra storia. Poi ancora, ti ricordi Penn Badgley?
0: No.
2: Quello di You.
0: Ah, sì.
2: Ok? Sta per tornare su Prime Video, tornerà l'anno prossimo, con una serie che si chiama Everyone in My Family Has Killed Someone.
0: Bellissimo.
2: Quindi una roba molto allegra.
0: Bellissimo.
2: Anche lui. E poi chiudiamo invece con una produzione italiana. Arriva il 7 ottobre 2026, quindi tra poco, la seconda stagione di Maschi Veri.
0: Ah, bellissimo. Beh, ho visto il trailer e mi piace già. Cioè, già la prima mi era piaciuto.
4: E voi, amici, invece, cosa state guardando? Diteci là!

0: chiedimi Edo, chiedimi se sto guardando.
1: Allora, stai guardando qualche serie TV?
0: Sì, alla fine ho trovato la voglia, perché comunque secondo me ci vuole sempre il momento giusto, di guardare la nuova serie, la nuova stagione di Scrubs.
1: Ok, quindi il revival.
0: Sì, ed è bella. Oh, è bella male. Quanto, non dico quanto le primissime, però ce l'ha, anche perché ha spostato un po' il focus dal punto di vista di un ragazzo di 20 anni, 25 anni, a una persona adulta che comunque c'ha una famiglia e deve anche rimettersi in pista sotto tanti punti di vista. Bello. E ha più responsabilità. È molto bella la
1: fine. Dai, allora continua, che poi tra un po' arriverà anche la seconda stagione.
0: Bello.
1: Invece mi sono riguardato tutto Chernobyl, meraviglioso.
0: Pesante.
1: Straziante, ma fatto da Dio, veramente. Sì. Adesso sto continuando sempre con The Office.
0: Sai che quella serie lì di Chernobyl mi ha lasciato qualcosa, cioè di negativo, cioè nel senso mi ha lasciato impresse delle immagini molto brutte.
1: Vado con un po' di recensioni express dei nostri ascoltatori. Vai. Federico da Palma, Richard 4, voto 10 per adesso, bellissima serie, molta azione, si picchiano tutti e via così.
0: Ah, Richard, sì,
1: c'è chi invece, lui è Alessio, sta guardando Lioness e sono molti gli ascoltatori che hanno segnalato la nuova stagione di Lioness. Volevo salutare i miei genitori che ieri mi hanno detto mettici Paramount Plus per guardare. Sì. Poi hanno visto che non sono uscite tutte le puntate e hanno detto vabbè, dai, lo guarderemo più avanti. Quindi... ho pagato, ma non importa, ma figuriamoci.
2: Ciao ragazzi, Mauro da Pordenone. La serie che veramente sto guardando in questo periodo, che è uscita anche la nuova stagione, è The Reacher su Netflix.
0: Senti,
2: lui è un armadio pazzesco. Sì. Ed è intrigante come serie.
0: Bene, penso che a tutti piaccia lui. Cioè nel senso
1: la potenza.
0: Che lui è proprio, certo. Allora è bello da vedere, nel senso che c'è sto armadio biondo, muscoloso, che
1: è quel supereroe che è umano, però
0: sì, è tipo un Sylvester Stallone, quindi super forte, super in gamba, super rispettato, ma anche bello. Quindi sì.
1: Poi ancora altri messaggi che sono arrivati, citavano anche Baywatch stagione 7 su Rai 2 e qualcun altro invece ha parlato di Outer Banks 5, che è appena uscita la quinta stagione, che è quella che conclude
0: parla?
1: La storia. È una cosa, adesso guarda, ti faccio vedere un po' di roba di Outer Banks. Io l'ho iniziato e poi l'ho mollato, ma non so perché, però molti ne parlano bene.
0: Chissà come mai l'hai mollata, adesso lo scopriamo.
3: Radio Peter Pan.

0: È tutto pronto per leggere ancora qualche messaggio degli ascoltatori?
1: Tutto
0: volevi
1: confermato.
0: Dire questo?
1: Assolutamente. Ok, allora c'era chi diceva: io sono preso con One Piece l'anime, episodio 6 e 40, neanche 6 e 40, a metà.
2: 640 episodi.
0: Eh sì, l'anime sì, eh. Sì, no, ma sì. È a metà.
2: Lo so, ma è lo stesso motivo per cui ho mollato a un certo punto dal guardare Dragon Ball, da fare il rewatch di Dragon Ball.
0: È la stessa cosa, è quello che ti potrebbe succedere se tu iniziassi a guardare i Pokémon. Io li ho messi su, ogni tanto non mi ricordo dove sono arrivato, perché poi prendo sonno e Netflix va avanti di 15 episodi, torno indietro all'episodio 1, continuo a riguardare Ash che sceglie Pikachu.
2: Come facevamo da bambini a guardarli tutti i giorni?
0: Andrea, non avevamo mica il telefono, c'era o quello o nient'altro.
2: No, il bagno c'era. Federica!
0: Esatto, così. E c'è Adriana invece che va fuori completamente off topic e dice: buondì ragazzi, vi è arrivata la cartolina da grado?
2: Ha sbagliato tutto però.
0: Vogliamo
2: la calamita. Dici che hai sbagliato solo a scrivere. Dici che in realtà volevi scrivere calamita.
0: Se arriva la cartolina, per carità, siamo contenti lo stesso, anzi.
2: Però la calamita, c'è ancora tempo, potete mandarcele.

0: Sport.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti. Supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: quindi non serve abbassare lo sfumino della radio perché tanto si abbassa da sola, funzionava così, no? Nel 2000 le facevano così, un po' alla volta. Scendeva Anastasia.
1: È come se in un film piano piano l'immagine diventasse più sfocata. Sì. Sarà più sfocata,
0: fanno,
1: più sfocata.
0: Dai, alla fine, magari. No?
1: Sì, però se stanno ancora parlando, no?
0: La gente tira gli occhi.
1: Ci sono i servizi in camera.
2: Servizi in camera per Nicole.
1: Ciao Nicole.
3: Ciao.
1: Buongiorno. Benvenuta. Come stai?
3: Tutto bene.
0: Allora, qual è il primo ciacco che hai avuto questa mattina?
3: Mal di schiena,
0: vedi?
1: Cioè
0: io lo dico sempre scherzando, però poi è sempre vera.
1: Però volevo dirti, Nicole, ok, che tu hai detto, vabbè, faccio un'età per cui sono adulta, ma non è che dovevi fare tutte le cose da adulti. Cioè adesso.
3: No, infatti.
1: Tu, tutte e due così.
3: Rimanere signorina,
0: Cioè, stai un po' esagerando,
3: signora.
0: Come allora. No, non diventi signora? Certo che diventi signora. Allora, oggi la Nicole compie 30 anni.
1: E auguri!
0: Auguri.
3: Grazie,
1: ma dici, è finita qui, è diventata grande.
0: Già, c'ha mal di schiena, è diventata grande.
1: La settimana prossima si sposa.
0: Auguri allora.
1: E pensa, la settimana dopo partorisce. Dopo una settimana va in pensione.
0: Mannaggia, Nicole. Cioè, che ci combini?
1: Cosa?
3: Ai 30 si fa tutto.
1: Sì, hai ragione. In realtà, auguri intanto di buon compleanno, in bocca al lupo e congratulazioni
3: per
1: il matrimonio. E ci è arrivato un messaggio semplice che diceva: potete chiamare mia sorella e farle gli auguri per il suo 30° compleanno? E poi la settimana dopo si sposa, grazie mille. Ciao, bomberissimi da Manuel. Cioè, ha inviato lui la mail.
3: Grazie.
1: Che vuoi dire?
3: Niente, speriamo che questi 30 portino buone cose e in bocca al lupo a me.
1: Beh,
3: il mio matrimonio.
0: Sì, mamma mia.
1: Sì. Cosa, mamma mia? Scusa. Edo è preoccupatissimo. Cosa c'è?
0: Sono preoccupatissimo perché quello che hai detto.
1: Cosa?
0: Mamma mia, l'hai detto con un'energia, Nicole. Te lo dico,
1: Vabbè, oh,
0: non lo so.
1: C'hai pensieri adesso, Nicole. Vero?
0: Dai, Nicole, si scherza. Mi raccomando, buona festa e buon matrimonio.
3: Grazie.
1: A presto, un bacione.
3: Ciao
1: Nicole. Ciao.
0: Poteva chiamarci come DJ, però.
1: Sì, effettivamente.
0: Ci siamo bene. 6.000 euro.

0: Te senza fine.
1: Ma perché le ho confuso Siana con le cerebro?
0: Nervo. Ah, scusa,
1: cerebro. Sì. Mama Lover, quelle cose lì. Cioè, mi ricordo tutto quella cosa.
0: Anche
1: lì.
0: Perché gli anni erano gli stessi. Sì. E il mood comunque era lo stesso.
1: Sì.
0: Allora c'è chi dice: io li compio domani gli anni, ma se nessuno mi manda gli auguri, me li fate lo stesso.
1: Vediamo. Mai dire mai.
0: Visto che abbiamo provato a fare altri due servizi in camera, ma sono andati a vuoto.
1: Sì.
0: Abbiamo un bel messaggio che è arrivato da un ascoltatore che dice giustamente: io so che sono arrivato dopo, però voleva condividere con noi qualcosa riguardante le serie TV.
2: Buondì ragazzi, scusate, sono arrivato un attimo in ritardo. Comunque.
0: Scusa, è troppo veloce.
2: Buondì ragazzi.
1: Vogliamo ripetere.
2: Scusate, sono arrivato un attimo in ritardo. Comunque, io sarà due mesi, non so neanche tre, che ho ricominciato dall'episodio 1 Pokémon. E che figata, sto realizzando un sogno che avevo voluto fare. Realizzare già da piccolo, ma non avevo i mezzi o le possibilità. E gran figata, è un po' un casino trovarsi tutti gli episodi, però. Vado avanti, voglio arrivare fino alla fine.
0: Bravo!

0: Non dovevamo tenerla tutta, però come fai a toglierla a un certo punto? Dai,
1: togliela.
2: Togli il microfono.
0: Quella, aspetta che vado a mettermi i mocassini.
3: Un po' di figo sound.
0: Sì. You play that. Mi tolgo i pantaloni?
1: No, non

0: Posso rivestirmi adesso?
1: Beh, sì, dai.
0: Mi rimetto le sneakers.
1: Oddio, non lo so. Prova, perché adesso magari nel Peter Pan 2000 Heroes che sta per arrivare, mixato da Andrea De Luca, potrebbe esserci un momento elegante,
0: ma
1: non lo so.
0: A proposito di Peter Pan 2000 Heroes, per caso si può vedere dal vivo queste tre canzoni dal passato?
1: Grazie per averlo chiesto. Non suoneremo solo tre canzoni, ma almeno 30, credo. Domenica 6 settembre l'appuntamento con il 2000 Heroes al Palio di Montebelluna. Ci saremo io, te, Marco Baxo, Rocky, Lex Serafo. Per tutti l'appuntamento con i supereroi degli anni 2000 e la musica degli anni 2000. Ma attenzione, perché poi in realtà noi facciamo dalle 22.
0: Sì.
1: Ma dalle 19 c'è già l'Aperi Palio in diretta con Marco Boffo e Alice Fassina.
0: Allora, lo spot dice anche dress code supereroi.
1: No,
0: non è vero.
1: Non è vero, ragazzi, se lo sono inventati.
0: Vestitevi come vi pare, l'importante è che veniate a far festa con noi. Se volete tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan, andate sul sito peterpan.it o sull'app di Radio Peter Pan e cliccate su eventi.
1: Eh sì, perché se cliccate su frequenze non vi vengono fuori gli eventi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ma non spara di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
3: Bravo, De Luca.
4: Tre belle bombe quelle che ha sparato.
3: Voglio. E sai quelle che adesso spara Giovanni con Emma?
4: Spari le bombe, dov'è? Eccolo là.
3: Bomba. A domani.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Con Edo,
6: veramente bravo,
5: e Andrea Nordio,
6: veramente bravo. The Remix Show.
1: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651. On the turning away.
12: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10:02, l'ora della Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Mix, Edo e Andrea Nordio, che tornano domani dalle 7. Mi è piaciuto molto nella vostra puntata quando è partito il Gigi Com e la base è durata un minuto e mezzo prima che qualcuno parlasse.
1: Ma che un minuto e mezzo? 15 secondi.
0: 2 minuti.
1: Ma non è vero.
0: Ah, che bravo.
1: Mi stavano offrendo il caffè fuori.
0: Le priorità di Andrea.

0: ma buongiorno, buongiorno amici, buon martedì, la giornata più complicata della settimana, non solo, il mese più complicato dell'anno. Primo settembre 2026, 6 minuti dopo le 10 fino alle 13 la Generation. Ciao, io sono Joe. Ci muoviamo fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR sti cazzi. Nella seconda ora Emma Rossato che stanotte non ha dormito e poi vi raccontiamo il motivo. Terza ora col computerone e la sala giochi. Però settembre è quel mese lì dell'anno, quello che ti mette un po' di ansia, un po' di angoscia. Il mese delle responsabilità, perché devi tornare al lavoro, hai degli obiettivi che ti prefiggi, che vuoi raggiungere magari entro la fine dell'anno o alla fine della prossima stagione, devi combinare, devi iscriverti in palestra, devi trovare l'amore della tua vita, devi iscriverti a un corso per migliorare le tue abilità e le tue competenze, devi fare gli esami all'università e tutto questo col sorriso stampato in faccia, come quando guardavi lo Zecchino d'Oro e c'erano i bimbi che sorridevano forzatamente. Dai, ce l'hai presente, guardavi lo Zecchino d'Oro e i bimbi del coro
1: con questo sorriso super inquietante, contentissimi.
0: Quindi ho rubato un disco dall'archivio dove ci sono i bimbi che cantano, ma c'hanno il muso lungo. Eric Prydz vs Pink Floyd, Proper Education. Inizia così il martedì della Generation. Dai, yeah.

La nuova dei Bowser si chiama Love Myself. Ciao, io sono Giorgio, la Generation. Si parte con una puntata che, vabbè, è iniziata mettendo un disco potente, quello di Eric Prydz. Però in realtà il tema si collega a qualcosa di cui abbiamo parlato ieri. Ieri, a un certo punto, verso le 11:30, con Emma ci stavamo confrontando sull'anno, nella storia che hai vissuto, nel quale si stava bene. Ah, come si stava bene in quell'anno lì, a che anno pensi? E sono venute fuori un po' di cose che poi mi hanno fatto riflettere anche a fine puntata. E tanti dicevano: ah, che bello quell'anno lì, si andava in motorino. Ah, che bello quell'anno lì, prendevo la patente, giravo con la macchina. Ah, che bello quell'anno lì, si faceva festa. Ah, quanto costavano poco le cose. Nessuno che abbia detto: ah, che bello quell'anno lì, c'era quel trend di TikTok. Ah, che bello quell'anno lì, si facevano delle cose divertentissime sui social, o comunque cose che avessero a che fare con l'internet. E se c'è una cosa che tanti dicono al giorno d'oggi è: come si stava meglio prima dei social, o come si stava meglio prima dell'internet. Però dico, delle cose belle le avrà fatte anche su internet. Tipo, io ho imparato, grazie a Geopop e a un video, un'intervista del Dena, come si toglie la puzza dai vestiti con la candeggina delicata, che io pensavo fosse come la candeggina, quindi rovinasse i vestiti, e in realtà la composizione chimica è totalmente diversa. Non ti saprei spiegare la differenza perché non sono un chimico, però quella roba lì, se non ci fosse stato internet, non l'avrei imparata, non l'avrei saputa. E quindi oggi, domanda del cavolo con due Z, 393-7366-240. Te hai imparato una cosa grazie all'internet? Hai visto un video che ti ha insegnato una cosa? Hai letto un'informazione?

0: Harris, Jazzy Satisfy. Joe, buongiorno, buongiorno, scrive Alina. Ma la senti anche tu quest'aria fresca? Che bel regalo che ci ha fatto questo primo settembre. Buon martedì. Ma guarda, con l'aria condizionata in studio si sta divinamente, quindi l'aria fresca la sentivo anche ieri. Poi sì, per carità, si è un po' abbassata la temperatura, ma non cantare vittoria, perché nei prossimi giorni torna su, torna il colpo di coda dell'estate. Domanda del cavolo con due Z. Oggi ti chiedo, c'è una cosa che hai imparato grazie all'internet? Cioè, siamo sempre lì a puntare il dito a dire, ah, quanto si stava meglio senza internet, senza i social network. Però qualcosa te lo insegna ogni tanto. Io prima ti raccontavo che ho imparato la differenza fra candeggina classica e candeggina delicata. Il principio attivo è differente. Per la candeggina classica c'è l'ipoclorito di sodio, che è cloro, e per la candeggina delicata o gentile il perossido di idrogeno, acqua ossigenata o ossigeno attivo. E quindi cosa cambia? Non lo so, chimicamente non ne ho idea, però una è meno aggressiva dell'altra, quella delicata, evidentemente. Cosa hai imparato te grazie all'internet?
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: Io tramite internet ho imparato a cucinare, guardando i video, guardando varie ricette.
0: È vero.
1: Ma soprattutto ho imparato a fare i dolci. La cosa più importante. Buona giornata. Da Gianfranca.
0: Anche perché i dolci hanno bisogno di quella quantità precisa e definita, quindi da lì non ne puoi scappare. Però anche gli abbinamenti, sai cosa si sposa bene con quello che c'ho nel frigo? Tante ricette le trovi lì. Ciao Gio, io ho imparato una cosa dall'internet, ma più che altro è stata una conferma quanto fa schifo l'Inter internazionale. Ecco cosa si impara su internet: l'odio nei confronti degli altri, questo è innegabile. Te hai imparato qualcosa?
2: Peter Pan Generation.

0: Riccardo Rainer Zonneveld, Loco Loco su Peter Pan.
1: Andiamo a lavorare.
0: C'è da lavorare, c'è da faticare perché è martedì. Stiamo parlando di cose che avete imparato grazie all'internet. Sempre additato come responsabile delle colpe di tutto. Ma qualcosa di buono l'avrà portato nelle nostre vite? E evidentemente sì. C'è Cristina che dice: essendo una persona sensibile ed emotiva, con l'aiuto di internet ho imparato a creare frasi ad effetto senza mandare tutti in un posto meraviglioso. Quindi lei c'ha un concetto aggressivo passivo, si mette lì, lo scrive su Gemini, su ChatGPT, e dice: ma io vorrei mandare a cagare questa persona, come faccio? Allora, sei stato molto scortese, vorrei che cambiassi il tuo comportamento nei miei confronti. Perfetto, copia e incolla e via. Però aggiunge anche: ho sentito qualcuno che parlava di ricette, verissimo. Per esempio, io ho imparato a fare dei cookies americani buonissimi, che sono la fine del mondo. Tante cose legate alla manualità pure.
2: Ho imparato qualcosa su internet, ma molto di più. Per carità, partiamo dal presupposto che ho un po' di manualità sulle cosine da fare, ok?
0: Sì.
2: Quindi, grazie all'intelligenza artificiale, sono riuscito a riparare la lavastoviglie.
0: Però.
2: E sono riuscito ad aggiustare la lavatrice
0: e la lavastoviglie. Quindi avevano un problema, glielo descrivi all'intelligenza artificiale, ti dà delle dritte e ci provi, poi magari alle volte non funziona. Essendo un mountain bike dipendente, ho imparato da internet a ripararmi la bici e come tagliandarla, e soprattutto seguo gli esperti di alimentazione sportiva. Quindi vedi, sta cosa un pochettino nella vita, anche nei tuoi hobby, ti aiuta. Tu hai imparato qualcosa?

0: dal 2018 Fred De Palma, Anamena d'estate non vale. A proposito di colpa del vino, anche quello mi ha insegnato un po' l'internet a capire se i vini sono buoni oppure no, perché ci sono tante recensioni, le recensioni ti aiutano a capire anche il pensiero degli altri. Secondo Anna si è imparato questo dall'internet.
1: Non possiamo dimenticarci dell'aiuto fondamentale dei video in inglese fatti da soprattutto dagli indiani.
0: Dagli indiani?
1: A me hanno salvato l'esame di fisiologia, ho passato la notte a guardare i loro video, l'esame di fisiologia 2, soprattutto il funzionamento del rene nei vari animali.
0: A voglia.
1: Cioè, senza di loro tanti di quegli esami non sarebbero andati avanti, quindi sì, su internet con quei video lì si impara troppo.
0: No, anch'io passo le notti a guardare i video degli indiani che spiegano il funzionamento del rene. Vorrei lanciare la pubblicità con questa massima di un ascoltatore che non si firma. Dice: tutti che si lamentano di internet, ma poi si spaccano di porno. A fra poco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109€ al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870€, 36 rate, rata finale 14.691€. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: disco di 5 anni fa, Shane Codd, Get Out of My Head. Dice you can, la puoi ricantare in maniera diversa. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Domanda del cavolo con due Z che orora chiudiamo, che ha a che fare con l'internet, sempre additato come il male, come il demonio di questo periodo storico. E dico, no, si stava meglio prima, no, le applicazioni, lo smartphone ci ha rubato l'anima. Per carità, sicuramente non è del tutto sbagliato, però internet è in grado di insegnarti anche delle cose. Secondo Giulio, dice, io ho imparato che TikTok distorce lo spazio-tempo, lo scroll 5 minuti e sei lì un'ora, cioè sembra che tu sia lì 5 minuti ma è passato molto più tempo, quindi i viaggi nel tempo grazie a TikTok. Oppure Niccolò che dice, ciao Peter, io con internet ho imparato tramite una guida a programmare le guide satellitari dei nostri John Deere, perché poi effettivamente tante guide, tante cose, tanti tutorial li trovi pure lì. Ma non solo, c'è l'intelligenza artificiale, la grande svolta.
1: Ciao ragazzi, allora più precisamente di internet ho scoperto AI, quello con il microfonino dove chiedi specifici e ti danno le risposte.
0: Certo.
1: Ho imparato a cucinare, sì, mi sono fatto fare la configurazione per la mia pensione,
0: pure
1: ho fatto fare le varie situazioni per lavorare il mio scooter, ho fatto quello lì per il mio post operatorio, la dieta.
0: Sì.
1: Pazzescamente funzionanti, perché l'elaborazione è andata bene, la dieta anche, le varie cose sto cucinando bene e sto usando tanto l'IA, quella lì con il microfono. Oppure fai una foto in base a quello che viene fuori, poi ti fa lo stesso la possibilità di fare le domande e ti arrivano risposte.
0: Ok, quindi lui dice, io la uso tanto, sai cosa mi preoccupa invece? L'aspetto salute, perché poi tu metti dentro anche tanti dati personali, li elabora e non lo so, non è la stessa cosa che andare da un professionista, almeno sulla salute starei un po' attento.

0: sono i Prospa insieme a Ra, This Rhythm. Nella Generation si è parlato di internet, nel bene e nel male, cioè ci ha imparato qualcosa dall'internet. Secondo lui bisogna fare una distinzione.
1: Buongiorno Joe, secondo me bisogna dividere le due cose. Internet e internet per i social network. Internet in sé, se ti metti in gioco puoi imparare delle cose.
0: Ok.
1: Con l'internet e i social network l'unica cosa che ho imparato è che la gente non si fa i cazzi suoi. Buona giornata, Joe.
0: Sai secondo me qual è l'unica differenza reale? È come usi le cose, in generale nella vita. Le dosi, innanzitutto, anche se mangi tante porcherie, no? Non fa bene alla salute. Però mangiare un frittino così ogni tanto ti tira sul morale. Bere una birretta così, ne bevi 100, non fa benissimo. Stessa cosa dell'internet. Quanto ne usi e anche come lo usi. Come lo usi fa tanto la differenza. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata più complicata della settimana, ma agevolata per qualche segno, tipo il cancro va bene. Anche noi della Vergine. Yeah! La Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Questi se la ridono sotto i baffi, gli altri no.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se c'è un segno che esulta festante perché è il migliore di giornata e qualcuno molto triste perché è il peggiore. Partiamo dai più fighi, col voto 8 in pagella perché 10 la perfezione non esiste, i the best oggi, quelli del Toro. La strada verso l'inferno è lastricata di buone intenzioni, ma tu sei una persona concreta e metti il navigatore verso il paradiso. Prima però vai su opzioni e imposta un po' di filtri, evita pedaggi, evita incidenti di percorso, evita posti di blocco di persone che non si fanno i fatti loro e aggiungi una tappa dove mangiare qualcosa di buono. Scegli la radio giusta, Peter Pan e i giusti passeggeri. Buon viaggio verso la vittoria, i più fighi sono quindi quelli del Toro, bravi.
2: Un ottimo lavoro.
0: Sì, bravo.
2: E non no. Applaudo. Scherzo. Con ironia.
0: Peggiore di giornata quelli del l'acquario male.
3: Oddio!
0: Male
3: no! Dio, ti prego, no! No! No! No!

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Sì, chiamami, però sai la tariffa, l'interurbana, un costo. Magari con internet è meglio.
1: Buongiorno a tutti. Io da internet ho tratto il vantaggio che posso fare le videochiamate con mio figlio. Vedi. Ciao, ciao. Vedi. Carmen di Pordenone.
0: Te lo dai per scontato, ma è una roba incredibile.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie raccolte nelle ultime 24 ore. Si parte dal mattino.it. Gli orsi invadono la

0: gli Street Sharks in sole 24 ore. Si domanda, una macchina può pensare?
1: E sti cazzi!
0: La mia sicuro, appena arriva la 13ª si accende la spia del motore ed è la fine. Pensa e ti fa pure i dispetti. La Repubblica, Ilary Blasi, addio al nubilato a Mallorca prima delle nozze con Bastian. E ci sono le pubblicazioni.
1: E sti cazzi!
0: Il cacchio che ce ne frega. Scusa, TGCom 24. Imperia, sesso sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti denunciati.
1: E sti cazzi!
0: Pare che sugli scogli abbiano detto che due scoglioni. Dal Focus chiudiamo con questa: immergersi 2 minuti nell'acqua gelata equivale a 2 ore di camminata nei boschi.
1: E sti cazzi!
0: Sai che provo adesso, così non devo neanche far fatica.
2: Peter Pan, estate!

0: Take Me Back chiude la prima ora della Generation. Emma, infila un secondo le cuffie che devo chiederti un parere sul tono di questo ascoltatore.
1: Dimmi.
0: Non capisco se sia sarcastico o sincero.
1: Vai.
0: Senti,
1: sì,
0: e poi valuta.
1: Sì,
2: Gio con la rubrica Sti Cazzi oggi in grandissimo spolvero di quelle battute veramente mi ricordi Gino Bramieri. Grandissimo. Top.
0: Secondo me mi sta perculando.
1: Sì, questi top alla fine sono quelle pacchette sulla spalla che ti dà quell'amico che dice ma io ti voglio bene, ti dà una pacchetta lì.
0: Le battute del GR sti cazzi sono quelle battute che la gente non c'ha più il coraggio di fare perché dici sono brutte e non le faccio.
1: È vero.
0: Quindi dobbiamo ripescarle.
1: Dobbiamo ridirle sempre e fra continuamente.
0: Fra poco ne diciamo di bruttissime.
1: Sì, beh ci sono io quindi.
0: Mi fate la battuta più brutta che vi viene in mente adesso. Dai, facciamo carrellata dopo. Peter Pan Generation.
3: Peter Pan. What? Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro. Oro. È un privilegio.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 e un minuto.
0: C'è il meteo.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
0: Ma ci starà qui.
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
0: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
16: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
16: Ali, migliora la vita.
15: Peter Pan, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia, prevalenza di sole seppur con qualche annuvolamento sparso al mattino sulle aree pedemontane e prealpine. Poi nel pomeriggio si sviluppano dei temporali soprattutto sulle Alpi centro orientali, in particolare tra Cadore, Alto Adige, Carnia e Dolomiti. Sul resto delle regioni invece tempo in prevalenza asciutto con clima ancora tipicamente estivo, massime oltre i 30 gradi in Valpadana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.
22: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ho fatto anche il balletto. NSYNC, bye bye bye. Peter Pan, seconda ora della Generation. Emma, bye bye bye.
1: Bye bye bye. No, sono appena arrivata.
0: Ah,
1: dai.
0: Conosci la differenza allora?
1: Sì, certo.
0: Hello, hi.
1: Hello.
0: Welcome
1: hi.
0: On board.
1: Thank you.
0: Bye bye bye.
1: How are you?
0: No, bye bye bye perché oggi potrebbe essere l'ultimo giorno di Emma Rossato in questo programma.
1: Ah,
0: domani
1: sì.
0: C'ha l'esame.
1: No, dopo domani. Oh.
0: Non è domani.
1: Prego, è giovedì. No, perché sennò non sarei qua con questa. Mi sono messa a piangere prima in sede con i remix.
0: Non è domani?
1: No, è dopodomani. Ma come sei triste?
0: No,
1: io sono contenta.
0: Io speravo che fosse domani.
1: Vai a cagare, vai.
0: Avevo anche chiamato Alice, quella giovane.
1: Dai, ma questa è cattiveria.
0: Adesso devo.
1: Vabbè, ma aggiungiamo cattiveria nella cattiveria che già ho in corpo.
0: Per tirarmi sul morale, c'era qualcuno che aveva mandato delle freddure. A parte uno che l'ha appena eliminato. Ti odio,
1: no,
0: Matteo,
1: era
0: perché
1: bello,
0: era molto bella.
1: Era
0: che
1: bello.
0: Parlava del falegname e le seghe. Adesso non mi ricordo proprio
1: sì.
0: Com'era precisa.
1: Che non capisce una sega.
0: Questo, è un grande classico.
1: Brutta direi. Un daino che dà un altro daino. Giochiamo a nascondaino e l'altro daino.
0: Questa è bellissima. Cioè,
1: sì.
0: Perché prima si parlava della bellezza di queste battute, chiaramente brutte, che nessuno ha più il coraggio di fare perché sennò sei cringe. Arrivano quelli della Gen Z e ti dicono: sei cringe.
1: Ma tu sei cringe
0: Suca.
1: Sempre, no?
0: Suca.
1: Non tanto per
0: anche
1: questo.
0: Questa, senti.
2: Non è proprio giornata perché purtroppo è morto il proprietario di una nota azienda dolciaria.
0: No.
2: E non so se si possa dire il nome, comunque lo potete immaginare, ma per questo motivo mi dispiace un saccottino.
0: Anche a noi tanto.
3: Attenzione, non

0: Two Women. Nella Generation c'è la Long the Broad, la seconda ora, quindi vale un pochettino tutto. Abbiamo bisogno, dato che è morte di a settembre, un mese che ti girano i maroni, di tirarci sul morale con questo.
1: Allora, sì.
2: Una duna incontra un'altra duna.
1: Sì.
2: E gli fa: speriamo che passi qualche duno.
0: Oppure
3: no. Ciao Gio, ciao Emma. Sempre per restare in tema, non so se lo sapete, ma è morto il signor Bic.
0: No.
3: Ci ha lasciato le penne.
0: Cazzarola.
4: Se prendi un gallo e lo butti in mare, galleggia.
0: Chiaro, un grande classico. Shish.
1: Mamma, per fortuna.
0: Cambia argomento, mettiamo
1: più,
0: da parte le freddure.
1: Basta, basta.
0: Quelle che nella settimana enigmistica sono risate fra a denti stretti. Risate a denti stretti.
1: Sì, perché solo quello puoi fare.
0: Vabbè, c'è questa notizia che volevo condividere con te. ADN Kronos
1: perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300.000 euro. Lui illeso, l'auto a pezzi.
0: A parte che sei una macchina da 300.000 euro, sei
1: un poveraccio.
0: Un poveraccio, cioè
1: decisamente.
0: Non conti niente.
1: No.
0: Però un grande classico di queste notizie qui pubblicate sui social scatenano solo un tipo di commenti. Io questa notizia l'ho presa da Facebook.
1: Quindi ancora di più.
0: Un certo Angelo commenta:
1: macchine fuori serie con centinaia di cavalli di potenza guidate da un solo asino.
0: Cioè, perché quando tu pensi a un uomo o una donna alla guida,
1: oddio,
0: il concetto è che tu sia il più bravo a guidare e quelli che ti circondano sono tutti coglioni.
1: Esatto.
0: Tutti, da
1: è vero, è così. Cioè, obiettivamente io sono più brava a guidare, poi il resto sono tutti coglioni.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ma sì.
0: Ma non è vero. Perché allora ti faccio questo esempio che è molto pratico.
1: Vai.
0: Ti sorpassa uno.
1: Sì.
0: E dice: dove devi andare, stupido? Dai, deficiente. Sorpassi tu uno dicendogli: dai, ma ti pare che vai così piano?
1: Lento.
0: Stupido.
1: E poi magari fai anche gli abbaglianti.
0: E la freccia non la metti e tu nella rotonda non l'avevi messa.
1: Mai messa, ma
0: vedi,
1: non la metto.
0: Siamo sempre i migliori noi.
5: Peter Pan, estate!

0: bellissimo.
1: Fai beatbox?
0: At last passo ben solto. No, quando sei bimbo, sai che fai quelle robe lì?
1: No.
0: Quando faccio una canzone.
1: Io non le facevo.
0: Dai, facciamo gara di quelli che fanno beatbox.
1: Ma sai che conosco? Conosco un ragazzo che è campione del mondo italiano, ma è bravissimo. Ma te lo giuro, è inquietante come tutti i suoni che fa con la bocca.
0: Ho sempre avuto un'idea.
1: Oh, Dio.
0: Sempre avuto un'idea. Visto che è un tuo amico.
1: Sì.
0: Cioè, hai avuto a che fare anche.
1: No.
0: Perché magari con la bocca, magari
1: no,
0: sa fare.
1: Non ci ho avuto a che fare.
0: Comunque c'è chi scrive: buongiorno Gio.
1: Tranquillo che Emma non se ne accorge e si viene sorpassata, visto che usa sempre il cellulare mentre guida. Già la immagino, taglia le rotonde, non mette la freccia in base di corsia.
0: Esattamente tutto
1: questo.
0: Quello che fa nel quotidiano.
1: Esatto.
0: Nella Long the Broad si parla di tutto e c'è anche questa storia qui che ha attirato la mia attenzione. Tu hai mai visto un film d'azione, Emma
1: sì,
0: Rossato?
1: Certo.
0: Cioè i film dove. Scusa, ho sbagliato.
1: Basta base.
0: Ho detto base, mi serve questa.
1: Ok, boh. Bene.
0: Film d'azione.
1: Alla 007.
0: Quelli dove c'è.

0: passa
1: le luci, quelle che tipo devi passare in mezzo perché sennò passa, no.
0: E poi aspetti che arrivano quelli delle pulizie, prendi quel vestito di quello delle pulizie,
1: Con
0: piano complicatissimo, quando in realtà nella vita vera è molto più facile.
1: Spaccano la teca con un martello e rubano la collana di diamanti della regina d'Egitto da 3.7 milioni. Il colpo in pieno giorno al museo di Vienna.
0: Non era notte.
1: No, non era.
0: Non hanno fatto un piano, sono arrivati con un martello, hanno rotto il vetro e sono andati via.
1: Ma giusto, perché quando copi, come agli esami, devi essere quello meno che si, cioè devi andare sicuro su quello che fai.
0: Certo.
1: Se tu inizi a alzare lo sguardo, guardare il professore, ti beccano.
0: Anche perché ci sono situazioni nella vita in cui il cervello conta meno, bisogna essere più pratici, tipo il computer non risponde, gli dai una botta e riparte. Ready?

0: Joy Corry Whispers su Peter Pan. Che volevi dire?
1: No, stavamo parlando fuori onda io e te, hai alzato il volume, il microfono, così io ti stavo parlando a te.
0: Ma sì, ma no, quello ma che puoi dire a me puoi dirlo anche a loro.
1: No, stavamo parlando delle rapine di giorno, di fare le cose così
0: istintive.
1: Secondo me hanno preso spunto dalla casa di carta, perché anche lì fanno la rapina di giorno, se ci pensi.
0: Sì, però lì nella casa di carta il piano ben studiato, non è uno come la notizia
1: ma
0: che abbiamo appena
1: studiato
0: letto.
1: Anche loro, pensa al Louvre che hanno fatto la rapina, anche lì era di giorno.
0: Sì, ma si erano collegati a quelli della ditta del trasloco, che quindi dovevano spostare delle robe, entravano col pass, cioè era più da film. Mentre quello che abbiamo letto appena la notizia, lui è entrato con un martello, ha rotto la vetrina, ha preso il gioiello e è uscito.
1: Ma te la raccontano così, magari questo ha pensato il cambio della guardia, ha pensato c'è gente, non c'è gente.
0: Alex ha questa teoria.
1: A volte l'improvvisazione o l'istinto sono la migliore medicina, un po' come una notte da leoni.
0: Alex da Pordenone, che evidentemente a Pordenone se ne fanno tante di notti da leoni. Però nella vita ci sono effettivamente quelle situazioni nelle quali devi pensare meno e fare. Una cosa corretta, me l'hai detta fuori onda, il bungee jumping.
1: Sì, oppure paracadutismo.
0: Se tu ti metti lì e dici adesso, oddio,
1: quanti
0: lì
1: metri sono?
0: Troppo,
1: la
0: a guardare
1: corda,
0: quanto è fondo, a pensare a tutto quello che potrebbe andare sbagliato, non lo fai.
1: Non lo fai.
0: Quindi nella vita essere un po' più istintivi, magari.
1: Sì, senza rischiare la vita, però anche.
0: Beh, vabbè, sì, dai.

0: cosa che ti fai mille pare per chiedere, dai, ti fermi stanotte.
1: Io non mi faccio queste pare.
0: Glielo chiedo, non glielo chiedo, lo faccio, poi non lo fai e ti mangi le mani. Nella vita bisogna essere più istintivi. C'hai la possibilità di far una roba, falla subito.
2: Ciao Gio, ciao Emma, Fabrizio di Fontana Verde. Ma un bel salto in tandem in precadute?
0: Dai, io e te, no, buttiamoci.
1: Io pensavo al salto della quaglia, anche lì è un rischio che non pensi tanto. No, non si fa. Non si fa, impariamo la sessualità.
0: Il bello è che ci hai messo anche il punto di domanda. Non si fa? No, che non si fa, Emma. Soprattutto con gli sconosciuti che frequenti te, bisogna farlo protetto.
1: Ah, ok, va bene.
0: Chissà dove sono stati quei birilli lì.
1: Da oggi iniziamo allora. Nessuno me l'aveva mai detto per quello.
0: Sì, però nonna Luigina, insegni qualcosa a sta ragazza.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: correva l'anno 2017, sfere basta, tran tran. State ascoltando Radio Peter Pan, si è tornati al solito tran tran, almeno gran parte sono tornati al lavoro, oggi anche il parcheggio della radio è super pieno
1: di
0: gente.
1: Mamma mia!
0: E quindi bello che si torna alle vecchie e sane abitudini. Seconda parte della Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'avevamo di fronte, c'è il dilemma rossato da affrontare, che prende spunto da questa notizia, che poi è notiziona, di TGCom 24, che titola
1: Oroscopo, una red flag per ogni segno zodiacale.
0: Segnali di allarme. Cos'è una red flag?
1: Una red flag è quella cosa che tipo di un uomo, di una donna, se lo fa ti fa dire no, non va bene per
0: attenti
1: niente.
0: Attenti a questa cosa che è pericolosa, stacci lontano da questa persona. Hanno individuato delle red flag per ogni segno zodiacale.
1: Sì.
0: Parliamo di quello di Emma Rossato.
1: Quindi
0: l'acquario.
1: La tua red flag è l'anaffettività travestita da superiorità ribelle.
0: Eccola lì.
1: Fai sentire costantemente il partner come uno dei tanti.
0: Esatto.
1: E tratti l'intimità emotiva come una debolezza umana.
0: Mm.
1: Se ti si chiede un briciolo di vicinanza o di romanticismo, lo bolli subito come possessivo o retrogrado. Sei capace di ghostare senza un briciolo di rimorso solo perché hai deciso che i tuoi spazi sono sacri.
0: Cosa hai capito di questa descrizione?
1: Che ha proprio ragione.
0: Ah sì? Sei. Pensavo ci avessi capito poco.
1: No, no.
0: Da qui il dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Che chiediamo oggi a proposito delle red flag?
1: Qual è la red flag che secondo te appunto è una red flag ma vista da fuori proprio così tanto red flag non è?
3: Tipo e non mi versa l'acqua quando siamo al ristorante, red flag per non me, mi ci metto.
1: Per me è una grande red flag.
0: Rubare,
1: se non mi apri la portiera della macchina per me è una red flag.
0: Non esiste.
1: Cosa devo dirti?
0: 393-7366-240 red flag che non sono così tanto red flag.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
2: Forever Fun.
4: Forever Fun.
2: Forever Young.
4: Forever Young.
5: Hi, this is Swedish House Mafia Nick Lee, and you're listening to our new single Happiness Is So Sad

0: in forza!
1: Leoni, holding on. State ascoltando Radio Peter Pan, si parla di red flag stamattina nel dilemma rossato della Peter Pan Generation. Io ho individuato il mio, la mia red flag.
0: Vai, cioè
1: quella roba che devi stare attento a non stare con una persona che fa questa cosa. Tipo non sa coniugare i verbi.
0: Però sì, ok, ci sta. Cioè, una red flag che non è anche red flag, cioè puoi passarci sopra.
1: Io sono grammar nazi. No. Sì, è vero, puoi passarne sopra, inevitabilmente puoi stare con una persona che. Però.
0: Sai perché tu sei
1: così?
0: Tu
1: mi hai detto se ti puzzano i piedi.
0: Sì, mi dà fastidio.
1: Se russi la notte.
0: Mamma mia, quella è una grandissima red flag.
1: Ho individuato anche la descrizione del mio segno, quello della Vergine. Sei una vera macchina di ipercritica distruttiva e controllo asfissiante.
0: Vero, verissimo.
1: Non correggi il partner per aiutarlo, ma per farlo sentire costantemente inadeguato e inferiore a te.
0: Ogni giorno.
1: Lo analizzi al microscopio, facendogli notare ogni minimo difetto nel modo in cui parla, pensa o vive.
0: Sei tu.
1: Così facendo rischi di azzerargli l'autostima e farlo dipendere unicamente dal tuo giudizio severo e implacabile.
0: Oh, te l'ha descritto!
1: Perfettamente.
0: Ma ha preso spunto proprio da come tu mi tratti durante la diretta.
1: Beh, te,
0: e
1: tutti,
0: fuori.
1: Tutti. C'è anche questo messaggio, c'è red flag.
0: Su una ragazza, per me è il padre che non c'è.
1: Cioè?
0: Vuol dire che magari è senza papà. Perché? Non l'ho capita.
1: Forse perché poi c'ha quei complessi, il complesso di Elettra, quelle robe lì.
0: Che è Elettra?
1: Ma lascia stare, quella della scuola Radio Elettra. 393 7366 240. La tua red flag che non è tanto red flag.

0: Correva l'anno 2009, Jason Derulo, Watch a Say, state ascoltando Radio Peter Pan e si è parlato di red flag in questa mezz'oretta, quei campanelli d'allarme che ti fanno capire che con quella persona non ci devi stare. Però ci sono red flag e red flag, ci sono alcune cose sopra le quali puoi passare.
1: Sì, alcune cose, quelle piccolezze che però, oddio, piccolezze proprio non
0: tipo
1: sono.
0: Tipo per Emma, se non mi versa l'acqua a cena.
1: Vabbè, per me è una red flag.
0: Puoi passarci sopra. Se ti compro una bella macchina.
1: Comunque,
0: se non ti apre la porta della Ferrari
1: una, due, tre volte posso passarci sopra, dopo no.
0: Per me la red flag che non è red flag è che deve almeno avere uno spirito nerd, altrimenti poi diventerebbe difficile coniugare le nostre passioni in comune. Questo è il messaggio di uno di voi.
1: Sì.
0: Quindi un hobby, una passione
1: deve avercela, quella cosa che dici in comune ce l'abbiamo, se no è difficile, però si può creare anche la passione in comune.
0: Sì, cioè ci si può anche passare sopra, però dici, se posso scegliere la scelgo una che è la mia stessa passione.
1: Alex invece scrive: red flag secondo me quando conosci qualcuno o qualcuna ma questa non ha amici o compagnia. Però questa è una grande red flag, è come gli amici, quelli che conosci così, dici oh è da solo, magari perché non ha ancora trovato gli amici giusti, e poi tac, capisci effettivamente perché te sono, non sono persone.
0: Secondo me quelli che non hanno amici o compagnia a un certo punto sono quelli che hanno escluso gli amici e la compagnia per stare con quella, poi con quella dopo, poi con quella dopo, e si sta solo con quella. Però tu porti avanti la relazione, porti anche avanti le amicizie.
1: È vero.
0: Oh, non è che
1: vero,
0: fai vero. Selezione di no. questo tipo. Questa è una brutta red flag.
1: Sì. Radio Peter Pan.

0: se non gli piace mangiare la pasta, quella è una red flag.
1: Vero, vero.
0: Che miseria, la pasta è la base della vita, la pasta, la pizza.
1: Cioè, se sei anche uno schizzinoso in cucina che mangi, dici non mi piace, non mi piace. No, quella è una grandissima
0: se
1: red flag.
0: Se non beve, porca miseria.
1: Vabbè, quella
0: red
1: dai, no, non è vero, non è vero.
0: Allora, Emma ha caricato in canna l'articolo di TGCom24 che per ogni segno dell'oroscopo vi indica quali sono le red flag di quel segno. Quindi se volete sapere il vostro segno, perché qualcuno ce l'ha chiesto, 393-7366-240, vi giriamo
1: faccio
0: il link.
1: Faccio CTRL V.
0: Perché abbiamo finito il tempo per questa seconda ora, fra poco che c'è?
1: La sala giochi!
0: E quindi non dobbiamo avere distrazioni,
1: no.
0: State con noi.
2: Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Giro se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 in punto.
0: C'è il notiziario.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Gerry Romano. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Decisione del Tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Questa è la breaking news di TGCom 24.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: faccio niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a

0: sto cazzo.
1: Che ridere che fai. Mamma mia.
0: Che bello che non l'avevo preparata, ma sapevo che mi avresti detto. No, in realtà è il computerone che bussa alla porta.
1: È arrivato.
0: Sì, è la terza ora della Generation, quella dove c'è
1: la sala giochi.
0: Un paio di ticket che assegniamo pure oggi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Nella terza ora della Generation si apre la sala giochi, si accendono le lucine, si anima tutto, i record da battere, i ticket da guadagnarsi con le unghie, con la forza, con l'istinto, con i denti, con l'agonismo.
1: Scrivendo un messaggio al nostro numero di WhatsApp.
0: Sì, però devi essere il più figo di tutti, cioè devi essere il più veloce, il più caparbio. Al 393-7366-240 oggi giochiamo a questo gioco qui.
4: Davvero cool.
0: È un gioco che per definizione si basa sulla fortuna, davvero cool.
1: Esatto, bisogna avere culo perché noi ci colleghiamo con l'ippodromo. Sentirete un elenco di cavalli che corrono oggi, ma solamente due arrivano ovviamente al primo o secondo piazzamento. Dovete individuare chi sono i vincitori.
0: La coppia di cavalli che finiscono primo e secondo. 393-7366-240.
5: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire il vostro entusiasmo mentre vi presento i cavalli che si sfidano in pista. E scalpitano, i cavalli scalpitano dalla casella numero 1, Raganella, alla 2, Principe Azzurro, alla 3, Corona, casella 4 per Belen Rodriguez, alla 5, Ciarlatano, alla 6, Limone, alla 7, Duro, casella 8 per Stagno, alla 9, Ammaliante, alla 10, Saldatore. Fate le vostre puntate.
0: Devi individuare la coppia di cavalli che arrivano primo e secondo, non per forza in questo ordine.
4: Attenzione, non

0: sulla fortuna oggi, perché il gioco era
1: davvero cool.
0: Quindi individuare una coppia di cavalli che potrebbe vincere la gara che è partita poco fa. Fra un attimo ci ricolleghiamo con l'ippodromo, capiamo come finisce, però dovevi individuare i primi due piazzamenti, quindi il primo e il secondo, non per forza in questo ordine, magari perché i nomi si sposavano,
1: o ti piacevano anche.
0: I cavalli erano
1: Raganella,
0: Principe Azzurro,
1: Corona,
0: Belen Rodriguez,
1: Ciarlatano,
0: Limone,
1: Duro,
0: Stagno,
1: Ammagliante
0: e Saldatore. Che cosa hanno deciso di
1: puntare
0: i ragazzi?
2: Raganella e Principe Azzurro.
0: Raganella e Principe Azzurro,
2: Corona, Belen Rodriguez.
0: Anche questa coppia che insomma è stata storica.
3: Ciarlatano e Limone.
0: Ciarlatano
1: e Limone. Non so perché.
4: Limone e Corona.
0: Sai che Limone e Corona è un...
5: Limone Duro.
1: Limone Duro.
6: Primo posto Frank Matano, secondo Corona.
0: Oh, ma signorina, non c'era Frank Matano. Non c'era nessun cavallo che si chiamava così.
1: Oppure
2: Duro e Belen Rodriguez.
0: Anche poteva starci Saldatore e Stagno pure.
1: Belen è una gran bella, è una gran cavalla, però non era neanche questo il gioco.
0: Questo è un commento di uno. Ci colleghiamo con l'ippodromo. Come finiva questa gara,
7: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo. Dalla casella 10 Saldatore perde un ferro, non termina la gara, vincono la gara odierna Corona e Limone.
0: È un abbinamento estivo, Corona e Limone. Lui l'ha scritto, è stato il più veloce ad abbinare Corona e Limone.
1: La metti dentro.
0: Il più veloce vince il ticket numero 3, si chiama
1: Michael Andretta.
0: Felice Michael,
2: che culo.
0: Secondo me è Michael. Comunque you win.

0: Si chiama Malagé, il disco di Muvejo su Peter Pan. Vedi le pronunce, bisogna dei nomi.
1: Ma io ho sempre detto Michael.
0: Allora la questione è questa, è questa. Il ticket numero 3 di questa settimana è stato vinto da
1: Michael. Adesso so che sì, è Michael.
0: Michael, che giustamente ci ha dato i suoi dati e ha scritto come si scrive Michael.
1: Io non pensavo di scrivere. Io ho sempre scritto Michael.
0: E M-A-I-C-O-L, Michael, come. Vabbè, insomma.
1: Vabbè, esatto. Mentre Michael, che avevo una persona che conoscevo che si chiamava così, lo scrivevo così, Michael.
0: È giusto, ma se pensi è la pronuncia tedesca. Anche Schumacher si chiamava Michael, però con la pronuncia tedesca era Michael Schumacher. Qualcuno lo chiamava pure Michael. Lui è Michael, scritto Michael. Vedi, ha mandato adesso un messaggio Michael, scritto Michael. Non è del tutto sbagliato.
1: Dai, vabbè.
0: L'italianizzazione
1: vabbè,
0: è un po' con
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Camminavamo sulle uova in questo discorso.
1: Mamma mia, infatti.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan. Dato che siamo partner, media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, sabato saremo lì con due appuntamenti. Uno alle 19.
1: Che è là per i Palio con Sister Gloria.
0: Il secondo è dalle 22.
1: Con i Pink Power, con Steffi De Cicco, Francesca Voice, tutta l'animazione, tutto in rosa della crew.
0: C'è anche il Pink Bear, quello grosso, grasso, tutto rosa.
1: E chi c'è dentro?
0: È una sorpresa. Una sorpresa. Quindi questo a Montebelluna, provincia di Treviso. Siamo anche dalle parti di Udine, precisamente a Nimis, alle antiche sagre de Scampanales, col Peter Pan Impatto dalle 22. Il The DJ Maxwell insieme a Fedro, che oggi torna fra l'altro con lo sfogatoio insieme a Marco Baxo dalle 17.30, quindi è tornato attivo pure Fedro.
1: Ma trovate anche Peter Pan DJ set al Settembre Lattisanese, alla Tisana Udine, dalle 19.30 in console David J e Fede, e si beve tante tisane.
0: No, l'hai detto davvero?
1: Sì.
0: Mamma mia.

0: De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Non mi disturbare, sto chillando, Emma Rossato.
1: Sì, io non ti disturbo mai.
0: Quanto sto chillando oggi, guarda, così tanto che sono nel chill, che ti faccio fare te il coming up. Cosa succede dopo?
1: Adesso arriva 2000 euro con Andrea De Luca, cioè tre dischi degli anni 2000 che ti fanno alzare il volume della macchina e ballare, e poi arriva anche il secondo ticket della sala giochi. Il numero 4.
0: Bello.
1: Non abbiamo detto il numero prima.
0: Il 4 è uno di quei ticket che ti fanno stare nel chill.
1: Sì.
0: Voi siete nel chill oggi?
1: Io un po' meno.
0: Col cacchio, è martedì.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Lisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Forever Fun, Forever Summer.
8: Ci fu un'idea.
9: 2000 Heroes.
15: Un gruppo di persone straordinarie.
9: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
16: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
17: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: qua.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2002 con Benny Benassi, Satisfaction.
4: Al 2001 con Felix The Hellcat, Silver Screen.
3: A chiudere dal 2010 gli Swedish House Mafia, Miami to Ibiza.
5: Thank you.
3: Che mine Andrea De Luca.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Picchettino finale della Generation, mine con una N perché è uomo. Fosse sì. stato donna, che minne Andrea
4: che
3: De Luca.
4: Mamma che.
3: Prima minne. Della pubblicità, il disco di Fred De Palma che dice non mi disturbare, sto chillando.
4: Sì.
3: Per un ascoltatore capiva diversamente, dice io capisco
4: non mi disturbare, sto gelando.
3: E un altro scrive si dovrebbe essere sempre in chill. Al Pacino in un film disse non puoi andare sempre a tavoletta, finirai per fondere e distruggere. Quindi chilliamo anche grazie al Dome che
4: sì.
3: ne ha sempre una.
4: Senti qui.
6: Ciao Gio, grande Gio.
3: Ciao Dome.
6: Senti allora, adesso è finita la pacchia Gio.
3: Eh sì.
6: Si ricomincia. E il lavoro ufficialmente, e le diete, e la palestra. Però Gio, oggi, primo settembre, martedì.
3: Giusto.
6: E si sa che di Venere e di Marte non si scomincia e non si parte. Quindi niente, partiamo ad ottobre là.
3: Vedi come ne chill.
4: Direttamente.
3: Ma sì, il mese prossimo. Poi
4: sì.
3: bisogna vedere anche quando comincia ottobre.
4: Ottobre
3: se comincia
4: di,
3: anche.
4: No, di giovedì.
3: Giovedì gnocchi, no, non va bene. Si gioca per assegnare il ticket numero
4: 4
3: di questa settimana con questo gioco qui. Dai, computerò.
7: Elabora.
3: Come funziona il gioco del testo senso?
4: Una canzone viene tradotta in italiano, voi dovete individuare il titolo e l'artista di questa canzone.
3: Quindi non in base alla base,
4: no.
3: Perché è diversa rispetto a quella della canzone che viene descritta, anzi viene raccontata, anzi viene tradotta. Le parole chiave di questa canzone ti aiutano a individuarne titolo e artista. 393-7366-240, che canzone è?
8: Il testo senso. Se hai studiato è facile. Se non hai studiato, usa il sesto senso. Indovina questo testo di canzone.
9: Guardo e fisso i tuoi occhi in profondità. Tocco il tuo corpo sempre e sempre di più. Quando te ne vai ti supplico di non farlo. Grido il tuo nome 2 o 3 volte di fila. È una cosa buffa cercare di spiegare come mi sento. E se c'è una cosa da biasimare, quella è il mio orgoglio. Perché so di non riuscire a capire come il tuo amore possa fare quello che nessun altro può. Mi fa sembrare così euforica adesso il tuo amore. Mi sento così innamorata pazza. Mi fai sentire innamorata pazza.
3: Forse innamorata pazza è la parola chiave.
4: In un'altra lingua.
3: Che canzone è?

0: mare di Rio è marossato, ma hai visto?
1: Io non ti sopporto più.
0: Quanto ci stiamo divertendo.
1: Mamma mia, che bello.
0: Bellini, Samba do Brasil. State ascoltando Radio Peter Pan nella Generation. Spicchiettino finale si è giocato per assegnare un ticket. Il numero
1: 4
0: di questa settimana con il gioco.
1: Il testo senso.
0: Una canzone tradotta in italiano, quindi evidentemente l'originale non è in italiano. Potrebbe essere inglese, francese.
1: Tedesco.
0: Russo, croato, Mikhail, Michael. Michael scritto Michael esattamente
1: Michael
0: come
1: Michael anche esiste.
0: Anche Michael. La canzone parlava di una donna che aveva perso il controllo di sé da quanto è innamorata. Non solo, ha perso la testa, è impazzita per amore. Mi fai sentire matta di te.
1: Matta.
0: E quindi?
1: Madly in love.
0: Madly in love l'hanno detto un paio di ascoltatori, ma non ricordo canzoni con questo titolo.
1: No,
0: poi?
2: Madly in love di Emma Rossato.
1: No, non era lei.
0: Non sei
1: non
0: te.
1: La conosco.
0: Poi?
1: Make Me Feel di Janelle Monáe.
0: Janelle Monáe Make Me Feel poteva essere, ma non è, perché anche lei era innamorata pazza. Ma c'è proprio una canzone che dice sono proprio innamorata pazza. Lei che lo dice a lui, Beyoncé che lo dice a Jay-Z e dice mi fai proprio sentire
1: Crazy in Love.
0: Crazy
1: di Beyoncé e Jay-Z.
0: Lei è stata la più veloce a individuarlo, vince il ticket numero 4 e si chiama
1: Greta Minisini.
0: Brava Greta. Lei è friulana e ci ha lasciato un paio di vocali. Da quanto è contenta dice:
3: aspetta che qua mi suggeriscono di dirti mi vien di piansis.
0: Traduciamolo, Emma. Mi vien di plansis.
1: Mi vien da piangere.
0: Brava, vedi.
1: Non avevo sentito la parola proprio.
0: E aggiunge:
3: Atto un fazzoletto.
0: Ce l'hai un fazzoletto che le vien da piangere.
1: Sì.
0: Sono quelle robe che sono legate al mondo dei remix la mattina, nella scotechina di Matteo Monti, eccetera, eccetera. Quindi ce l'hai un fazzoletto da darle?
1: Ce l'abbiamo, targato Radio Peter Pan.
0: Brava Greta, you win!
4: Peter Pan!

0: carrettata di persone per realizzare questo capolavoro in lingua campana, napoletana, ma c'è una lingua che è ignota, Emma Rossato, pur avendoci la casa da tanti anni.
1: No, io da piccola lo parlavo.
0: Il friulano?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Il carnico, più che friulano, che è un po' diverso, tipo una... No, è friulano, però...
0: Una cosa che ti ricordi del carnico?
1: Mandi.
0: Ah, grazie al cazzo, però cosa vuol dire?
1: E non mi ricordo niente, te lo giuro, niente di niente.
0: Ho raccolto un po' di modi ed espressioni tipiche del friulano che vorrei leggessi. C'è ad esempio questa che significa come stai oggi?
1: Se mut sei tu, eh?
0: Uè.
1: Uè.
0: Oppure quando sei amareggiato o triste esclami
1: Marimut.
0: Oppure c'è una parola jolly che si usa per indicare qualcosa, quel coso lì.
1: Ciusul.
0: Amici friulani, poi dateci un risponso.
1: Non c'è niente da fare, non le fu ne ce n'è.
0: Oppure fare il passo più lungo della gamba si dice
1: a fare i plus pli lunch de gambe si rupo il cavallot.
0: Il cavallot. Le togliamo. Beh, la

0: Amsterdam che riprende un vecchio successo degli anni 60, che poi è stato ripreso negli 70, negli 80, nei 90.
1: Ogni 10 anni.
0: Più o meno, noia più o meno arriva. Sì. Prima abbiamo fatto il test di friulano per Emma Rossato, un friulano scrive.
1: Veramente sembra più rumeno.
0: Probabilmente
1: sì.
0: Tanti comunque hanno mandato le reaction, lui invece dice questa cosa che speriamo sia radiofonica perché non l'ho capita nemmeno
2: bene.
0: Io.
2: Emma, questa frase incarnica per te. Oh Emma, vino bevi ne birro, ma non che ca schifo.
1: Secondo me ha detto vieni a bere una birra, ma non ti schifare.
0: Non quelle che fanno schifo.
1: No, ma no, tipo non fa la schizzinosa. No, dici?
0: Confidiamo che sia così. A proposito di Friuli, stasera tornano nel palinsesto di Peter Pan due esperti di friulano, Bax e Fedro, con lo sfogatoio dalle 17:30. Emma, ci sentiamo domani?
1: Sì, ciao!

0: Sport.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
6: Radio Peter Pan arriva al Settembre Latisanese 2026, sabato 5 settembre, dalle 19 il lungo DJ set ufficiale di Peter Pan in Piazza Caduti della Julia. In console, Davy J, Fede, la Peter Pan Dance Crew, divertimento e gadget per un aperitivo lunghissimo, aspettando lo spettacolo pirotecnico. Sabato 5 settembre, dalle 19 il DJ set di Radio Peter Pan alla Tisana, Udine.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 3 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
13: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
14: Ah no, quella è normale.
12: Un maxi esempio? Caffè Segafredo Intermezzo. 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: L'hai capita?
1: L'ho capita adesso. Usher, yeah, dal 2004, nonostante le battute brutte firmate da Fede, vi ricordo che lui si prende il 50% di responsabilità di questo programma, il 100% di quello che dice lui.
2: E anche il 100% del cachet.

0: medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
1: Anche gravi.
2: Capito? È così. Anche perché bisogna mettere le mani avanti in questo programma, perché si sa come si parte, non si sa come si finisce.
1: Ma soprattutto non si sa se si finisce.
2: Buon pomeriggio, Fede!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti voi, le 13 da 9 minuti, martedì 1 settembre.
2: È andata, raga, è andata. Per me, lo dicevo prima fuori onda a Fede, una volta che scatta settembre, non importa quando arriva poi a calendario l'autunno, il 23 di settembre, per me primo di settembre vuol dire autunno, ripresa delle attività, inizio di un nuovo anno scolastico che per me è peggio, è peggio del primo di gennaio, buoni propositi che spesso e volentieri vengono abbandonati, ma l'estate ce la salutiamo, ciaone.
1: Allegria!
2: Ammazza che allegria!
1: Allegria! Allora, che si fa? Facciamo sempre le stesse cose.
2: Non è vero, no. Prima mezz'ora ve lo dico, stiamo cercando persone, perché ci arriva un messaggio che chiede. Puoi togliere però questa base triste?
1: No, adesso ho messo
2: mamma
1: questa,
2: mia.
1: Dai.
2: Quando prendete uno speaker friulano, vogliamo la rappresentanza. Allora ragazzi, io ve lo dico, qui le candidature sono sempre aperte. Sì. Anzi, noi saremmo super contenti di avere con noi uno speaker friulano. Quindi, guardate che ve lo dico una volta sola, le candidature e le demo le dovete mandare al direttore. Vi do la mail,
1: Pagano.
2: Ma che mica baxo@peterpan.it. Altro modo invece per provare ad entrare qui a Radio Peter Pan è la Peter Pan DJ Academy.
1: 19 settembre c'è la prova gratuita, quindi vi aspettiamo per fare un po' di prove insieme, magari se poi vi piace, sì, vi incuriosisce qualcosa, poi c'è l'Academy da fare insieme.
2: L'Open Day è gratuita, ma dovete prenotarvi, ci sono posti limitati, andate sul nostro sito e seguite tutte le indicazioni.
1: E potrete diventare uno speaker bravo almeno un 1% di quanto sono bravo io.
2: Guarda, ce l'hai spiegata talmente male che non serve neanche commentare.
1: È fallita l'Academy.
3: Attenzione.

0: Girls, Bebe Rexha, David Guetta qui su Radio Peter Pan. Allora, mi stanno già criticando al 393-7366-240 perché non sono fluido, ma in realtà è perché ieri ho lavorato fino a tardi e quindi non sono al top della forma.
1: Che scusa.
2: È proprio vero, Federico, anch'io vorrei avere una fluidità di parola.
0: Bravo,
2: come ce l'hai,
0: bravo.
2: Tu l'100%.
1: Che fatica,
2: bene.
1: Che fatica.
0: Che fatica! Lo so, però ieri ho fatto veramente tanta festa. A Ciano del Montello ringrazio gli amici del Beer Fest.
1: Sì.
0: Siamo divertiti con Thomas Menegazzi, abbiamo fatto festa fino a tardi, però alla voce quando c'è la sveglia presto, insomma, poi.
1: E infatti, nel dubbio, a noi ci dicono rimandati a settembre dell'anno prossimo, capito?
0: Posso dirti, ci facciamo un anno sabbatico? Mica male,
1: Mica
0: non mi dispiace.
1: Se ci pagano va bene. Allora, dicevo che per me, primo di settembre, ormai il mio percepito è che siamo già in autunno. E sai che non ho mica sbagliato?
0: Perché?
1: Perché il primo giorno d'autunno lo puoi individuare, dipende da cosa consideri, la definizione meteorologica o quella astronomica. Qual è la differenza?
0: Bella domanda.
1: L'autunno astronomico è quello che inizia con l'equinozio d'autunno, che quest'anno è il 23 settembre.
0: Esatto.
1: Quindi scavalleremo da calendario in autunno proprio in quella
0: c'è
1: data.
0: C'è ancora un po' di tempo, quindi.
1: Sì. L'autunno meteorologico invece inizia sempre il primo di settembre e dura fino al 30 novembre per convenzione internazionale.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che praticamente, siccome tendenzialmente a settembre cambiavano all'epoca le temperature, dal primo settembre partiva l'autunno.
1: Vedi che il mio cervello è collegato col mondo internazionale che percepisce già il primo di settembre come data cardine.
0: Alice, basta.
1: Lo so.

0: qui su Radio Peter Pan. Alice, non so che fine ha fatto, è andata a prendere il maglione, quello nuovo.
1: No, adesso non esageriamo. Percepisco l'autunno, ma non lo sento proprio a livello di temperatura. È proprio una cosa psicologica.
0: Ma tu sei la classica che quando sente un po' di freddo dice: no, ma sono fredda le ossa.
1: No, quando c'è un po' di brezza dico: Madonna, senti che freddo che già fa, aiuto.
0: Mamma
1: Infatti
0: mia.
1: Mi prendono sempre in giro.
0: Io trasmetto con una vecchia.
1: Ho un'idea. Alziamo la temperatura con gli amici del Miami Baby.
2: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
3: Yes.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Squatch. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica.

0: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Summer. Radio

0: vamos a la playa, perché su Radio Peter Pan ci sono le ricorrenze certificate.
1: A proposito, primo settembre 1902, segnatevi questa data perché nel cinema è una data importante.
0: Sì, a quanto pare nelle sale uscì il primo film di fantascienza. Tu immaginati questa cosa, debutta in Francia Viaggio nella Luna di Georges Méliès. Bravo. Generalmente considerato il primo vero film di fantascienza della storia, tutto sto lavoro che adesso vi spiegheremo per un film durato circa 13 minuti.
1: Ma per l'epoca era comunque un gran lavoro.

0: mesi della Terra alla Luna, sempre di un autore di francese, Wells. E ai primi uomini sulla Luna. Scusa, vai un attimo avanti.
1: Di Jules Verne, dalla Terra alla Luna, i primi uomini sulla Luna di Wells. Come spesso accade, il cinema prende spunto dalla letteratura. Spesso ci capita di citare questi film particolari che hanno un po' segnato, sono quasi delle pietre miliari nel percorso della cinematografia, perché Méliès in questo caso usò scenografie, trucchi teatrali, animazioni, miniature, montaggio per ricreare in piccolo un mondo fantastico e poi da cinematograficamente trasportarlo nel mondo del grande schermo.
0: Bello, perché stiamo parlando del 1902, sì. E tutto questo era fantascienza a tutti gli effetti, proprio a parlarne. 1902, nelle sale esce il primo film di fantascienza, Via

0: vostre ricorrenze certificate. Oggi, 1° di settembre 1902, così festeggiamo e ricordiamo il primo film di fantascienza riconosciuto al mondo, debutta in Francia, Viaggio nella Luna, Le Voyages dans la Lune.
1: Oh, che bello, io non avevo detto il titolo in francese, ti posso dire Georges Méliès?
0: Bravo.
1: Perché forse è l'unica cosa francese che mi riesce.
0: Ma la vera domanda è, ma questo Georges Méliès, il regista, come gli è venuta l'idea di creare questo film un po' strano?
1: Grazie della domanda, collega, ti rispondo subito, perché Méliès nasce come illusionista prima di dedicarsi al cinema e quindi utilizzò molti trucchi del teatro sul grande schermo e fu questa proprio la grande rivoluzione, il primo film di fantascienza, perché come dicevamo prima usò delle scenografie, dei trucchi teatrali, delle animazioni che non si erano mai viste su uno schermo.
0: E tra l'altro questo film ebbe un successo talmente importante internazionale che contribuì alla fama della sua casa di produzione, la Star Film, capito?
1: Sì, sì, vero, vero.
0: Nel tempo le immagini di questo film hanno influenzato notevolmente tutta la cultura pop, dal videoclip musicale al cinema contemporanea, compreso Martin Scorsese, che in qualche intervista citò proprio questa prima pellicola, Viaggio nella Luna.
1: Se vai su YouTube c'è una immagine, un video molto scenico, che è quello della celebre navicella che si conficca nell'occhio della luna,
0: okay,
1: che è diventata proprio l'immagine più famosa della storia del cinema, ovviamente di quel periodo, che poi è stata tramandata ai giorni nostri, avendo poi ispirato tantissimi film di fantascienza.
0: Ma se volessimo chiedere a voi il vostro film di fantascienza, magari non vi è piaciuto ma vi è rimasto impresso, 393 7366 240.
1: A me non piacciono i film di fantascienza.
0: Allora, non è nemmeno il mio genere preferito, però ragazzi, ci sono dei film caldi.

0: Alien, ragazzi, era il 1979, Ridley Scott, piccola curiosità, durante la lavorazione il primissimo design del piccolo alieno, sai, quello che esce dal petto, non convinceva del tutto il regista Ridley Scott, lo definì scherzosamente un tacchino spennato, e perché non era bellissimo. Poi nella versione definitiva oggettivamente faceva particolarmente paura.
1: Poi ci hanno citato Blade Runner, curiosità su Blade Runner, che era uno dei film più famosi, no? Che conosciamo.
0: Breve trama: un poliziotto in una Los Angeles cupa e piovosa del 2019 deve dar la caccia a un gruppo di androidi ribelli, famosi replicanti, non quelli dello slogatorio.
1: Replicanti, saluta replicanti, a mio cugino, amici. No, piccola curiosità su Blade Runner: spesero 30 milioni per fare sto film, ma fu un flop iniziale assurdo. 27 milioni, cioè ci hanno pure perso i soldi. Poi vabbè, esploso, è diventato il film che tutti conosciamo.
0: Qualcuno ce lo dice?
2: Assolutamente da vedere, per chi non l'ha ancora visto, Blade Runner.
0: E ci hai convinto, così come ci hanno convinto quelli che ci hanno segnalato il film In Time.
1: Non lo conosco.
0: Un film di fantascienza del 2011 diretto da Andrew Niccol, interpretato da quel gran gnocco di Justin Timberlake. La trama è un po' questa: degli gli umani sono geneticamente modificati per smettere di invecchiare a 25 anni. Sul loro avambraccio c'è un orologio biologico, un timer luminoso, che indica il tempo esatto rimasto da vivere. Lì lo scambio e la valuta non è più il denaro, ma si paga in minuti, in vita, in tempo vitale.
1: Mi stai mettendo ansia,
0: vero?
1: Ti giuro.
0: Stasera, filmetto e popcorn?
1: No, assolutamente no.

0: ragazzi, no, assolutamente, un filmone da guardare è Idiocracy. Guardate che in realtà è tanto profondo, sembra tanto stupido ma è tanto profondo, perché se andiamo avanti così, secondo me il prossimo futuro potrebbe essere questo.
1: Ma infatti la quota di ansia che ti dà il film di fantascienza non è tanto la parte di mostri, alieni, ma perché ti dà comunque degli spoiler su scenari futuri. Quello ti fa salire l'ansia.
2: Ma sai, quando parlo di fantascienza a chi penso?
1: Andrea De Luca!
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito il nostro alien Andrea De Luca che ci ha accompagnato con i suoni 2000 Heroes?
3: Ma se vuoi anche il nostro Jurassic Park, no, il nostro Matrix, il nostro uomo della guerra dei mondi, scegliete voi il film di fantascienza che preferite.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Giro se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 14 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Barry can swim, dance, ma dance, dance.
1: Sa danzare, capito? Non nuota ma balla. Un po' come facciamo noi, che non sappiamo fare niente, ma lo facciamo. In qualche modo lo facciamo.
0: In qualche modo lo portiamo a casa. Ieri, devi sapere, ho provato a seguire un po' di coreografie, no? Perché tra pochi giorni io inizierò un corso di danza insieme alla badante.
1: Davvero?
0: Sì, tutti i
1: martedì. Ma tipo?
0: Aspetta, parla.
1: Guarda, non si ricorda manco il nome del ballo e del corso. Diciamo che non è una buona premessa questa per cominciare a ballare. Sarà latinoamericano, salsa merengue, cha-cha-cha, il Charleston.
0: West Coast Swing.
1: Ma che roba è?
0: Ma che ne so.
1: Ma cominciate dalle basi, l'ABC, l'italiano.
0: La badante sono 30 anni, è campionessa penso mondiale. La badante, per chi non lo sapesse, è la compagna del buon Joe della Generation. E mi ha convinto a fare sta roba perché quando vado a fare gli eventi voglio diventare uno showman, voglio diventare bravo a 360 gradi. Il problema è che adesso sono fermo un grado.
1: Questo sì che è una vera trama di fantascienza, si chiama Ballerò nel 3001. Ti piace?
0: Sì. E poi sicuramente partendo da un grado finirò a quarto grado. Allora, tra poco però facciamo sempre così nella seconda ora. Innanzitutto di nuovo buongiorno Alice.
1: E buon pomeriggio Fede.
0: Sono le 14:07 minuti di questo martedì e tra poco ci abbiamo il Forse accade oggi.
2: Attenzione.

0: spingere il pagante Villa Banks dal 2024 ad aprire le ricorrenze del Forse Accade Oggi.
1: Se io ti dico American Chess Day,
0: è la giornata dei cessi americani.
1: No, ma no, primo settembre negli Stati Uniti, giornata dedicata agli scacchi e alla loro popolarità in tutto

0: grande campione russo. Del resto, la tecnologia è diventata la vera nemica dei giocatori di scacchi.
1: Sai perché rido?
0: Perché?
1: Perché tipo un anno fa era uscito su un sito di scommesse la briscola online.
0: Oddio.
1: Contro il computer.
0: Sì.
1: Gli ho regalato 20-30 euro al computer perché ho perso tutte le partite. Ho dovuto disinstallare l'app, guarda. Ecco.
0: Allora, un po' di curiosità un po' bizzarre invece degli scacchi. Insomma, è un gioco non facilissimo, non di accesso proprio a tutti. Il matto in due mosse, sai cos'è?
1: Io lo faccio sempre in due mosse.
0: Ah, così. È la partita più veloce possibile a scacchi, si chiama appunto matto del barbiere o matto del folle e può chiudersi in appena due mosse a causa di errori catastrofici del bianco in apertura.
1: Non lo so, non ci ho capito niente.
0: Niente.
1: Non lo so, zero.
0: Se quello che c'ha i bianchi sbaglia in modo proprio grossolano, puoi chiudere la partita in due mosse.
1: Cioè, mi stai dicendo che se quello che c'ha i bianchi mette un capo colorato e non mette la chiappa colore, ha perso. Così, in due mosse.
0: Lasciamo stare. Pensa che Luigi IX di Francia aveva bandito il gioco degli scacchi perché lo considerava un po' inutile e noioso.
1: Quindi mi stai dicendo che parte da lì la famosa scacchiera nel libro, perché lo dovevi nascondere.
0: Esatto, perché per continuare a giocare in segreto, gli appassionati inventarono la scacchiera pieghevole, progettata per essere chiusa e riposta sugli scaffali, somigliando a un libro.
1: Sei capace a giocare a scacchi?
0: Io so giocare, ma non ci gioco mai.
1: Quindi sei una pippa.
0: Sono una pippa.
1: Ma sai chi è forte a giocare a scacchi?
0: Mio figlio di 6 anni, non so perché.
1: Fallo giocare col figlio di Fedro, perché loro tutti i venerdì vanno al club di scacchi.
0: Proprio bravi.
1: Proprio bravi.

0: Che bravi che sono i nostri ascoltatori, sono sempre super informati e sono sul pezzo. Sul pezzo di scacchi.
1: Ah, ecco, sul pezzo, dico boh.
0: Infatti ci segnalano che lo sapevi che il numero di possibili partite di scacchi è stimato intorno a 10 alla 120esima, che è una cifra immensa, che supera largamente il numero totale di atomi presenti nell'intero universo osservabile, stimato tra i 10 alla 78esima e i 10 alla 80esima.
1: Mi son perso.
0: Vabbè, il cosiddetto numero di Shannon, bravi, bravi. Vedi che sono anche un po' nerd loro.
1: Ma sicuramente, come ne parlavamo un pochino nel fuori onda, The Big Bang Theory su sta roba ha aiutato, perché hanno unito un po' la scienza, un po' la cultura.
0: Ma anche il cinema, delle pellicole che parlano degli scacchi, delle serie che abbiamo visto, sono diventate famosissime, come La Regina degli Scacchi.
1: Brava, non mi veniva il nome. Io l'ho vista quella miniserie su Netflix, devo dire carina, mi ha tenuto,
0: Io ci ho provato.
1: Sai che c'è, la cosa buona è che è una miniserie, quindi tipo 7-8 puntate e finisci.
0: Per me era un po' lenta, per i miei standard era un po' lenta.
1: Capito, devono fare la mossa, possono sbrigarsi. Però perché Alice Fassina ha detto che vi dovete sbrigare, perché dopo c'è un'altra partita.
0: Raga, non è che posso stare qui tutto il giorno a guardare voi. Che te devo dire?
1: Sai che ti faccio, Alice?
0: Che fai?
1: Ti metto un disco, così ti faccio scacco matto.
0: Sì, non troppo lento, un po' veloce.
1: Radio Peter Pan.

0: Fede, cosa combini? Giochi a brisco e a contro un computer, che quello sicuramente al momento opportuno si pescava le carte che voleva lui.
1: Ma anche tu, non metterti contro l'algoritmo.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitti.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Minchia, che gran pezzo remasterizzato dai nostri amici di Remastered, che ogni venerdì alle 21 vi aspettano per la puntata Full Edition.
2: Tutti i giorni intorno alle 14:25 ci regalano la pillolina, quella che toglie il medico di torno.
1: La no? Perla.
2: La perla del pirla che parla.
1: E quello è un altro programma, non rubiamo le rubriche agli altri, invece teniamoci le nostre. Tra poco infatti è martedì e si parte con
2: hashtag parole

0: Sport.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: Don't Know Me su Radio Peter Pan. Ultima mezz'ora scarsa del martedì di Peter Pan a manetta. Noi facciamo quella cosa lì, prendiamo un volo low cost, sì, che ci porta in giro per il mondo per conoscere delle parole che sanno hashtag, parole intraducibili.
1: Allora, non lo so quanto low cost sarà questo volo per andare in

0: mi adatto in modo che, capito, riesco a sopravvivere qui dentro. Lo facciamo forse tutti i giorni al lavoro.
1: Sì, ma c'è chi c'ha più e meno empatia nel fare sta cosa. Tipo, voglio fare quella battuta che mi piace così tanto nel momento sbagliato. Nunchi. No, non la fare.
0: Nunchi, no, none.
1: Perché in realtà in Corea, se tu fai una battuta fuori luogo nel momento sbagliato, ti dicono sei uno che c'ha poco nunchi.
0: Esatto. Letteralmente questa parola significa, richiama l'idea di misurare con gli occhi.
1: Legge la stanza.

0: qui su Radio Peter Pan e mostramelo un po' d'amore. Dammi un bacino, vieni qua.
1: Allora, se in Corea veramente ci andate, visto che Nunki, la parola coreana dell'hashtag di oggi, è proprio questa, oltre ad andare a leggere le stanze, magari visitate qualcosa.
0: Sì,
1: ok.
0: Tipo, lo sai che c'è una spa che sembra una piccola città, però te la faccio dire a te come si chiama.
1: Jimjilbang è una spa che appunto dentro a grandi centri coreani dedicati al bagno, sauna e relax. Oltre alle sale calde possono, ci sono proprio sale in cui puoi dormire, riposare, snack, giochi, poltrone. Sono proprio dei veri villaggi, paesi, città dentro le città.
0: Cosa bella, c'hanno pure le sale per farti guardare i film, magari ti guardi La regina degli scacchi di cui parlavamo prima, che oppure Alien, non so.
1: Se invece sei un po' nerd gamer, beh, la Corea fa il caso tuo, perché i PC Bang sono internet caffè specializzati nel gaming, sono molto diffusi in Corea del Sud.
0: Sì, c'hanno tutti questi computer super attrezzati per i veri professionisti che magari però a casa dice io non me lo voglio comprare perché poi devo sistemarlo, devo mantenerlo, pago, vado lì, magari ho la connessione super veloce e gioco direttamente da lì, più facile.
1: Ma soprattutto sono luoghi sociali dove si gioca insieme, quindi il tuo avversario non è solo online ma è anche fisico in quel caso, lo vedi dall'altra, nell'altra postazione.
0: Ah, quindi io gioco contro di te,
1: sì,
0: lì. Allora
1: sì,
0: già così posso dire, mi piace, perché tutti questi giocatori che giocano 200 ore al giorno e neanche si guardano, sanno chi sono, forse così è più bello.
1: Se andate in giro per ristoranti, non preoccupatevi se vedete gente da sola che mangia col cellulare puntato in faccia, perché lì il mukbang va molto di moda, cioè contenuti social in cui la gente mangia tipo in diretta live su Instagram, Twitch, eccetera eccetera. Molto.
0: Ma a me non è che mi piace tanto questa storia.
1: Facciamo domani, vengo qua, sì? Io mangio e tu lavori.
0: E fai pure ASMR. Che fastidio.

0: mia, fatta così, giuro ha perso punti. Hai perso punti te. Hai finito di fare il cretino. Qua bisogna parlare di cose serie, degli eventi.
1: Radio Peterband.
0: Noi siamo anche quest'anno media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, che comincia da oggi, primo settembre, fino al 7. Ci troverete nello specifico questo sabato 5 settembre partendo dall'aperitivo.
2: Dalle 19 l'aperipalio con Sister Gloria e poi dalle 22 il Pink Power con Stefi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con Crew e Pink Bird.
0: Ci trovate sempre lì al Palio di Montebelluna anche domenica 6 settembre, l'aperitivo in diretta con me e con Marco Boffo dalle 19 e dalle 22 la notte da supereroi con Peter Pan 2000 Heroes.
2: Sì, ma ci sono tanti altri appuntamenti, tipo sabato 5 settembre c'è il Peter Pan Impatto all'Antigre Sagre de Campanellis Nimis Oldain dalle 22 in console Fedro, che torna stasera con lo sfogatoio insieme al direttore Marco Bax accompagnato da DJ Maxwell.
0: Sempre sabato ci trovate in quella del settembre latisanese alla Tisana Udine, nello specifico in Piazza Giulia Caduti d'Italia, nel Peter Pan DJ set dalle 19.30 in console il buon Fede con David J.
2: È una bella la tisana, io la vorrei adesso. Sì. La tisana, quella che vuoi, quella dimagrante, perché capito, siccome mi sono ingrassato.
0: Se volete invece scoprire tutti i nostri eventi, cercate sui nostri social e sul sito peterpan.it
2: alla sezione eventi.

0: all'ospedale che vediamo dalla finestra.
1: Ma si scherza, è un modo per salutarti come si deve e darti appuntamento sempre qui domani puntuale alle 13 con Peter Pan e Manetta.
0: Vi faccio pure la marchetta, io torno domani mattina dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate, vi lasciamo in compagnia del buon Muva.
1: Ciao, ciao.

0: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Gino se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 on point.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cosa scegli, Mini o Maxi?
11: Maxi.
10: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
11: Tutto grande.
10: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
11: Maxi convenienza.
10: Ali, migliora la vita.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a

0: Posso dirlo io, posso dirlo io.
1: Vai.
0: Occhio, occhio, non sgomitate.
1: Sì.
2: Muba concentrare,
1: Va bene, adesso si aprono le porte, quindi sigla le...

0: posto oggi?
1: Muva, facci entrare. Muva, muva, facci entrare. Muva, muva, facci entrare.
0: Bella.
1: Apri la porta.
0: Sì.
1: Dai, facci entrare.
0: È aperta.
1: Muva, muva, facci entrare.
0: Niente, vabbè, sei
1: cantato. Apri questa porta.
0: Muva,
1: facci entrare.
0: Ok.
1: Facci entrare.
0: Vabbè,
1: facci entrare. Buon vecchio muva.
0: Sì, va bene. Le porte sono aperte, raga. Le porte sono aperte. Allora, volevo sapere un po' come state in questo martedì. Noi abbiamo le solite, insomma, imprese musicali da affrontare assieme, che si chiamano appunto Boombox Track, la canzone novità, la perla del pirla che parla. E poi, visto che è martedì, oggi c'è Essentials. Essentials che deve essere molto morbido, visto, insomma, il primo giorno di settembre che dobbiamo passare tutti assieme. C'è chi già scrive al 393-7366-240 per la rubrica saluti e baci. Ciao Radio Peter Pan, sono Nicola da Dolo Venezia, un saluto a tutti dal Trentino in gran relax, essendo in vacanza. Volevo mandare un bacio a mia moglie Donatella e a mia figlia Gioia e dir loro che gli voglio un mondo di bene. Ciao a tutti, vi ascolto sempre. Molto bene, hai sentito Nicola? Tutto a posto? Li abbiamo recapitati? Quindi salutate!
2: Attenzione!

0: Max McNown con Take Me Back, bellissimo il nome e cognome Max McNown, senti come suona, è bellissimo. Nuova Caigata che abbiamo appena ascoltato, Caigata nel senso di canzoni di Caigo, non fraintendermi ovviamente. Attenzione perché abbiamo già delle richieste.
1: Amichetto Muva,
0: sì.
1: Allora potresti dirmi in anticipo a che ora si sessualizza il programma, perché oggi devo uscire prima.
0: Scusa,
1: grazie.
0: Ma non è detto che si sessualizzi. Ieri abbiamo fatto una puntata di una levatura culturale non indifferente, devo dire. E a proposito di cultura,
2: buongiorno. Buongiorno a te, radioascoltatore, questo martedì afoso, Mago. Sì. Lo so che tu sei calciofilo, perché settimana scorsa cosa avevamo detto?
0: Cosa?
2: Abbiamo creato il nostro mito per tutta questa nostra stagione, Mago. Cioè? Le nostre profezie si sono avverate, perché anche ieri sera questo Bob Marley della Roma, altri due gol, doppietta ancora di Bob Marley. Quindi,
0: bene.
2: Mago, dai, pensaci tu. Sì. Il nostro idolo per tutto l'anno, Bob Marley da Roma.
0: Va bene, continuano a mandarmelo anche in direct e quindi
3: Bob Marley
0: hey!
3: Aveva tutta la bianca zona,
0: come?
3: Aveva tutta la casa verde,
0: tutti
3: io
0: sì
3: Bobby Roberto
0: molto bene e casca il fagiolo Bobby Roberto Malle. Chiaramente io non parlo del calciatore perché sapete che di calcio non ne so niente, ma visto che siamo al primo giorno di settembre, quindi entriamo all'interno del mese di settembre, soprattutto abbiamo nominato Bobby Malle, dovete sapere che Bobby Malle ha schiacciato assai nella vita ed ha adottato anche molti figli. Ufficialmente sono 11 i figli riconosciuti di Bob Marley, ma alcune fonti ne indicano almeno 12 o 13. Uno dei più famosi è Damian Marley. Damian Marley nel 2010 realizza un album assieme a Nas, al rapper Nas, e si chiama Distant Relatives. E visto che entriamo nel mese di settembre, vi voglio suonare As We Enter.

0: Pan, questa è la Boombox Track di oggi. Boombox Tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Devo dire che questo disco ha colpito. As we enter, cioè come entriamo, no? Il benvenuto, il primo giorno di settembre che entra nelle nostre vite. C'è chi dice, raga, ma che disco era quello di Damian Marley con Nas? Assolutamente sì. Andate indietro di 16 anni nel 2010 e recuperatevi Distant Relatives, questo gruppo, questo disco che hanno fatto appunto in combo Nas e Damian Marley, molto molto bene. Allora, il Joe, il figlio più

non parole ma fatti, fatti non pugnette, dice questa canzone, un rifacimento in chiave 2026 che parla di una cosa a me cara, una cosa che mi ritorna praticamente quotidianamente conducendo questo programma, ma non solo. Sto parlando della sincronicità, no? I need a sign, significa ho bisogno di un segno. Quando anche nei poemi biblici eccetera eccetera diceva mostrami un segno, dammi un segno, capito? A te mai è arrivato un segno? Per esempio c'è questa nostra ascoltatrice che dice Muva ciao, è arrivato proprio giusto questo brano della Boombox Track, avevo bisogno di questa carica. Tu pensa che appunto il nostro Oppobacco Pobacco ha nominato Bob Marley, io non lo sapevo ovviamente, e io mi ero caricato preventivamente la traccia del figlio, quindi Damian Marley assieme a Nas. Io tutte queste sincronicità ci credo, datemi del pazzo, sì, pazzo per Gesù, no, a parte gli scherzi, però credo effettivamente in queste coincidenze significative, un po' così le chiamava Jung, Carl Gustav Jung, personaggio incredibile, aveva coniato questa cosa qui, cioè quando tu sei nella via giusta ti accadono delle coincidenze, ti accadono delle piccole coincidenze, vuol dire che stai andando insomma, stai percorrendo la strada giusta. C'è anche chi scrive ciao Muva, in una giornata così non servono cose sofisticate ma molto essentials, lui si riferisce chiaramente all'appuntamento che affronteremo dalle 16 alle 16:30 chiamato essentials, non ci deludere, vorrei qualcosina di fondamentale, sostanzialmente underground, molto underground. Io per il primo giorno il primo giorno di settembre chiaramente ho pensato ad un viaggione relax, magari con le perle del Pirla che parla che avete amato di più, e faremo un viaggio su quella cosa lì, cioè non siamo mica qui a spaccarci

0: da casa, buona giornata, sempre un piacere sentirti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, a fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

7 dal lunedì al venerdì c'è Muva nella casa. Muva nella casa, storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Diciamo, per riassumere brevemente questo spazio di due ore che passiamo assieme al pomeriggio, io voglio subito presentarti la canzone novità di oggi. Di solito te la presento dopo le 16, ma il martedì dalle 16 alle 16:30 va in onda Essentials, un percorso musicale che va solitamente a scoprire i brani essenziali di un artista, di un gruppo o di un producer. Oggi vorrei fare un viaggio musicale che vi ho già anticipato prima, per chi se l'è perso meglio, che così avrà la sorpresa. Allora, oggi andiamo a Berlino a ritrovare, più che conoscere, a ritrovare un producer classe 1994. Lui è sia DJ che producer, si chiama Marlon Hofstad, però è conosciuto anche come DJ Daddy Trance, e quindi si può dire benissimo Marlon Hofstad.

DJ Daddy Trance. Allora, questo producer l'abbiamo sentito già varie volte all'interno di Radio Peter Pan. Piccola curiosità, lui ha cominciato la gavetta a 15 anni nei club underground berlinesi, cioè voglio dire, cominci la tua gavetta come DJ nei club underground berlinesi, hai una marcia in più sicuramente. Adesso ci ascoltiamo l'ultimo singolo che si chiama Party People.

0: Ordinary People, questa è la canzone novità di oggi all'interno di Muva nella casa, il tuo spazio sicuro dove si parla di magia, storie di ordinaria follia e chiaramente si tira in ballo anche la musica, baby! Molto bene, oggi puntata molto musicale, molto difficile, crisi patocchia, mi sembra di intuire al 393-7366-240.
1: Uva, per piacere posso mandarti una invitazione?
0: No.
1: Se riesci a venire, mi dici sì,
0: guarda,
1: ti mando.
0: Questo periodo per me è un periodo di crisi patocchia, fino a fine settembre non ho un giorno libero, non ho un giorno libero. C'è anche chi dice, scusa Muva, e la gnocca dove la lasci? In che senso? Cioè, come argomento principale del programma, tu dici? Allora, già ho lasciato il testimone della sessualizzazione ai ragazzi di Peter Parmanetta. Ah, lui dice esatto. No, raga, noi parliamo di gnocca, ma per come cavallo di Troia, capito? Cioè, noi sessualizziamo per parlare di altre cose, lo usiamo in questo modo, tutto chiaro?

primo giorno di settembre molto difficile, sembra di vivere due lunedì consecutivi un po', cioè, diciamo che questa è un po' sia la mia ma sia la vostra in chat al 393 7366 240 esperienza che mi state raccontando. Allora facciamo così, adesso visto che avete tutti i muscoli sciolti, belli budinosi, facciamo che balliamo un flamenco paranoico.

0: tutto in console, come si suol dire, per More Music in the Mix.
1: È troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: Infatti bisogna mandare assolutamente la pubblicità adesso. Let's go.
2: Davvero molto bello.
3: Impatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
6: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Panno Clock.
0: Sono le 16 Essentials.
10: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Napoli, coda di 4 km tra Sasso Marconi e il Bivio A1 variante, questo per il tratto chiuso. Sulla 8 Milano-Varese, in direzione Milano, coda tra Busto Arsizio e Castellanza per un veicolo in avaria. È tutto.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.
15: Hola, amanti della musica!
16: Menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
17: Muva nella casa.
0: Oggi ci sono più protagonisti all'interno di Essentials e sono quelle canzoni che ci hanno fatto viaggiare nelle nostre proposte. Iniziamo da Bogotà, Funk Tribu, Azul.

0: canzoni che abbiamo scoperto assieme, che secondo me potrebbero fare pandan con il mese di settembre. Allora, arrivano già dei bei messaggi.
1: Ciao, Ciao. Fantastica questa canzone.
0: Vero?
1: Mi fa volare.
0: Sì.
1: Sei grande, fantastico, Mova.
0: Grazie a te.
1: Let's go!
0: Let's go! Allora, all'urlo di Let's Go comincia il nostro percorso musicale. Il nostro percorso musicale che vuole rappresentare un po' questo mese, che secondo me è il più agrodolce dell'anno. È il più agrodolce dell'anno perché è ancora il sale del mare sulla pelle, oppure il sapore di montagna, l'aria frizzante di montagna, però chiaramente ti avvicini mano a mano alla stagione in cui si lavora, in cui arriva il freddo. C'è una frase di Fabrizio Caramagna che dice: ciao estate, che lentamente scivoli via da settembre, mi ricordi chi, allontanandosi di schiena, sorride ancora. E devo dire che mi piace molto, e secondo me si lega a una canzone, a un'altra che abbiamo scoperto assieme, che si chiama Summer Goes.

su tutte le canzoni che secondo me fittano abbastanza, cioè fanno pandan, si ritrovano con l'atmosfera di settembre. L'atmosfera di settembre che insomma, dicevamo prima, un mese azzurro, un mese anche agrodolce se vuoi, che unisce carica e malinconia, il fare e invece un po' il ricordo delle ferie che ti fa un attimo piangere per chi chiaramente le ha fatte. C'è anche un detto che a settembre si taglia ciò che pende, ovviamente come scrivono al 393 7366 240, si intende l'uva, infatti per settembre ci sono un sacco di proverbi che tirano in ballo l'uva ed il vino di settembre e di agosto. Bevi vino vecchio e lascia stare il mosto. Insomma, questa cosa della vendemmia, che è diventata quasi una ritualità, vorrei accompagnarla con una canzone, l'ultima di questa tranche di Eliefer, che si chiama Ceremony featuring Taylor, infatti una cerimonia per finire.

0: dopo la pubblicità arriviamo con una petardata, ok? Muva nella casa,
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Pena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: chi sarà preoccupato?
1: Cioè, no, perché... ti prego, la petardata no.
0: Ma bene, dai.
1: La petardata no, che l'altra sera eravamo a cena da un'amica, poi fortunatamente ci siamo spostati a San Sebastiano, che c'era Peter Pan con il 90-210, c'era fortunatamente ovviamente la musica molto molto alta, e ci abbiamo dato dentro quei petardi. Ma sì, ci abbiamo dato dentro quei petardi.
0: Cioè, allora, cioè, nel senso, petardi intesi come scurregge, cioè tu mi vuoi dire che praticamente avete mangiato pesante fra amici, siete andati al 90-210 e in mezzo alla pista piena avete iniziato a scurreggiare facendo finta di niente? Cioè, tu mi stai raccontando veramente questa cosa? Lo diciamo. Chi era presente al 90-210 citato in questo messaggio, se sentivate un odore strano in pista, avete capito adesso il perché abbiamo svelato l'arcano.
2: Ciao a tutti, sono il straniero di Muva, a.k.a. Diva Escape, 50 Song Swag. Ciao,
0: bello! Cosa è appena capitato? Allora, lui si è autofirmato come il straniero di Muva, cioè tipo di mia proprietà, quindi. Molto bene, io cercavo di fare un discorso filosofico su settembre, in realtà. Cioè, che cosa rappresenta per te settembre?
3: Ehi, hey, Muva! A proposito di settembre, mamma mia, mi ricordo l'ansia che mi veniva appena cominciavo a vedere per televisione le pubblicità degli zaini quando andavo a scuola. Guarda.
0: È vero.
3: Mamma mia, che roba.
0: È vero. Quindi per lui settembre era rappresentato da questa figura.

0: Orca Mondo, aspetta un attimo perché abbiamo ricevuto delle notizie. Edo,
1: allora,
0: ciao.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Come state, ragazzi?
0: Devo dire bene, dai.
2: Come sta andando questo primo settembre? Ma... Vi mette ansia? A me no.
0: No, ma soprattutto perché sono arrivate delle buone notizie in studio.
2: Allora, questa mattina aveva scritto una ragazza, Adriana.

0: dicendo: è arrivata la cartolina, Adriana. Adriana! Noi avevamo chiesto le calamite. Comunque è appena arrivata, bellissima. Bella, da Grado.
1: Da
0: guarda,
1: Grado.
0: Si vede la laguna di Grado, i delfini di Grado.
1: I famosi delfini di Grado, sì.
0: Le case di Grado, sì. I mattoni di Grado. E dalla tua scrittura di Grado.
1: Ah, bella, dalla tua scrittura anche il tuo grado alcolico, si vede.
0: Cosa molto divertente, vedo che ha messo tutte le cose, no? Sì. Un saluto con tanto sole, mare, allegria, Adriana, per la mitica Radio Peter Pan, e poi ha fatto ciao al postino.
1: Che bello, questo è un bel gesto, questo è un bel gesto. Però, allora, se Adriana ci ha mandato la cartolina e non ha mandato la calamita
0: va
1: brutta,
0: bene lo stesso.
1: Va bene lo stesso, anche se il topic di questa stagione è
0: la calamita.
1: Appunto.
0: Quindi se dovete andare in vacanza o state per partire, mi raccomando, calamita obbligatoria. È arrivata quella di Veronica e Stefano, grazie per averci compagnia, vi ascoltiamo sempre, ci strappate anche tanti sorrisi. Regas, ci hanno mandato quella della Val di Sole.
1: Che bella!
0: Che devo dire è tra le più brutte che abbiamo ricevuto. Scusa, l'obiettivo era mandare la calamita brutta.
1: Ma tu la metteresti nella top 3, scusa?
0: Attualmente quella di Monselice è molto brutta.
1: Sì, anche quella di Ibiza secondo me.
0: Quella di Ibiza è che molto kitsch.
1: Secondo me abbastanza
0: kitsch. Quella della Croazia è veramente orribile. Però questa della Val di Sole così, con la finestrella, la Val di Sole, con la finestrella con gli scuri che si vede fuori, i fioretti sotto, è parecchio brutta, forma di cuore.
1: Cioè io non so se la metterei nella top 3, però appunto avete ancora tempo per partecipare al concorso.
0: Sì, sì,
1: avete tempo per partecipare.
0: Mi raccomando, via delle Mimose 12 Castelfranco Veneto.
1: Calamite brutte che calamitino.

Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come potrete sentire dalla base, siamo giunti alla fine di questa puntata, del primo giorno di settembre. Adesso mi sono distratto perché stavo leggendo un po' le dediche che sono state fatte mandando le calamite brutte, un po' la nuova cartolina che è arrivata da Grado, un po' questa notizia scoppiettante che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e vocalist e speaker edizione per quanto riguarda la Peter Pan DJ Academy. Le iscrizioni sono quindi aperte sul sito peterpan.it e c'è una grande notizia legata a questa, cioè una matriosca di notizie, raga. Oggi Open Day, ci sarà l'Open Day il 19 settembre, sabato pomeriggio, gratis ma su prenotazione obbligatoria, i posti sono molto limitati. Compila il form sul sito peterpan.it per partecipare all'Open Day. E tu direi, che cos'è l'Open Day? L'Open Day è questo giorno in cui apriamo la radio e tu vieni all'interno e c'è il nostro Joe che un po' da Virgilio ti racconta tutto quello che sarà fatto all'interno appunto dei corsi DJ e vocalist e speaker edizione. Tutte le info appunto sul sito oppure allo 0423 7367. Questo insomma è l'evento che volevo ricordarti prima di lanciare la perla del pirla che parla. Abbiamo capito che a settembre si taglia ciò che pende e soprattutto che bisogna eliminare il superfluo. Come faccio a capirlo? Come dicono Coco e Breezy e Dantes all'interno della canzone Follow the Rhythm, segui il ritmo.

0: con Follow the Rhythm. Ci sentiamo domani e attenzione, a settembre si taglia ciò che pende. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Portogruaro.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Chi non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 da un minuto, ciao.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
9: Ah no, quella è normale.
10: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
8: Ali, migliora la vita.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...
16: Iperceramica!
17: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
19: Radio Peter Pan.
20: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. la tua destinazione, un luogo e un tempo in cui sei già stata.

amici, benvenuti, benvenuti in questo piccolo assaggio di quella che sarà l'undicesima stagione di Peter Pan 90 210. Ripartirà lunedì prossimo alle 17, ma ora un po' di musica di quella bella anni 90 e 2000. Vai DJ Maxwell.

0: Golden è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 90210.

0: piacevole. Peter
1: Pan. Squat. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
15: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Fan. Forever Fan, Forever Summer.
20: Tra poco
19: lo sfogatoio di Peter Pan.
21: E tra poco inizia tanta estate, non qui su Radio Peter Pan, per ascoltare le più belle di tutte.
22: Non sono pronto.
9: Lo so, facciamo tanta estate. Tra poco inizia tanta estate. Le canzoni più belle di tutti.

0: Ciao selvaggi, incominciamo alla grande con musica dell'estate.
1: Sì, è
0: mi siete mancati, cazzo, non fa vivere senza lo sfogatoio.
2: Non sono pronto.
0: Ciao, loro.
2: Non sono pronto.
1: Ma infatti facciamo tante estate, sì, va bene. Sì, presentiamo canzoni e basta.

0: Io te l'avevo detto o no, a fine luglio, che un mese sarebbe volato. Un mese sarebbe volato, sai che cosa ha detto Cruciani?
1: Allora,
0: Cruciani fa 2 mesi di ferie perché ha detto che bisogna fare, dopo un inverno di lavoro, almeno 2 mesi di ferie.
1: Però lui lavora tutto l'inverno.
0: E sei un collega, è un nostro collega.
1: Lui lavora tutto l'inverno. Va bene, ragazzi, inizia lo sfogatoio. Comunque tu, cioè, non sembri uno che è stato poco in vacanza.
0: No.
1: Il colore della tua pelle.
0: Dici?
1: Sì, è simile. È molto nordafricano.
0: E invece
1: cioè, Vannacci voleva già rispedirti a casa.
0: Hai il colorito di uno che è stato nella grotta, tu. Come mai?
1: Ma no, no. Sei tu che
0: sei stato nella grotta?
1: No, tu sei stato troppo nero.
0: Sei stato nella grotta?
1: Sei troppo nero, cioè. Allora, io ho visto, abbiamo fatto delle foto giovedì scorso,
0: sì, dove
1: tu marrone, nero, tutti gli altri sembravano pallidi, ma non siamo pallidi, sei tu troppo nero.
2: Attenzione, non

0: selvaggi! Ah, bentornati,
1: Grazie.
0: Ma spero che non siete mica stanchi.
1: Oddio.
0: Porca miseria.
2: C'è da dire una cosa,
0: Ma buon, dai.
1: Dai.
0: Forza, forza, che si ricomincia. Lololo.
1: Non sarei mica stanco.
2: No, ma che poi Federer dice ho fatto vacanze. Non è vero. Adesso
1: hai ragione.
2: Non devo difendere perché per rimettere in moto una macchina come lo sfogatoio.
1: Hai ragione.
2: È da una settimana che ci lavoriamo.
1: Hai ragione. Dillo, perché sembra che siamo due fancazzisti.
2: La sigla che avevamo prima. Bisogna comunque rispolverarla.
1: Bravo.
2: Un attimino,
1: sì.
2: Hai capito? Cioè, microfono, bisogna provarlo. Le cuffie, bisogna provarlo. È da una settimana che
1: volumi. No, ragazzi, dai. E a dimostrazione che non siamo stati qui a girarci i pollici, amici.
2: Esatto, vi facciamo sentire un riassunto di

0: Giorgia, la benzina è 2,10 euro al litro, Giorgia. Censurato. Rifornimento necessario. Rifornimento necessario, Giorgia.
1: Secondo voi sapranno il Padre Nostro? Andiamo a scoprirlo insieme.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Guaglio, ma mannaggia la... Il diesel è arrivato a 2,50 l'altro po'.
4: Fortuna che queste situazioni non mi danno fastidio. Black and Decker.
5: Benvenuti nella mia cucina.
6: Mi chiamo Shannon, ho 20 anni. E la mia ossessione è bere la benzina. Il modo che preferisco per bere la benzina è farlo direttamente dalla tanica. Dalla tanica.
7: Allucinante.
5: Non ho capito.
8: Le togliamo ste accise sulla benzina oppure devo continuare a il benzinaio per pagarmi la benzina?
9: Scopo al benzinaio.
10: Ciao, 50 euro, grazie.
11: Eh no, caro, guarda, sono aumentati i prezzi adesso per un'ora. Sono 80 euro.
12: Che c***o viene a me dell'aumento della benzina?
13: Vai a fare il barbone da un'altra parte.
14: Questo è quello che vi siete persi ad agosto.
15: Certo che l'abbiamo recuperato.

0: benzina che ha caratterizzato un po' l'incazzatura degli italiani in questo agosto.
1: Ma adesso
0: anche...
1: si abbassa però, eh?
0: Eh beh sì, adesso tornano dalle ferie, sì. non ci si muove più tanto. E ringraziamo Marco Ferri che ha fatto un bel montaggio.
1: Grazie Marco. A proposito di riassunti, amici selvaggi, il mondo è andato avanti nonostante lo sfogatoio si sia fermato, e anche il mondo dello sport. E amici, il nostro solerte giornalista ci sta per fare il riassunto di quello che è successo.
2: Vai. Lasciamo alle spalle agosto, che ha visto l'Italia primeggiare nei medaglieri degli europei di nuoto, sì, parigini, 43 medaglie, e atletica leggera inglesi 22, mentre di 59 punti il distacco di Kimi Antonelli su Giorgia Russell al giro di boa del mondiale di Formula 1. Due milanesi, due romane, Juventus e Atalanta, le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di A. Mar Marquez conquista il Gran Premio di Aragon su Acosta e De Zecchi, pilota di Cervera, accorcia meno 19 su Jorge Martin, arrivato quinto. La rovinosa caduta nell'ottava tappa della Vuelta per Tadej Pogacar, con annessa frattura alla clavicola e commozione cerebrale, gli impedisce di conquistare la tripla corona del ciclismo. Comodo 3-0 dell'Ital Volley femminile alla Bulgaria negli ottavi dell'Europeo, ai quarti mercoledì sfiderà la Svezia. Doppia sconfitta balcanica per l'Ital Basket nelle qualificazioni mondiali, 78-76 dalla Bosnia, 76-64 dalla Serbia, e il serbo Novak Djokovic è il primo eliminato eccellente agli USA Open, sconfitto in 5-7 da Mariano Navone.
0: Ormai è vecchietto,
1: un po' che però mi ha fatto una tenerezza. No, però le lacrime mi ha spezzato il cuore.
0: Sì, perché quando uno inizia a stare male in campo è tempo,
1: ha vomitato, è a dolore, poverino.
0: Forse il ritiro è vicino.
3: Radio

0: MILF?
1: Per fortuna sì.
0: È tornata anche la MILF, viva la MILF!
1: Per fortuna sì.
2: Ciao Radio Peter, ma che davvero oggi non c'ha Dall'An? No vabbè, allora ascolto Radio DJ, oh. No. Un abbraccione ragazzi, bentornati, ci siete mancati.
1: È così.
0: Cioè, come fai a non ridere? Come ho fatto a non ridere alla battuta del Romano?
1: Devo fare un sacchissimo di saluti, li farò nel corso della puntata, sì. Ma io comincio
0: a quelli che ti hanno fatto l'aperitivo.
1: Dai miei vicini di Ombrellone,
0: quello che ti ho fatto l'ombrellone.
1: Che sono tutti quasi tutti lombardi di Milano, Gorgonzola, Varese, Como. Ciao Lombardi.
0: Gente di un certo livello.
1: Beh, non è che vado al mare a Sottomarina.
0: Poi la prima fiera di Ombrellone è solo per i ricchi.
1: Bravo, quello che tu scherzi, quello che costa.
0: Sì.
1: Ma amici, il primo sfogo della stagione lo voglio fare io, ok? Sì.
0: Vai.
1: Aiutatemi a raccogliere le firme per vietare la vendita degli smartphone agli over 60. Cioè è pieno di questi, perché pigliamo per il culo.
0: Utilizzare quello un 8-10.
1: Ma non è quello. Pigliamo per il culo i giovani che sono sempre al cellulare. Gli over 60 sono tutti là, che non guardano neanche dove camminano. Fanno video di qualunque cosa, dirette di qualunque cosa, poi sono degli sfigati.
0: Ma perché poi fanno un video che durano 20
1: sì, minuti? Sì, esatto, una cosa assurda.
0: Ma non riempiono la memoria velocemente del telefono.
1: Over 60 siete dei rincoglioniti.
0: Poi tu devi sapere, a parte che ci stai arrivando.
1: Lo so.
0: Il bello che poi vanno sempre a modificare il profilo WhatsApp.
1: Sì, guarda,
0: la roba più importante per il over 60 è il profilo, la foto profilo di WhatsApp.
1: Over 60 siete dei rincoglioniti. Al prossimo intervento vi racconto cosa mi è successo quest'estate.
0: Anzi, lo stato di WhatsApp.
3: Radio Peter Pan.

0: questo era Alejandro di Lady Gaga, questa è Tanta Estate sulla Radio Peter Pan con Marco Baxi.
1: Ah no, è lo sfogatoio. E a proposito,
0: mai dato il numero,
1: ma lo sanno, 33368, no, stavo dando il mio, 393 7366 240. E a proposito di sfogatoio, i prossimi saluti
0: lo dai spesso il tuo numero,
1: li facciamo ai replicanti. Ciao replicanti, vi vogliamo bene così come vogliamo bene agli over 60, però con questi telefoni avete rotto il cazzo.
2: Pedro, io firmo per prima. Stamattina i figli hanno rimproverato il padre dopo io che per 30 volte gli ho detto di abbassare perché era senza cuffie. Alle 6 meno 5 di mattina, mentre aspettavo il treno, l'avrei ammazzato sto vecchio.
1: Lolololo. Adesso vi racconto cosa mi è successo quest'estate con una signora diversamente giovane. Avrà avuto, sì, over 60, 65, no? Allora mi ha chiesto una foto, ho fatto la foto. Dopo due ore mi arrivano messaggi tipo: ci dispiace, non sapevo niente, ti sono vicino, vedrai che passa, com'è possibile, rip. Ma decine di messaggi, ma che cazzo è successo?
0: Come rip?
1: Sì. Questa rincoglionita ha fatto la foto, mi ha postato taggandomi con scritto condoglianze Fedro Francioni. E io le ho scritto: ma che cazzo scrivi condoglianze? Lei mi ha risposto: scusa, è stato il T9. L'immortacci tua è stato il T9. Innanzitutto mi devi spiegare.
0: Scusami. No, aspetta. Ma scusa, ma questa era famosa allora questa?
1: Come? Famosa?
0: Ma scusa, no. Se tanta gente si è accorta che lei ha pubblicato sto.
1: Perché mi ha taggato, gli è comparso, e da cosa nasce cosa? Che famosa, era una vecchia rincoglionita.
0: Ma allora l'hai ricondiviso tu?
1: No, no, io non ho ricondiviso.
0: Ma come tutte queste persone si sono accorte? Oh. Se sta quella
1: spiegata. Ma tu mi devi spiegare due cose. Primo, qual era la parola che voleva scrivere che il T9 gli ha cambiato in condoglianze?
0: Congratulazioni.
1: E te lo cambio in condoglianze?
0: E poi,
1: ma porca. E poi, ma vuoi controllare che cazzo hai scritto prima di fare un post?
0: Ma anche se hai fatto congratulazioni, cioè, oppure.
1: Ma controlla prima di fare un
0: post.
1: Ma io divento pazzo, te lo giuro.
0: Condomino. Però.
1: Dai, condoglianze.
0: Coinquilino di ombrellone. Coinquilino è venuto fuori.
1: Amici sessantenni, basta con sti smartphone.
0: Mi dispiace tanto per il lutto che hai avuto.
3: Peter Pan,

0: 140. Fedora ha sollevato una polemica dove in spiaggia ha conosciuto un sacco di persone over 60.
1: In giro anche per strada.
0: Rincoglionite coi telefoni che fanno video lunghissimi.
1: Sì, per qualunque cazzata. Lì.
0: Che poi io ho notato anche mia mamma che ha più di 70 anni. Che mi rimproverava il tempo. Non stare troppo al telefono, che ti fa male.
2: Sì.
0: Lei meno di 10 minuti non sta al telefono. Meno di 10 minuti non sa stare al telefono.
1: È così. Vabbè, e ovviamente c'è qualche over 60 risentito.
0: Vai.
3: Fedro, mi sto meravigliando di quello che stai dicendo, però ricordo una cosa: che noi over 60, non per dire, ma siamo ancora pinciabili.
1: Ma che c'entra?
3: Vedi un po' te.
1: Ma che c'entra che siete pinciabili? Scusa, eh. Cioè, non capisco.
0: Ci teneva il fatto che lui è ancora pinciabile, va bene?
1: Lui non è un over 60, ma li difende.
4: Buonasera selvaggi. Allora, io ho 56 anni, però mi sento questa volta preso in causa, perché insomma è giusto difendere gli over 60 o over 65, come ha detto Fedro. Però Fedro, stavolta praticamente hai attaccato la merda al badito.
1: Vabbè.
4: Ricordati che diventerai vecchio anche tu, forse sarai anche peggio di quelli che tu critichi. Lollo.
1: Allora, se mi vedi fare dirette da un quarto d'ora puoi uccidermi, mi puoi sopprimere.
0: Fedro è uno che è rincoglionito tecnologicamente, sì, esatto. Però lui si limita.
1: Certo,
0: nel senso,
1: dai.
0: Se non sa fare, non fa. Ecco, giusto.

0: Sport.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: È l'ora di urlare la lolo, le 18 e un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno, lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Galibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno. Almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme. Arrivate a lambire la periferia, il sindaco De Luca, il rogo sembra doloso. Calcio, al via i sedicesimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis, agli US Open 6 gli azzurri in campo, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buceto insieme a Federico Marco. Il numero è sempre quello: 393 7366 240. Noi nel primo quartiere un po' così di riscaldamento, sai,
1: pure.
0: Sì, beh, dai.
1: Ci siamo. Sei color ruggine, però non so se sei arrugginito, se sei abbronzato troppo.
0: Abbiamo parlato degli over 60, quei insopportabili che sono sempre con quel cazzo di cellulare in mano che fanno qualunque tipo di video. Ma attenzione, riprendiamo questo quartino, amici, con un infotraffico, perché si è rabbaltato un trattore.
1: Ah sì, cioè.
2: Infotraffico. Alla rotonda di Casale sul Sile, la rotonda centrale, si è rabbaltato un trattore.
0: Vedi?
2: Code, non passate là, fate il giro.
0: Molto bene.
1: Perché è periodo di vendemmia intensa questo.
0: C'è bisogno di ribaltarsi?
1: Ma magari stai correndo velocemente, carico dietro.
0: Come detto, il primo quartino è servito per scaldarci, amici. Cominciamo a fare lo sfogatoio seriamente. E parliamo di politica. I prossimi due audio parlano della stessa persona.
3: Volevo sfogarmi per mio amico Stefano, perché è un emerito coglione. Perché l'altro giorno, mentre parlavamo, ha detto che tutti gli elettori di destra sono degli poveri ignoranti, perché il nostro caro amico Bonaccini afferma che chi vota a destra è ignorante ed è fatto parte della pleba, mentre chi vota a sinistra è l'acculturato. Ma allora, da partito dei lavoratori è diventato il partito dei borghesi?
1: Beh, sì.
3: Fatemi capire.
1: Sì, sì, sì.
3: Allora, Bonaccini.
0: Per chi non sapesse, Bonaccini è il governatore dell'Emilia Romagna, Sentiamo lui e poi diciamo qualcosa.
1: Emilia Romagna e Bologna stanno dando belle soddisfazioni.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Allora, visto che ricominciate oggi, faccio subito incazzare Fedro e gli chiedo la sua opinione riguardo alla dichiarazione di Bonaccini del voto a destra degli ignoranti. Lololo.
0: Te lo dico tra un minuto.
1: Molto bene. 393 7366 240.
5: Peter Pan.

0: canzone che è stata scritta nella... non so se destra, sinistra Piave, credo.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, sì, zona Vittorio Veneto. Che lo che? E lo che?
1: Non credo. Mi vedi
0: che?
1: Non credo.
0: Da quelle parti lì parlano così, sì, hanno scritto che lo che?
1: Ma non credo. Questa,
0: sì, secondo me è la canzone scritta
2: ma
0: lì.
2: Ma tu sai perché si rabbaltano i trattori? Amici, voi lo sapete?
0: Per l'assetto?
2: Lo stiamo per sentire.
0: Sì.
3: Buonasera Selvaglia, a proposito dei trattori, perché caricano troppa uva. Li ho visti io, sono sovraccarico.
2: Capito?
3: È per bello.
0: Adesso
3: per
0: Pedro quello farà l'imitazione e vi tradurrà quello che ha detto questa squadra.
2: È per quello, Selvaglia. Non ha neanche detto Selvaggio, Selvaglia. Troppa uva. E, amici, dobbiamo rispondere a quello di prima su Bonaccini.
0: Sì.
2: E, niente, è proprio quello il problema della sinistra. Che ormai, cioè, ma questo è un po' da sempre, quelli di sinistra si credono un po' così superiori, culturalmente, niente, non ce la fanno. Era il partito degli operai, è diventato il partito dei comunisti con Rolex. Quindi, cosa vuoi? È così. Però, amici.
0: Che poi quando tu dai. Così butti, ma su, sì, cioè dai degli ignoranti a quelli, sì, che votano a destra.
2: Sei un coglione.
0: Che votano a destra, ci saranno degli ignoranti, ma anche delle persone.
2: Ma è normale.
0: Cioè, è un'offesa che una persona che ha un ruolo così importante non dovrebbe fare. Cioè, così, buttare.
2: Ha semplicemente fatto avere più voti alla destra, questa considerazione.
0: Poi non si rendono conto.

0: facile cominciare un programma.
1: Beh, di dai.
0: Noi ci complichiamo la vita e lo iniziamo di martedì, hai
1: molto
0: capito?
1: Bene.
0: E lo finiamo di giovedì, vabbè.
1: Bello!
0: Mi piacerebbe, sto cazzo.
1: Allora, amici, parentesi calcistica. Lui non segue il calcio, ma è di Como e quindi.
2: Bentornati ragazzi, bentornati. Ma l'abbiamo detto che Fabregas l'ha messo nel culo di Allegri?
1: Non l'abbiamo detto.
2: No. Io non guardo il calcio, però la mia squadra al Como lo guardo volentieri. E mi fa piacere il fatto che in Napoli, ma più che in Napoli, Allegri l'ha preso nel culo un'altra volta. Arrogante di merda. Lolo Lollo.
0: Non so in merito a cosa, l'acquisto di un giocatore?
1: No, loro è puto arrogante in generale.
0: Vabbè ragazzi, Fedro non c'aveva voglia e ha chiesto a qualcuno come farsi far venire la voglia.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Io non c'ho voglia di lavorare.
4: Ah?
1: Non c'ho voglia di lavorare.
4: Bene così.
1: Ma come faccio a farmela venire?
4: Dimmi tutto.
1: Cioè, tu lavori?
4: Sì.
1: Ma come fai a farti venire la voglia di lavorare?
4: Un po' alla volta.
1: Un po' alla volta cosa?
4: Bisogna farla venire.
1: Vabbè, ma insegnami il sistema, perché ti giuro, io dopo le vacanze proprio non c'ho voglia.
4: Bisogna lavorare, basta, c'è altro da fare.
1: Cioè, ho capito, ma se uno la mattina suona la sveglia, non c'è voglia di alzarti per andare a lavorare?
4: Brutta.
1: E quindi te come fai?
4: Scendo dal letto e vai.
1: Scendi dal letto e vai? La tua ultima invenzione per andare a lavorare, qual è? Dammi una mano, te prego.
4: La toccatina e la passerina.
0: Vedi?
1: Tu tocchi la passera per farti la voglia.
4: Ciò.
1: Ah, vedi, questa cosa non l'avevo mai fatta.
4: La toccatina e la passerina.
1: Quindi io devo dormire con una la sera prima per farmi la voglia il giorno dopo.
4: Sì, anche perché se rimani là due giorni ti fa diventare matto, quindi.
1: Tu dici, Vabbè, proverò con questo sistema.
4: Ok.
1: Grazie,
4: Prego, ciao. La toccatina e la passerina.
0: Hai capito?
1: Funzionerà.
3: Peter Pan!

0: diverso dall'anno 2019.
1: Amici di Vaggi, altro intervento sportivo. Iniziamo dagli US Open, ok?
0: Sì.
1: Io vorrei dire una cosa alla Katie Bolter, che è una tennista famosa. Dovete sapere, amici, che da qualche anno a New York si è legalizzato l'uso della marijuana. Sì, c'è un sacco di negozi e niente, sugli spalti si fanno le canne. Questo si sa da 2-3 anni, ma ieri ha fatto una conferenza stampa incazzatissima perché l'odore che si sente di marijuana mentre gioca la distrae e non riesce a concentrarsi.
0: Beh, posso dire,
1: gioca male
0: oggettivamente
1: che?
0: Allo stadio ti fai
1: ma
0: le canne, ma
1: che quando te la fai, bellissimo, stai lì, te fai la tua cannetta, la partita 3-5 dura 5 ore,
0: ma pensa al giocatore,
1: ma adesso tu vuoi dirmi all'aperto uno che su in tribuna in alto si fa una canna, tu cosa vorrai mai sentire?
0: No, ma guarda che si sente,
1: ma che se sente, poi c'è sempre vento, oddio, ma che se sente,
0: no tu vai anche giro per le strade di Miami, ma senti un sacco l'odore della canna.
1: Alle strade è un conto, ma allo stadio, se è allo stadio concentrata, uno si fa la canna a 100 metri da te, ma che cazzo.
0: Magari se la fa invece vicino.
1: Dai, Katie, sta serena, gioca e non rompi coglioni.
0: Vabbè, ciao.
1: Rimaniamo a parlare di calcio, amici, perché dopo 2 giornate di campionato.
2: Ciao. La Rosea l'altro giorno il quotidiano intitolava "Sparito il VAR", come se fosse una cosa negativa. Era ora, magari prima fosse sparito il VAR, grande Orsato. Più decisione all'arbitro, deve sparire del tutto il VAR, la tecnologia che ha rovinato il calcio. Grande Orsato, dai fiducia agli uomini in campo.
1: Non c'entra niente, esiste il VAR. Solo che no, contro la. Non, l'anno scorso abbiamo abusato, quest'anno non si abusa del VAR.
0: Ma tutto forse ce n'era bisogno di abusare anche, no? Ma
3: Radio Peter.

0: scelta musicale.
1: Dons, così, dons.
0: Dons, dons, dons.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire un eroe.
0: Sì.
1: Perché di questi tempi fare quello che ha fatto lui.
0: Però secondo me sai che stanno aumentando gli italiani che aumentano la prole, eh?
2: Ciao.
3: Vai. Ma Pedro, eccolo, il camionaro romano, ancora ti sto aspettando. T'avevo detto che mi arrivava la quinta. Mamma eccola mia. Qua, sfornata il 28 agosto. Diana.
1: C'è da dire che i romani scopano mediamente molto più del resto d'Italia, quindi voglio dire, è un po' è normale, però 5 figli sei un eroe.
0: Non vi hanno fatto i corsi di salto della quaglia da quelle parti, eh?
1: Amici selvaggi, amici, vi prego, ve lo giuro, alzate il volume, perché il prossimo audio è meraviglioso. Alla faccia dei complottisti, va ascoltato tutto, dall'inizio alla fine.
0: Sì, chimica.
1: Alla faccia dei complottisti, lui ci spiega esattamente come funzionano le cose. Ascoltate bene.
4: Prima del 2019 hanno detto chiaro e tondo pubblicamente che la gente siamo troppo affollati, allora, quindi bisogna sterminarli. Capito? In via indiretta, ma lo hanno detto chiaramente. Uno che è sveglio, che capisce. Vabbè. Uno che dorme in piedi, va tutto bene. Come devo dirvelo? Devo farvi il disegnino? Stanno impestando alimenti, aria, tutto quanto, il più possibile, per rompere le palle alle poveri comuni.
1: Adesso fai nomi.
4: Quindi mettetevi in testa che non esistono i complotti li stanno facendo i nostri politicanti bastardi. Non ce n'è uno che si salva, dai nostri fino al capo dello Stato dell'America, eccetera. Ma il problema è che le alte cariche sono superiori, sono quelli che comandano il mondo.
0: Capito?
4: La Pepsi, la Coca-Cola sono diventate tutte aggregate a un'unica persona. Capito? Che sono dietro le quinte. Svegliatevi, informatevi, allora, che è ora.
1: Informatevi.
4: Ciao,
1: Capri!
0: Lui è un agente,
1: no, lui sa cose. Bravo!
0: È un agente segreto, lui le sa ste cose, capito? Svegliati che dormi!
1: Però tu!

0: sapevo che avessimo un agente segreto friulano. Allora, in giro per il mondo, allora, così.
1: Innanzitutto tu devi smettere di fare l'accento friulano, perché ogni volta che vado in Friuli a fare una serata vengono gli ascoltatori che mi dicono: oh, ma Boxo ci prendo il culo.
2: Però faccio bene, allora.
1: No, fai cagare.
0: Come fa cagare? Amici, lo faccio bene. Se si riconoscono nel friulano.
1: Ma amici selvaggi, no, è proprio perché non si riconoscono.
0: Ma non è vero?
1: Amici selvaggi friulani, non ve la prendete con me, cosa volete? Comunque, stiamo per sentire, prima di andare in pausa, un piccolo Bonaccini. Perché dopo aver sentito i vostri audio che parlano di varie cose, ha deciso che siete degli ignoranti poco culturati.
3: Buonasera ragazzi, io volevo darvi ragione sulle considerazioni di Bonaccini, che Bonaccini, comunisti con Rozzi, bla bla bla. Però poi dopo, quando sento i commenti, quella sul bar e quest'altro qua dei pesticidi, politici che manipolano, bla bla bla, no ragazzi, chiedo scusa, ma un minimo di cultura serve, eh. Sì, non dico leggere la Divina Commedia, però ragazzi, cioè, sentendo certi commenti si capisce che la disinformazione regna sovrana. Però vabbè, l'importante è sia partito il campionato di calcio. Buona giornata ragazzi, Bonelli Milko da Seveso.
1: Lololo.
4: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Appena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Ma queste qua che ha parlato del complotto di qua e di là, non è che per caso è andato a vedere la partita del tennis quando stavano fumando il cannone?
1: No, no, no, la partita del
2: di tennis US Open che ha aspirato il fumo passivo della marijuana.
1: Forse si sentirà parecchio perché sarà molto chiuso lo stadio, rimane lì poi l'odore della tutta marijuana.
2: Dai, smetti. Amici, continuiamo a parlare di complotti, ok? Sì. Adesso io non so se mi compaiono questi articoli. Ho letto. Innanzitutto io prendo. Uso.
1: Non compaiono mai.
2: Sì. Non lo so, è colpa del mio algoritmo. Che cazzo
1: sì,
2: vuoi che ti dica?
1: Cioè, l'algoritmo, sì.
2: Allora, io sono un consumatore di no,
1: erba.
2: Scusa, sto dicendo erba. Scusate, lapsus freudiano. Volevo dire insalata in busta.
1: Ok.
2: Che sembra sia. Ho sbagliato. Che però, sembra sia.
1: Però quello lo devi fumare, sì, lo so. Mi raccomando.
2: Che sembra sia strapiena di pesticidi. Quella già lavata pronta all'uso.
1: Sì, sì, probabilmente sì, sai.
2: Come probabilmente sì?
1: Cioè, se tu pensi a livello industriale la laveranno così bene, come la lavi tua. Cioè, è comoda, è praticissima, noi non stiamo lì a prenderci l'insalata, a lavarcela noi, a passarla. Poi ad asciugarla e quindi sicuramente non è
2: io
1: non
2: sono
1: è
2: un grande consumatore di acqua in bottiglia, ok?
1: Anche quella sì.
2: Sì, dice che l'acqua in bottiglia contiene più plastica, ne bevi parecchia, è come se bevessi, se ingerissi in una settimana una carta di credito. Mi sembra veramente esagerato. No,
1: questo è un po' esagerato. Questo secondo me è esagerato perché altrimenti cagheremo carte di credito.
2: E poi io sono un gran consumatore di pan bauletto, sembrerebbe che il pan bauletto faccia malissimo.
1: Allora il pan bauletto contiene un sacco di conservanti, questo è vero.
2: Vabbè,
1: e anche alcol.
2: Allora non mangiamo niente. Come alcol?
1: Sì, pan bauletto sì.
2: L'alcol, il pan bauletto.
1: Così soffice.
2: Dai,
1: sì.
2: Allora che mangiamo? Niente.
1: Ma mangiano, però non è.
2: Ma se fa male.
1: Vabbè, ma sei dimagrito lo stesso? E allora che.
3: Dimmi del pan!

0: Arriva.
1: Sì, ce la fa?
2: Oh, le avevo finite le ferie. Amo finite.
3: Purtroppo.
2: Oh, si inizia a lavorare oggi, primo settembre. E dai. Cioè io no, io ho iniziato a lavorare il 18. Voi

0: usata perché.
1: Ma tu hai fatto surf.
0: Windsurf. Sì, sì.
1: Quindi vuol dire, a Jesolo hai fatto un po' di sport. Hai corso la mattina presto?
0: Ma scherzi, molto presto. E la signorina è terrorizzata.
2: Comunque io tra 10 minuti sarò in palestra e sono già terrorizzata da quanta gente ci sarà oggi, 1° settembre. Per fortuna probabilmente durerà 15 giorni e poi già tre quarti rinunceranno.
0: Ma sì, i buoni propositi quanto durano? Da Natale a Santo Stefano. 10 giorni, 2 settimane le palestre si svuotano. Di quelli dei buoni propositi.
1: Io vedo che ne nascono sempre di più e si mantengono. Quindi la gente va sempre di più in palestra. Quindi le palestre non si svuotano, anzi si riempiono sempre di più.

0: che ballava.
1: Era questo?
0: Sì.
1: A proposito di alimenti che fanno bene o male, mi hanno detto che se hai la diarrea e mangi dai 6 ai 12 chicchi di riso crudi, ti fanno passare la diarrea.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Oh, mi hanno detto questo.
0: Non riesci a digerirli, come cazzo fanno a farti passare la diarrea?
1: Mi hanno detto che se hai la diarrea mangi dai 6 ai 12 una decina di chicchi.
0: Questa
1: diciamo.
0: È una cagata unica. Prendi i fermenti se c'è il
1: Che cacchio devo dire? Mi hanno detto così. Una mia amica me l'ha detto. Non l'ho letto.
0: Sì. Stai leggendo un po' troppe
1: non
0: cose.
1: Non l'ho letto. Una mia amica me l'ha detto.
0: Ti stai fidando un po'.
1: Per colpa dell'aria condizionata avevo cagato. Ho detto prendi chicchi di riso crudi. 10 chicchi di riso e ti passa la diarrea.
0: 10 chicchi. Ma adesso dimmi scientificamente come 10 chicchi di riso ti fanno passare la diarrea.
1: Ma che ti devo dire?
0: Anzi, vanno a irritare l'intestino, te la peggiorano.
1: Crudi?
0: Ma certo, non sono digeribili, quindi cioè, ti escono interi.
1: No, beh,
0: li che? I crudi?
1: Beh, li digerisci.
0: Ma
1: cioè.
0: Che cazzo li digerisci? Crudi?
1: No, i nostri acidi.
0: Mangiati un sasso allora, se
1: non c'è. No, il sasso.
0: Ma scusa, è come un sasso. Vabbè.
1: Amici, il prossimo audio è molto serio. Si parla, è molto serio tra virgolette, però devo spiegare velocissimamente. C'è stata una sentenza di una ragazza che era stata violentata e il giudice non ha condannato lo stupratore, perché sentiamo la signorina come lo spiega giustamente.
2: Ed eccoci qua, se è giusto per sfogarsi. Oggi mi hanno ricordato i 10 secondi per denunciare le molestie sessuali.
1: È così.
2: Yeah! Quindi dobbiamo metterci col cronometro, metterci a contare e contare fino a 10 e sopportare fino a 10 per poi denunciare.
1: Sì, questo è il risultato di una sentenza di un giudice che non ha condannato uno stupratore.
0: Però dovremmo sapere il perché non l'ha condannato. Cioè, in senso, qual è il motivo perché uno non condanna uno stupratore?
1: Qualcosa a che fare con i primi 10 secondi, mi sembra.
3: Peter Pan!
0: Cioè, se uno non si lamenta i primi 10 secondi.
1: Sì, una cosa del genere.

0: felice.
1: Ciao selvaggi, sono il papà più felice al mondo. Dopo 6 anni ho vinto a Cassazione di giustizia per una discriminazione per un bambino con autismo. Sono il più felice, eh? Ciao, buona serata. Guardate la legge del 16 del 7 2026. Una buona serata a tutti.
2: Lololo.
3: 16/7/2026, una cosa sì, molto recente, quindi.
2: Sì, sì, sì.
3: Ragazzi, devo dare un po' gli eventi di questo fine settimana.
4: Radio Peter Pan.
3: Innanzitutto Radio Peter Pan è media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluno dal 1 al 7 settembre. Noi sabato 5 settembre saremo con dalle 19 alla Peripaglio con Sister Gloria, poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa Crew Pink Beer. Poi avremo anche il Peter Pan Impatto alle antiche sagre del Campanellis di Nimis. Come fai a non parlare così al Campanellis di Nimis? Dove troverete Maxwell e Fedro?
2: Amici friulani.
3: Fedro? Poi saremo al settembre alla Tisanese, alla Tisana, ovviamente in provincia di Udine, dove sarà una serata molto tranquilla.
2: Amici. Ha bisogno di ferie,
3: Con Davide J e Fede che sono saranno tranquilli, mi faranno rilassare per la sera. La cosa è siete alla tisana,
2: certo, beh, cosa vuoi? Che è normale, piace. Tisana.
3: Non è che era la serata a base di Red Bull
2: no.
3: È la tisana, quindi insomma, serata tranquilla, molto lounge, con Fede.
2: Andate con calma all'evento, eh.

0: Sfogatoio, che riprende questo primo settembre e non si fermerà più nemmeno un giorno fino a fine settembre.
1: Sì, infatti. Allora, amici selvaggi, siamo per sentire una signorina che lavora in un posto pubblico.
0: Sì.
1: L'argomento è gente maleducata.
0: Hey.
1: Sentiamo che dice.
2: Ciao selvaggi, io dico una cosa.
1: Dilla.
2: Che credo che il problema qua ce l'abbiamo sempre in Italia, nel senso che ci sono realtà mondiali in cui ci sono delle convivenze semplicemente dove esistono i buoni e i cattivi. Non c'è da schierarsi, basta vedere le nazionali, sono multietniche. Se dovessimo sempre stare lì a guardare il colore, l'etnia, eccetera, non andremo da nessuna parte, ci autoghettizziamo e alla fine ce la raccontiamo ognuno per conto proprio, ognuno per conto suo. Io vedo una popolazione di 10.000 persone, posso dire, lavoro in un posto pubblico, che gli insulti li prendo quasi più dalle signore per bene che dal tipico straniero. Invece dirò di più, che esistono solo i buoni e i cattivi, i maleducati e gli ineducati, i delinquenti e non delinquenti, e penso che questo sia un pensiero che non è buonista, è la mera verità, perché siamo persone cattive o buone.
1: Cioè, lei non distingue, si dice, io prendo insulti quasi tutti i giorni più dalle vecchiette che dagli extracomunitari, quindi
0: ma le vecchiette ultimamente stanno diventando cattivelle, eh? Radio Peter Pan.

0: Adesso io non ce l'ho con gli diversamente giovani o anziani che si vogliono dire. Però anch'io ho notato che gli anziani ultimamente, io ad esempio li incontro al supermercato, ne incontro lì, li incontro, non è che. Beh, allora innanzitutto gli anziani li ho visti parcheggiare nei posti dei disabili senza averne il diritto, così con molta nonchalance.
1: Però lo fanno anche i giovani, dai. Vabbè. Non è che sono solo gli anziani.
0: Usano
1: invece. I civili lo fanno.
0: Dei guanti per il reparto frutta e verdura, non gliene frega niente. Loro toccano tranquillamente frutta e verdura come
1: ma
0: se.
1: Non sono tutti così.
0: Però a me mi capita spesso. Se sei in se stai arrivando.
1: Poi dipende a che ora vai al supermercato. Se tu vai a orari.
0: Orario anziano io vado. Okay. Quello a metà
1: per
0: mattina.
1: Per forza trovi gli anziani.
0: Per quello lo dico.
1: Ma se vai a orario giovane trovi anche lì il giovane. Che
0: l'altra volta stavo arrivando col carrello alla cassa, una signora anziana mi ha dato una carrellata per arrivare davanti a me.
1: Perché la signora vuole avere la precedenza.
0: Dai.
1: È come nell'autobus, ti devi alzare per

0: Sport.
1: Patriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. La Peripalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: È l'ora di urlare lololollo, le 19 e 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
10: Ma ci starà qui?
9: Ma sì, allarghiamoci un po'.
10: Così va bene?
9: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
11: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
9: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita. Breaking
12: news. Buonasera da Umberto Cascone. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ora grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Palio di Montebelluna. Poi faremo la domenica, che è il gran finale del Palio, con dalle 19 la per il Palio in diretta con Marco Boffa e Alice Fassina. E poi dalle 22 la notte di supereroi con Peter Pan 2000 Heroes. Ci sarò io insieme a Edo, Andrea Nordio, Rocket e l'animazione di Lex Serafo.
1: Un gruppetto di supereroi proprio, eh?
0: Ammazza.
1: Cagiamoci sotto,
0: E la gnocca?
1: E infatti.
0: Ci sarà anche la gnocca?
1: Sarà Animis.
0: La gnocca portatela voi.
1: La porta Max e la Animis.
0: Animis, ma il giorno prima.
1: Rimangono lì.
0: Rimangono lì, hai ragione.
1: Stai scherzando.
0: Vabbè, 393-736-740.
1: Allora, amici, io non ce l'ho con gli anziani o con gli over 60, anche perché ricordo che ho 57 anni.
0: Esatto.
1: Non sono molto distante.
0: Sarebbe come avercela con se stesso.
1: Sì, esatto. Però lui...
2: Ma ragazzi, ma che problemi avete oggi con gli anziani? Prima con gli ultra sessantenni e i cellulari, ora con gli anziani e i supermercati. E ragazzi, io ho 50 anni, quasi quasi mi sento tirato in ballo. Un abbraccio, Angelo da Orte.
0: Fedor in spiaggia fa un po' il bro e quindi si lega un po' la mentalità dei bro per poi criticare l'anziano che sta in spiaggia. Quindi sei stato troppo in spiaggia vicino ai bro. Ti senti troppo bro, va bene?
1: Va bene, amici, stiamo per parlare del presidente degli Stati Uniti.
3: Ma quanto coglione deve essere sto Trump. Veramente, guarda, da C maiuscola. Una volta mi piaceva, ma dopo che è stato rieletto, guarda, è diventato veramente... Posso dire di nuovo un coglione.
4: Attenzione, no.

0: Ma alla fine sto tormentone quest'estate l'abbiamo avuto o non l'abbiamo avuto?
1: Beh, sicuramente uno è stato questo.
0: Sì. Va bene, allora amici, vi prometto che non parlerò più degli anziani per questa puntata, ma questa cosa devo dirla. L'ultima, giuro, l'ultima.
1: Ma è finita la puntata.
0: Giuro che è l'ultima, ok amici? Spero non si offendano. Ho avuto a che fare con delle persone quest'estate che avevano una certa, sì, che fumavano il sigaro.
1: Mamma mia.
0: Amici che fumate il sigaro, vi voglio bene, però il sigaro puzza. Altro che la marijuana sui campi degli USO.
1: Beh, no.
0: Il sigaro puzza un sacchissimo.
1: Come la marijuana? Come la marijuana?
0: Questo cazzo. Cioè il sigaro proprio dà un fastidio.
1: Ma perché ti piace la marijuana?
0: No.
1: Ma quello che piace il sigaro, ma pensa al contrario.
0: No, ma quando sei in mezzo a 10 persone e uno fuma il sigaro, rompe il cazzo un sacco di amici del sigaro. Non vi incazzate, vi voglio bene, ma il sigaro dà un fastidio. Ma un fastidio. E questi due, diversamente giovani, fumavano il sigaro come se fosse una Marlboro. Niente, non se ne sbattendo.
1: Ed erano in spiaggia all'aperto, perché una volta si fumava il sigaro anche negli ambienti chiusi.
0: No, ma è una cosa.
1: Eppure era molto più diffuso ed era anche molto più accettato il sigaro.
0: Dà fastidio, ma dai, il sigaro è
1: perché non sei più abituato. Ma guarda che anche quelli che non fumano la marijuana gli dà fastidio l'odore della marijuana.
0: Posso capirlo. Così come se non fumi ti può dar fastidio l'odore della sigaretta, non è quello. Però il sigaro è proprio invadente, è forte, è fastidioso.
1: Vabbè, 393 736 740, tra poco anche il collegamento con Radio 4.

0: gli over 60. Tra poco lo sei anche tu e sarai uguale a loro. La la la la.
1: Te l'ho già detto prima. Il giorno che mi vedi fare dirette e video da un quarto d'ora, puoi sopprimermi.
2: E ti invito a modificare lo stato di WhatsApp. Sì, perché poi è una cosa che loro si guardano lo stato. Tu ti guardi lo stato di WhatsApp?
1: Zero, zerissimo.
2: C'è una cosa che io proprio non guardo.
1: Anche con Instagram,
2: non fa parte della nostra.
1: No. C'ho le foto profilo di 10 anni fa, anche quella di WhatsApp.
2: Vabbè, sì, tu sei anche i social in generale. Bene, ragazzi, collegamento con la succursale Radio Interpan, la radio coatta c'è anche a Roma.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Pronto?
5: A Bulino?
4: Chi è?
5: A Coatto?
4: Chi è?
5: Sull'anima.
4: Continua da solo, dimmi.
5: E niente, stiamo a cercare una nuova voce buina per Radio Coatta. Ci sei stato segnalato.
4: Vero?
5: Sì. Se ti dico fattela pia?
4: Del culo.
5: Bravo. E il sinonimo di sorca?
4: Sinonimo di sorca, porca.
5: Come il sinonimo di sorca, porca?
4: Perché il sinonimo di sorca?
5: E il sinonimo di sorca qual è?
4: Non mi viene, mo.
5: Sarà fregna, no?
4: Ah, certo, è vero.
5: L'anima di lì?
4: Portacci vostri.
5: Bravo, c'è pure la voce coatta, io ti segno, eh.
4: Vabbè, ciao, ciao. Pronto?
5: Alaziale!
4: Eccolo, presenti.
5: A coatto!
4: Scoattone, però.
5: Son l'anima.
4: De lì, morti.
5: Niente, t'amo chiamato perché stavo a cercare una nuova voce burina para Radio Coatta, ci sei stato segnalato.
4: E beh, ecco, io più coatto di così, oh.
5: Lo vedi?
4: Io sono pure burino, perciò, ma proprio tocca, eh.
5: Ma si sente, è stata una buona segnalazione.
4: Meno male, sono contento. Che dici, caro?
5: Niente, se ti dico fatte la PA.
4: Andersecchio.
5: E l'anima di lì?
4: Quelli nostri.
5: Sei un po' troppo delicatino per essere buino, te lo dico, eh.
4: Coattone di quelli proprio, però i coattoni non li trovi al paese, qui li trovi più in città.
2: È vero?
6: Pronto?
5: A Chiappona!
6: Chi è?
5: A Burinotta!
6: Vabbè.
5: Sono l'anima!
6: Chi?
5: L'anima!
6: È Bellimotta!
3: Peter Pan!

0: siamo alla fine di questa interminabile puntata. Mi sembra che siamo in diretta da 6 ore.
1: Lo so, no, devi prendere un attimo i ritmi.
0: Pochetto.
1: Lo so.
0: Un pochetto.
1: Vedrai che tra una settimana ti sei abituato.
0: Così presto,
1: sì,
0: dici?
1: Sì. Io ricordo anche che da sabato 1 settembre ricominciano i corsi della Peter Pan DJ Academy, perché dovete sapere che Marco Bax e Fedro hanno iniziato a fare radio grazie alla Peter Pan DJ Academy.
0: Ah, vedi, non me ne ero mai accorto.
1: Certo, tu che abbiamo fatto il corso della Peter Pan DJ Academy un po' lontano.
0: Non mi ricordo, 2005.
1: Certo. Sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e vocalist e anche speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, andate nel sito peterpan.it e lì c'è tutto quanto quello che serve per iscrivervi e anche i prezzi per partecipare.
0: Molto bene, selvaggi, siamo alla fine, giusto il tempo di sentire l'ultima signorina. Questo è un classico dello sfogatoio, lite tra automobilisti.
2: Io volevo sfogarmi contro quel coglione che ha deciso di tagliarmi la strada in rotonda. Sei proprio un coglione del cazzo, fatelo dire, proprio un coglione. Spero che stai ascoltando, perché così la tumorosa capisce quanto sei coglione.
1: Bastarda,
2: eh? Ignorante,
0: lololo,
1: viperita la signorina.
0: Sì.
1: Le signorine ultimamente sono quelle che fanno gli sfoghi meno scontati e anche più originali,
0: vedi?
1: Mi stanno piacendo molto le signorine dello sfogatoio.
0: Molto bene,
1: noi vi lasciamo con Field Vibe e ci sentiamo domani sera poco dopo le 17:30. Al mattino presto dalle 4 alle 6.
0: Grazie a tutti.

0: Sports.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: emozionata come se fosse la prima volta. Matt con Ray Dalton, don't worry about a thing, Jive, perché ritorna Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Sono emozionata come la prima volta.
1: Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Non ci crederete, ma ho la tachicardia. Jive, siamo tornati dopo un mese. È stato veramente bello condurre con Rocky Happy Vibes, ma siamo tornati al palinsesto normale. Io sono la Dallan, sono le 19.35, siamo su Radio Peter Pan in diretta dopo lo sfogatoio, quindi stasera c'è stato anche il rientro dei selvaggi. Come state? Tutto bene? Che si fa in questo programma? Noi parliamo di musica, parliamo di artisti, significato delle canzoni, intrattenimento. Vi faccio qualche domanda, a volte regaliamo anche qualche biglietto, ma insomma siamo insieme fino alle 21 con tanto di pillolina dei nostri amici dell'Okera. Per interagire con noi 393 7366 240, messaggio scritto, messaggio vocale. Ho anche fatto un bel video con Grelmos che mi ha fatto una marchetta gratuita del programma, perché vi giuro è stata di una gentilezza allucinante. Gli ho detto: ma Grelmos, conosci Feel the Vibe? Ti va di fare un saluto ai Givi, perché aveva questa collanina con scritto Diva. Ho detto no, non posso non chiederglielo, e lei è stata così carina. Se volete andare a vedere è sul mio profilo Instagram, chiocciolina la Dallan. Ovviamente seguite sempre Radio Peter Pan sui social, soprattutto su Instagram, per non perdervi i prossimi eventi. Tra l'altro ci sono uscite un po' di storie di Rocky vestito male, e va bene, già lo sapete. Iniziamo a bomba, dai, Fisher, Florence Armand con What a Life, What a Life.
1: Peter Pan.

0: Che si fa in Field Vibe? Si parla di musica. Infatti qualche giorno fa, due giorni fa, si è svolta la prima edizione del Daisy Chain Fields, che è un festival musicale organizzato da Olivia Rodrigo al Great Park di Irvine. Siamo in California. Questo evento è stato pensato come un festival tutto al femminile e si è ispirato molto al famoso Lilith Fair di Sarah McLachlan. Sul palco si sono esibite artisti appartenenti a generazioni e stili molto diversi, come Bikini Kill, Chaperone, Doechii, Mitski, Alanis Morissette, Stevie Nicks e molte molte altre. Proprio questa varietà rappresenta uno degli aspetti secondo me più importanti di questo festival, perché Olivia Rodrigo ha cercato di creare un punto d'incontro tra le artiste giovani e le grandi figure della musica del passato. Quindi una grandissima e bella iniziativa.
1: Peter Pan.

0: Son of Legend, Sweet Dreams Are Made of This. Era il 2020. Stiamo parlando del festival organizzato da Olivia Rodrigo, perché c'è un elemento particolare, che è stato il fatto che non ci fossero sovrapposizioni tra i vari concerti, quindi hanno permesso al pubblico di seguire tutte le esibizioni, non c'erano palchi che si sovrapponevano come orari. Tra l'altro, tutte le esibizioni e le artiste hanno rinunciato ai propri cachet per sostenere le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti delle donne, quindi anche qua chapeau alle nostre ragazzuole, alle nostre gibe. Anche le esibizioni di Olivia Rodrigo hanno avuto un significato particolare, perché lei ha invitato sul palco Steve Nicks per cantare insieme Crystal, e ha presentato dal vivo per la prima volta Serena Joy, che è una canzone ispirata al personaggio di The Handmaid's Tale. In questo modo quindi la musica è diventata anche uno strumento in realtà per parlare di temi politici, ma soprattutto sociali, come i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Sono delle cose che a volte vengono sottovalutate, ma in questo caso, quando abbiamo avuto insomma queste testimonianze da queste artiste molto importanti, secondo me valgono doppio. Il Daisy Chain Fields non è stato solo un festival musicale, perché al centro dell'iniziativa c'erano anche femminismo, attivismo e raccolta fondi appunto per la salute e i diritti delle donne. Brave ragazze, brave Jive.
1: Radio Peter Pan.

0: Jackpot.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricarica, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi, sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Si non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Sono le 20 in punto.
3: Peter Pan O'Clock.
5: Peter Pan Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Giornate che passano sotto la cupola anticiclonica che determina una fase stabile sul nord-est e anche sulle nostre regioni nord-occidentali, insomma al nord. Nelle prossime giornate succederà veramente poco. Mercoledì cielo sereno un po' convoloso, un po' di variabilità in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Solo in montagna sulle Alpi di nord-est e Appennino Tosco-Emiliano qualche breve temporale di calore. E nel fine settimana nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria calda che determinerà un aumento delle temperature anche fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Peter Pan è
13: Field Fan.
12: La musica la mettiamo noi.

chiama Born Again di Ricky L. Era il 2006 e lui è un produttore italiano legato soprattutto alla scena house, electro house italiana dei primi anni 2000. Born Again è diventato uno dei suoi brani più riconoscibili all'epoca e la mettevano dappertutto nelle discoteche italiane. Allora, che cosa significa Born Again? Significa

0: avanti, sempre sempre avanti, anche perché qui il calendario infame dice settembre ti presenta sempre il conto. E cosa vuol dire? Che il tempo va avanti, il tempo corre, aspettiamo settembre anche per fare le cose, no? Iscriverci in palestra, ritornare a studiare, rimetterci in forma, ma arriva sempre il conto a pagare, quindi dobbiamo farci trovare super pronti, super pronti, pronti anche con la musica di Feel the Vibe, perché c'è un nuovo disco molto figo, è quello di The Bauza, Love Myself.
1: Attenzione, nuovo

Unknown, Take Me Back, il suo nuovo singolo. Parliamo proprio di lui, qui su Feel the Vibe. Il vero nome di Kygo è Kyre Gorvdal e lui è un DJ, produttore e musicista norvegese. Lui è nato nel 1991 ed è diventato famoso dopo aver contribuito a rendere popolare la Tropical House. Questo è un genere di musica elettronica che è caratterizzato da melodie più rilassanti, più suoni tropicali, atmosfere estive, ok? La sua carriera è iniziata soprattutto grazie al web, a internet, perché lui pubblicava remix e produzioni su SoundCloud, su YouTube, riuscendo in poco tempo a farsi riconoscere perché aveva un suono tutto suo, molto riconoscibile. La svolta è arrivata con Anana Firestone, ve la ricordate? Una delle sue pezzi più famosi, pubblicata nel 2014. Il cantante era Conrad Sewell. Da quel momento Kygo ha iniziato a collaborare con altri artisti internazionali, quindi ha pubblicato molti successi come Stole the Show, Stay, It Ain't Me, quindi realizzata insieme a Selena Gomez. Una caratteristica di questo DJ, di questo produttore, è che è ovviamente riconoscibile in base al suo stile. Cioè, se noi alziamo il volume di una canzone in particolare, lo riconosciamo? Assolutamente sì. Un altro molto riconoscibile è Avicii. Cioè, ci sono suoni molto riconducibili alla loro produzione musicale. Un altro artista che dici, beh, questo lo riconosco subito, direi che è David Guetta, oppure Bob Sinclair. Quegli artisti che dici, no dai, non è possibile, non posso non dire che non è lui. Arriva Jax Jones, Callum Scott, questa è Whistle.

il nuovo singolo degli Swedish House Mafia con Lickly Happiness is So Sad, questo bellissimo radio edit che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro con il saluto degli Swedish nella power intro, cioè da penotti ragazzi, anche loro sono molto riconoscibili facendo un po' riferimento al discorso di Kygo. Da Kygo passiamo ad un pezzo del 2005, quello di Akon, Lonely. Il vero nome di Akon è impronunciabile, quindi non lo dirò mai. Ayla Lune Time, lui è un cantante e rapper, produttore discografico, tra l'altro è anche un imprenditore di origine senegalese, quindi andiamo in Africa. Lui è diventato famoso appunto con Lonely, che è una delle sue canzoni più conosciute, con questa vocina che poi riascolteremo. E io quando metto questi pezzi qui mi viene una nostalgia, un magone si dice in Veneto, non so in base a dove ci state ascoltando, come si dice quando avete quella cosa in gola che vi fa venire il piantino facile. E Mr. Lonely di Bobby Vinton parla principalmente della solitudine, della sofferenza dopo la fine di una relazione. Lonely quando siamo da soli, malinconici, quando abbiamo bisogno dell'amore, e racconta quanto sia difficile affrontare questa situazione. È così, ci sono varie fasi dell'amore, l'inizio è una figata, poi magari adesso va di moda il ghosting perché la gente sparisce, la gente è maleducata, non sa affrontare le emozioni e le proprie responsabilità, oppure scoppia questo bellissimo love che poi prima o dopo finisce, raga, ve lo posso assicurare, però intanto ce lo godiamo, anzi più che godercelo ce lo ascoltiamo subito.

Allora? Qualcuno dice il groppo in gola vi è venuto? A me sì, era Akon Lonely, era il 2005. Ma adesso basta essere lonely, adesso ci carichiamo. Pronti con Eculito, ya tu sabe, c'è lo che era.

0: espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
14: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Forever Fun, Forever Summer, Fun. Con la Dall'Anne.

non so neanche più quanti aggettivi darle, sa fare tutto e soprattutto in quell'anno lì è uscita una delle sue canzoni più famose e il titolo appunto She Wolf, cioè la lupa, lei lupa, rappresenta una donna che decide di liberarsi dalle aspettative degli altri, quindi di seguire i propri desideri. Abbiamo aperto la puntata di Feel the Vibe parlando del concerto di Olivia Rodrigo, di questo concerto con raccolta fondi per soprattutto sensibilizzare e parlare di femminismo o comunque di libertà della donna. Si collega un po' tutto in questa puntata perché la figura della lupa è un po' una metafora, rappresenta una parte istintiva e sicura e libera della personalità della donna, cioè noi veniamo sempre viste come belle, composte, simpatiche, che non disturbiamo. In realtà abbiamo anche l'altro lato, quello più selvaggio, quello più istintivo, quello più provocatorio, no? Ed è quello che lei vuole trasmettere ai suoi ascoltatori, quindi smettete di trattenervi da questa realtà che poi viene fuori, non tratteniamo il nostro modo di essere, siamo tutte un po' She-Wolf una volta ogni tanto. Il pezzo dell'estate, sì, uno dei pezzi dell'estate, Another 54 Ultra, Talk to You.

questo ritorno. Diciamo che il suo ultimo album è stato bello, l'ho ascoltato, secondo me non ha avuto il successo che meritava, infatti le vendite non sono state così al top. Ci aspettiamo, secondo me, un album molto introspettivo. Lei, dopo che si è lasciata con il suo fidanzato storico, ha preso in mano un po' la sua vita, si ha detto: noi donne dobbiamo farcela da sole, non abbiamo bisogno di uomini che ci regalano i fiori, perché dice: I can buy myself flowers, write my name in the sand, come dice Flowers, il suo pezzo, quello successone. E quindi ha intrapreso proprio questo momento di rinascita. Quello che io vedrò in questo album, anzi sentirò, non so cosa aspettarmi. Mi piace che l'artista mi sorprenda con nuova musica interessante.

0: Mixer, stai ascoltando Feel the Vibe. Abbiamo quasi terminato questa prima puntata della nuova stagione, ma prima di salutarci vi devo ricordare i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter

invece fa sera, e dalle 22 arrivano i Peter Pan 2000 Heroes con i givi che si chiamano Marco Baxo Remix ed Andrea Nordio Rocchi, l'animazione di Lex Serafo. Ci sarà un dress code di supereroi, mi raccomando vestitevi bene. Altri eventi che saranno sabato, ma non durante il palio, ma siamo a Nimis, a Udine e alla Tisana, anche qui a Udine c'è un Peter Pan Impatto alle antiche sagre De Scampanellis con DJ Max e Le Fedro, e

0: microfoni. A quest'ora Feel the Vibe torna domani, come sempre, dalle 19.30 alle 21. Ciao ciao, Givi!
1: Culla Dallan. Tra poco, Miami Flow Latino.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da un minuto, ciao!
1: Peter Pan O'Clock.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
12: Il tiki di tacata, sino te molesta, dime.
13: Latino, baby. Dale perreo.
14: Arranca, arranca el flow latino otro sábado por la tarde a las 5 de la tarde.
13: Profeta, ¿ci sei?
12: Sí.
13: Allora

0: por dos horas.
1: ¿Coñazo? ¿O traemos? Sí, porque no.
2: El hueso en vacaciones.
0: Así como la canción de Dembow.
3: ¡Estamos en vivo!
0: Más vivo que nunca, otro sábado por la tarde. Bienvenido Shaddai, bienvenido Cuita.
2: Aquí estamos.
1: Oggi cos'è, una gara di velocità, sta cosa? Sembra che... Allora, no, volevo dire una cosa. Questo è il Flow Latino del Miami, il programma urbano...
4: Non è un gioco,
1: di Radio Peter Pan, e celebriamo oggi. Ve lo dico. Ve lo dico che celebriamo. L'altra settimana abbiamo ricevuto i dati di ascolto per quarto d'ora.
0: Ok.
1: Il che vuol dire che misura quanti ascoltatori ci sentono da quell'ora a quell'ora in quel determinato giorno.
0: Ok.
1: E allora mi viene solo da dire una cosa. Campioni del mondo! Beh, 116K non sono cazzate, per un emittente locale,
0: No, no, bien. Cada 15 minuti.
1: No, cioè, tutta l'ora, ogni 15 minuti 116.000 ascoltatori.
0: Che
1: di media, quindi teoricamente, avendo saputo questa cosa, dovremmo

0: latino di oggi.
1: Non è facile per voi, eh?
2: Il flow latino, baby.
0: Senti con cosa cominciamo oggi.
3: Con che?
0: Con Carolita, è tornata.
3: ¿Carolita Jim?
0: Sì.
4: Ya te había contado una Carol G.
5: Yo te quiero.

0: quello di me.
1: Ah, però tu non sai che per notte caete?
2: La fiesta ma hot del momento.
0: Oggi Shaddai è in vena di storie.
1: Aneddota.
0: Sì, la prossima canzone mi ricorda tantissimo un particolare periodo della nostra vita, di noi tre proprio.
3: Sì.
0: Quando organizzammo una festa a Gorizia.
1: Insieme, Parco Piuma.
0: Insieme agli Antin Sound al Parco Piuma.
1: Mi ricordo.
0: Fantastico, facciamo una cosa incredibile. Finalmente un sound reggae e noi assieme. Arrivò un disastro di gente, mi ricordo c'era anche Giorgio Petrosia.
1: Esattamente.
0: Una marea di gente, festa durata per un totale di 25 minuti. Perché il titolare non aveva fatto né aperto una scia né fatto la SIA e niente. Tipo.
1: Se arrivarono carabiniere. Lo mejor era il nome della fiesta.
0: Squirt.

0: completamente cancellato.
1: Io no.
0: The Squirt.
2: Questo è il flow latino del Miami. Coñazo.
0: In quanto Miami, a.k.a. la fiesta más hot del momento, The Squirt invece fu...
3: la fiesta más rápida del momento.
0: Aneddoti legati.
1: Esa canción de antes era la canción del video promocional.
0: Exacto, era el video promocional fatto con Nika di Movartex.
1: Exactamente.
0: Guarda quanta pubblicità stiamo facendo oggi a chiunque.
1: Cobrar.
0: Ecco, niente, detto questo, è stata una bella cosa quella lì. Un sacco di persone che lavoravano a questa festa.

0: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
1: Sì, perché quella festa lì, alla fine, quando andarono via tutti, sì. E andò via la polizia, quindi alle... cosa è stata?
2: Ni siquiera medianoce era.
1: Ok. Rimanemmo noi sul prato con dei tamburi, delle cose.
3: La chitarra.
1: Il fuoco, la chitarra, e cominciamo a fare...
2: musica, cantavamo, celebramo.
1: Voi cantavate, io limonavo, o no?
2: Io credo che sì.
1: Vabbè, è arrivato

0: praticamente oggi sto suonando per il profeta Cubita, dai.
1: Sì, me gusta.
2: Ya, io te voy a contar una cosa che non mi gusta mucho a me, però già te dico. Te
0: però
2: dico.
0: Dopo me la dici.
2: Claro.
0: Allora, domenica c'è il flow latino di J7, Salito Sanchez, Shadaya, Mugia, Boab.

0: Fra poco.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Riorganizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: d'ascolti.
1: Sì.
0: Dai, adesso ogni volta, cazzo, lo dirò. Ah, campioni del mondo!
1: Sacalo muculo, sacalo.
0: Va bene. Shaddai, che so io.
2: Sì. Sale Sanchez, che so io.
1: Il profeta Cubito, che so io.
0: Detto ciò.
2: El Mago Oscuro è Shaddai.
1: Sì. Il Maclaro è profeta.
0: Io sono scuro dentro. Dai, allora.
2: Lo che te chiedi, sì. Non mi gusta quando empieza la...

0: Toito Bormiando.
1: Però secondo me, per suonare certe cose devi anche avere l'attitude e
0: il manico
1: e suonarle in un certo modo, insomma.

0: Azzamalo pure, poi voglio vedere se al centro della serata hai il coraggio di metterla.
1: E calentar también.
2: Miami, Miami.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Non l'avete sentita ancora?
4: No, io credo che sì, però aspetta.

0: stato ancora nessuno in Italia in nessuna radio mai.
1: No, non credo.
2: Non è un gioco, eh.
0: Sul serio?
3: Ferrante, te metti en todos los videos, loco.
1: Pero quiere decir que aparece en el video o
3: aparece
1: que
3: en todos

0: stesso che ha prodotto Vida Nueva di noi del Miami anni fa.
1: Esatto.
0: Chiuso per... Quindi in tutti i video.
2: In tutti i video lo pone come salsa.
0: Sì? Tipo Puff Daddy.
2: Esatto.
0: Uscirà uno show.

0: Tentativi del mondo urbano in questo momento.
1: Il hueso, sta difficile.
0: Comincio io.
2: Vale.
0: Sicuramente Lunai.
1: Ok. Sì.
0: Sicuramente ancora Bele.
1: Sì.
0: E sicuramente sì. Ryan Castro.
1: Ryan Castro este año tuvo un poco más de movimiento,
2: creo. Sí, sí, sí.

0: classica. Ho scoperto, prima pensavo ci fosse un rumore nella registrazione sbagliato, tipo un gorgoglio d'acqua, tipo avevo paura ci fosse una perdita nei tubi dell'acqua qui dello studio.
1: E invece?
0: È lo stomaco del profeta Cubito.

0: del vostro calore anche sui social e tutto il resto. È successo, e onestamente non mi è mai successo nella mia vita.
1: Ok.
0: Stavamo tornando a casa e c'era una tempesta di lampi nel cielo.
1: Sì.
0: Un lampo in particolar modo è sceso proprio a terra.
1: Io.
0: Sul mio studio.
1: Beh.

0: il fulmine sullo studio proprio,
1: terribile.
0: Sul tetto.
2: E te sei il flow latino del Miami.
1: Il che moto è la computadora e tutta la vaina, no?
0: Sì, computer tower bruciato e scheda audio bruciata. Per fortuna. Per fortuna che ho gli amici che mi prestano i pezzi per andare avanti.
1: Meno male, meno male.
0: Finché arriva l'assicurazione, ovviamente.
1: Tu dici, per fortuna si sta acabando il verano, meno temporale, meno campi, non so che. E soprattutto, non so se ustedes han visto il trend

0: Dios, dime.
1: Ah, bene, dai, dai.
2: Che maniera come mierda, normale.
0: La gente sta vuelta loca. No, no, yo no entiendo, yo no entiendo.
1: Un bel tatuaggio Nike, no?
0: Cada vez la gente se vuelve más loca.
1: Yo ovviamente senza essere pagati.
0: Ovviamente.
1: Anzi, a fare le foto e ad alimentare gente che non vi pagherà mai.
0: Ah, ah.
1: Vabbè, vabbè. Bene,
2: soldi
1: dai.
2: Gratis.
1: Calientalo, calientalo, calientalo.

0: tu, profeta Cubita, devi far ridere quando il microfono è acceso.
1: Mette tu palla la con
0: il pezzo preferito del profeta è in assoluto questo, ormai da due anni a questa parte. Dai, non possiamo dire di no, non possiamo dire di no. E se lui dice di no, io dico di sì. Vabbè, dai.

0: cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Da €1, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. €1, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
11: Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Hey, hey, here come the trouble.
17: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
18: More music.
19: The summer
18: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
20: Il suono dei DJ
21: di Radio Peter Pan.

More Music. Il suono dei DJ di Peter Pan. Radio Peter Pan. Ora sta mixando DJ Karins. You know, I want your money.

con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su

0: domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
0: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: era il suono di
1: Max Morgani. Peter Pan. Squat.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
10: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
15: Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Summer Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. On the turning away from the

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Blaster J.

than anything and everything you have done.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Forza.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. Che